0: Electroni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia, libera come noi.

Radio Freccia. Libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
2: Radio Freccia, libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Fiatone, senza i pezzi che dovrebbero comporre la, sai, tipo il, lo starter pack, sì, base del nostro mestiere, quindi mi manca una spugnetta del microfono e quattro cose, ma ci siamo per darvi il buongiorno alle sei spaccate, buongiorno da Lau, buongiorno da Juliet, buongiorno da tutti quelli che popolano il Rock Morning Weekend Edition.
2: Ecco, lì portate ad avere l'entusiasmo giusto per affrontare queste quattro ore insieme. E l'importante è che ci siamo in qualche modo,
1: ma
2: no?
1: Sì.
2: Dai. Rock Morning Weekend Edition, quindi con Juliet Lau fino alle 10. Ricordiamo un po' quali sono le nostre coordinate, così, tanto per 366-6634-466 è il numero per stare con noi insieme. Noi partiamo già così, belle cariche, con gli Aerosmith. Questa ti piace, Lovina, nelle
1: Ah, sì, parecchio.
2: Sì.

0: 6:06, il primo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Tale ancora il bilancio della devastante alluvione tra Nepal e Tibet. I morti sono 584, quasi 2.400 invece i dispersi, di cui circa 700 stranieri. Tra loro ci sono anche 3 italiani. Drammatica la testimonianza di Valentina Piccinini, italiana sopravvissuta all'alluvione. Un boato immenso e una nube marrone verso noi. Sono scappata sulle montagne. Dopo l'odissea vissuta, i bresciani Giovanni Fassini e Marco Lombardi oggi rientrano in Italia.
0: La situazione è tutt'altro che migliorata a Ceuta. Faremo una valutazione serena e sulla decisione definitiva ragioneremo il giorno stesso della chiusura, che sarà il 31 agosto. Così il ministro dell'interno Matteo Piantedosi, intervistato alla rassegna di Ceglie Messapica sulla possibilità di proseguire o terminare la sospensione temporanea del trattato di Schengen per i collegamenti con la Spagna.
1: Il maltempo ha lasciato il segno a Cremona, una quarantina le persone costrette a ricorrere alle cure del pronto soccorso cittadino perché sotto shock colpiti da grandine, pezzi di cornicioni, tegole e coperture. Una guaglia del Duomo danneggiata e il tetto della torre civica scoperchiato dalla tromba d'aria. Grandinate con chicchi grandi come palline da tennis e anche in altre zone lombarde, lodigiano, pavese, bresciano, milanese, monzese e nel veronese.
0: L'autopsia sul corpo della bimba di 4 anni di Palermo, non vaccinata, morta per difterite, ha confermato la presenza di una diffusa infezione. I consulenti avrebbero verificato anche che la bambina è stata sottoposta a cure particolarmente invasive. Sul decesso la procura ha aperto un'inchiesta, indagati per omicidio colposo i genitori e

0: 8 medici. Apriamo la pagina calcistica. Ieri sera primo anticipo della seconda giornata di Serie A. Il Milan ha battuto 2-0 il Venezia. Nel programma del sabato alle 18:30 si giocano Sassuolo-Torino, Fiorentina-Frosinone e Monza-Udinese. Alle 20:45 Juventus-Parma. Per quanto riguarda le news è tutto, ora il meteo.
1: Radio Freccia. Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Ci attende un fine settimana all'insegna del sole in tutta Italia. Ancora alta pressione, giusto qualche nuvoletta che si farà vedere di tanto in tanto al sud e sulle Alpi. Ma ancora il caldo si attenua leggermente, ma continueremo a toccare valori elevati, soprattutto nelle regioni centro-meridionali, con punte anche di 36-38 gradi. Per i dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.

0: Oh, che bella questa, posso dirlo? Faccio Coming Out, una delle mie preferite dei Killers.
1: Sì.
0: Ma quell'album gli era uscito particolarmente bene. Ma a parte questi miei deliri, dove do delle informazioni strettamente personali e assolutamente inutili, noi siamo qua per tenervi compagnia in questa mattina e darvi il buongiorno, raccontarvi cosa succede fuori dalle quattro mura dei nostri studi, portarvi manina manina in giro per il mondo, l'Italia.
1: Che carine.
0: Sì, dai, questa immagine bucolica.
1: Ma che meraviglia, cioè me l'immagino, noi due che stiamo per mano però con i nostri sfrecciati in mezzo. Quanti sono, quanti siete all'ascolto questa mattina di sabato 29 agosto, weekend, lo sappiamo, di controesodo ormai. Noi partiamo dagli esodi con le nostre trasferte, ritorniamo qui, ovviamente ci ritroviamo tutti controesodi dei nostri sfrecciati che rientrano. Magari c'è qualcuno anche che parte, perché sai, le vacanze, fine agosto, settembre, parto a settembre, la vacanza intelligente, insomma, sono tante le situazioni. E voi state in macchina, magari qualcuno, vi possiamo tenere compagnia, ecco.
0: Le chiamavano sabato, Mosè, sai, esodo contro esodo, adesso il Rock Morning Weekend Edition con Mosè.
1: Mi ha regolato un'altra bellissima immagine, posso dirlo, questa mattina, cioè col bastone che apriamo le acque proprio, vabbè, dai, insomma, abbastanza solenne.
0: Sì, no, ma io mi ci vedo ad aprire, sai, tipo le fila di auto in coda sulla Salerno-Reggio Calabria. Mamma che poi, mia. Visto che tra poco si inizia con il WTF, uno dei, dei tanti potrebbe anche essere quello. Devo dire che ho provato l'ebbrezza quest'estate, quando eravamo in trasferta a Praia Mare, di provare la Salerno-Reggio Calabria. Ovviamente ci ho beccato un incidente. Ecco. Tanto per, capito?
1: Quindi praticamente l'hai trovata bloccata, cioè la riga rossa sul tuo Maps, fondamentalmente.
0: Esatto, ma rincuoriamoli un attimo, non parleremo solo di what the fuck e di cose che girano male. Gli appuntamenti sono tanti, sono i soliti, l'informazione, l'attualità, le dediche richieste. Per oggi ancora nessun ospite, perché si inizia piano piano la settimana prossima.

0: Radio Freccia.
1: Le 6:19 sfrecciati anche di sabato mattina, soprattutto di sabato mattina di Controesodo, sfogatevi.
2: What the fuck!
3: E fatelo al 366-6634466. Abbiamo già qualche esempio?
1: Beh, nel mio caso sì, per esempio, what the fuck a me che metto in lavatrice, l'ennesima lavatrice dopo il rientro, alcuni capi che hanno delle cosine, delle paillette, tutto, e poi dalla cucina sento come fosse una mitragliatrice. Non mi ricordavo di aver messo queste cose in lavatrice ed ero nel panico di fronte all'oblò dicendo, oddio, adesso esplode, what the fuck, che paura.
3: Che cosa hai inserito? Non ho capito. Le monete, cosa c'era?
1: Sai, tipo le magliette quelle con tutte le pagliettine.
3: No!

0: I Scorpions, Still Loving You, anche in questo Rock Morning, mentre continuano ad arrivare i vostri what the fuck al 366-6634-66. Sentiamo, buongiorno.
1: Buongiorno sfrecciati, il mio what the fuck va a mia moglie. Ieri sera gli è caduto una bottiglia di conserva sullo spigolo del piano cottura induzione, è dietro. È partita una crepa da parte del vetro e adesso non va più, quindi è da cambiare. Un'altra milletta che vola via. What the fuck?
0: Mamma mia, sì, perché ti partono veramente un sacco di soldi, sì. Quando, in questi casi.
2: Poi ce n'è un altro di what the fuck che è arrivato adesso e mi ha fatto molto ridere, quello di Karen. Perché io dico, Karen, viviamo la stessa vita, evidentemente. Buongiorno ragazze, il mio what the fuck va al mio collega, perché è bello, ha dei tatuaggi belli, però è sposato. La classica cosa di quelli che quando dici, ma guarda, un pensierino ce lo farei, perché forse non mi puzza di malessere lontano 20 chilometri, perché sembra una persona a modo e tutto il resto. Sai il classico modo di dire, o è sposato, o è gay, o tra due giorni entra in seminario.
0: Ok, in questo caso è sposato, ma secondo me ho questo sentore, dato che siamo a fine agosto, tantissimi appunto sono tornati dalle vacanze, sai, ci sono quelle situazioni in cui magari sei nel villaggio oppure sei in vacanza in generale, becchi il tipo o la tipa e a un certo punto dici, ecco, ti trovi in situazioni come questa perché già è fidanzato, poi magicamente ritornano a settembre alcuni di questi,
2: ma
0: magari liberi, non lo so, oppure fintamente liberi, scusate il termine, però è
2: possiamo
0: così.
2: Dire, è successo una nostra collega al villaggio, non facciamo nomi, una mattina arriva mentre eravamo in onda, apre la porta dello studio e ci dice, no ragazze, io mi sono innamorata, e chiediamo ma di chi, anche perché poi è raro che nei villaggi ci siano o scapoli o addirittura senza figli, infatti questo era padre di famiglia, piacione, piacente, ma padre di famiglia.
0: Mamma mia, sì, infatti la nostra sfrecciata adesso ha descritto pienamente quella situazione che tu poi mi hai giustamente ricordato. Comunque continuiamo con i vostri what the fuck. Intanto arrivano gli Imagine Dragons.

0: Gli Imagine Dragons Thunder, quando ci sono tutti i vostri what the fuck che arrivano al 366-663-4466, sono parecchi, alcuni anche molto semplici, molto basic, ma quanto hanno ragione. Buongiorno.
1: Buongiorno ragazzi, il mio what the fuck fa tutti quelli che gli dici buongiorno e non rispondono mai. What the fuck?
0: Mamma mia.
2: Sì, che poi io mi chiedo, queste persone in realtà lo fanno proprio con cattiveria oppure magari stanno nel loro mondo dei mini pony e quindi non si rendono conto che qualcuno li ha salutati?
0: Esatto. Questo, ma anche quando,
2: in secondo caso, vabbè,
0: quando sei in giro a correre o quando sei col cane, di solito è prassi in montagna, nel bosco, in qualsiasi ambito, vero, di quelli lì, salutare, cioè non ti conosci ma buongiorno, buongiorno, e ognuno passa e va per il sentiero. Quelli che non salutano, che nervi.
2: No, infatti l'ho scoperta quest'estate la cosa di salutarsi in montagna, perché per la prima volta sono andata a fare trekking.
0: Ah.
2: E quindi vedi, ho scoperto cose che giustamente, cioè tu mi stai dicendo buongiorno.
3: Un what the fuck, sì, come si deve per il turno di notte che non mi fa capire che giorno è. E non capisco nemmeno quando sarà il mio giorno di riposo effettivo.
2: Mamma mia, vabbè. Un'agendina magari, qualcosa che ti salvi la vita da questo punto di vista a livello organizzativo, perché ti sfasa il turno di notte.
0: Assolutamente. Però un'agendina che, non lo so, abbia anche una sveglia incorporata. Suggeriamo forse quella del telefono, perché almeno suona quando il fuso è giusto, non sul tuo fuso orario. Buongiorno.
4: Buongiorno Rockers, il mio what the fuck va alla molletta dei capelli che mi si è rotta. Adesso sto cercando di aggiustarla, ma vediamo, perché sembro Hagrid, cioè 51 anni ancora tutti i capelli in testa, potevo essere pelato, no? Vabbè, no. Ciao, vi voglio bene, Demis da Pescara.
2: Grazie. No, bellissimo. Poi abbiamo visto la foto di Demis che ci ha mandato, effettivamente è lui, è proprio Hagrid, ce l'abbiamo il sosia.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 6:37, Paul McCartney con Come Inside dalla nostra Top 20, ma intanto andiamo avanti con i vostri, ma anche i nostri What the Fuck, perché ripensando un po' a quest'estate, cioè, è successo qualcosa. Sai quando praticamente tu prenoti una stanza, Juliet, magari con quelle piattaforme,
2: sì.
1: In foto questa stanza è bellissima, sali in stanza e praticamente è una topaia.
2: No.
1: Ecco, ti rendi conto di questo, i mobili sono fatiscenti, il vetro della doccia ti rimane in mano, la presa della corrente anche del phon ti rimane in mano, dici ok, forse è arrivato il momento di telare, oppure se potete cambiateci stanza, no, non possiamo cambiare stanza, quindi telate, vi rimborseremo tutto. Secondo te hanno rimborsato? What the fuck?

0: i WTF di prima mattina hanno tutto un altro sapore, questo va detto, e allora giustamente voi vi sfogate. Per esempio Alessandra da Pesaro dice: il mio WTF va al tempo che passa. Sia io che la mia Maristella festeggiamo oggi il nostro 38esimo compleanno e, nonostante, lei ribadisce, il tempo che passa, abbiamo le nostre passioni: disegno, manga, anime, fumetti. Buona giornata a tutti. Perché quando ti svegli la mattina e sai che è scoccato un altro anno, dici: ma what the fuck?
1: Sì, ci sta. Buongiorno.
2: What the fuck? Dovevo svegliarmi alle 5:20. Invece alle 6:22 apro gli occhi e vedo l'ora.
1: Beato te che la vedi.
2: Buona giornata.
1: Io non vedo l'ora di rimettermi a dormire, invece. Cioè, proprio così, capito? Partiamo bene la mattina, belli carichi.

0: di le 6:22 o qualsiasi ora sia, che insomma è troppo poco rispetto a quanto vorresti dormire, capita che dici ok, quando arrivano le 22, le 23 di questa sera per rimettermi a letto? L'entusiasmo è
1: sì,
0: quello.
1: Sì, perché ti dà quel senso di decenza umana, non so come dire, perché arriva un'ora utile per dire posso ritirarmi nelle mie stanze. Se lo fai prima già passi un po' per l'antisociale, passi per quello che non regge più. Invece quando arriva una determinata ora dici ma sai che c'è, what the fuck a tutti, adesso mi tiro sotto il mio piumone. No, il peggio del peggio, sì, secondo me, nel vedere le ore è quando vedi le ore notturne, e allora vuol dire che sei sveglio mentre invece dovresti dormire. Quella è la cosa per me più angosciante.
0: Mamma mia, è successo, sta succedendo queste notti, sì, alle 2:20 dico cavolo, non sono ancora alle 4. Comunque ci stanno arrivando tantissimi messaggi anche per quanto riguarda incidenti domestici. Per esempio Sara ci scrive: what the fuck al flacone di candeggina che ho imbustato insieme ad altri prodotti per la casa, tra cui delle fantastiche tovagliette nuove che si sono macchiate. La candeggina, quella poi ovviamente ti lascia quel maculato che fa tanto trash anni 2000, no?

0: poi ci arrivano anche dei what the fuck che ogni tanto sì. a me fanno dire, ma aspetta, cerchiamo di entrare nella mente dei nostri sfrecciati, perché qui c'è da scavare, secondo me. Riccardo, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Il mio what the fuck va al buon Gabbani che canta Summer Funk e invece doveva cantare Summer Fuck, perché sto caldo qua ha rotto il cazzo a tutti quest'estate. Buona giornata, Ricky Castelnuovo Rangone. Ciao belle donne.
1: No, bellissimo, mi ha ricordato una pagina che sta girando adesso che si chiama Previsioni del K.
0: Esatto.
1: Esatto.
0: In tutto questo poi notoriamente noi su Radio Freccia passiamo sempre Francesco Gabbani, che salutiamo ovviamente,
1: sì.
0: si fa per ridere, perché lui giustamente conosce anche il nome, il titolo dell'ultimo singolo estivo. Ma aspetta, tu sei sintonizzato su Radio Freccia o su Radio Balla Balla?
1: No, secondo me invece nemmeno su Radio Maria, di cui il primo l'ascoltatore di cui prima, che diceva sto cercando di sintonizzarmi su Radio Freccia, invece mi sintonizzo su un'altra radio. Comunque vabbè, un errore ci sta di base.

0: qualche cosa. Comunque invece per quanto riguarda i WTF, me ne è arrivato un altro ieri direttamente su WhatsApp da una persona che mi è molto vicina. Sì. Praticamente questa persona è rimasta fuori casa, sai quando lasci le chiavi attaccate dietro sulla porta blindata, chiudi la porta e dici WTF, che è successo? A un certo punto doveva rientrare, dopo ben 2 ore il suo povero padre si è dovuto arrampicare su un albero tipo orso, non so, rompere il vetro e poi finalmente aprire la porta a questa dolce donzella che ha detto io dove ho la testa, WTF. In tutto ciò, sai, parlavamo prima anche dei soldi che ti partono quando rompi, spacchi i vetri, ecco, mi è venuto in mente questo.
1: Ma io mi immagino il padre che in tutto questo era consapevole del danno che stava infliggendo da solo alla sua stessa abitazione per colpa di una figlia sciagurata rimasta fuori. Però posso dire, anche io ogni tanto quando sono da sola controllo 3 volte, perché la prima non ti fidi, la seconda non ti ricordi, la terza ti dai del deficiente e dici WTF, adesso è tutto a posto.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 6.51, Jack White con Dollar Bill dalla nostra top 20, quando arriva però il momento del What the Fuck official.
2: Poi oggi assolutamente è in mano ai fratellini, quindi è vicinissimo a noi, perché una fotografia scattata nel 95 proprio ai fratellini Gallagher è finita al centro di una causa per violazione del copyright ed è stata intentata proprio dal fotografo che aveva scattato questa fotografia. Adesso bisogna un attimo capire perché diciamo che il dipinto da cui poi è stato tratto, diciamo, la foto sarebbe una copia servile dell'opera fotografica protetta dal diritto d'autore, e anche per oggi i fratellini Gallagher sono finiti al centro di una bella bufera giudiziale, e quindi da parte loro al fotografo e a chi poi ha fatto questo dipinto è partito un bel what the fuck.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 7 in punto, sabato mattina, sfrecciati buongiorno, siamo arrivati al 29 di agosto con Lau, con Juliet, con tutte le nostre rubriche su Radio Freccia nel Rock Morning Weekend Edition per tenervi compagnia in tanti casi, dicevamo, lo sappiamo, anche in questo sabato di controesodo. Quanto durerà questo controesodo secondo
2: te? Ma io
1: te?
2: Spero poco, nel senso spero poco basta. Anche per gli automobilisti che si sono messi in macchina dicendo io spero che questo viaggio duri poco.
3: Infatti.
2: Ma oggi e domani va così.
3: Esatto, comunque anche in questa seconda ora delle Rock Morning Weekend Edition, come spesso accade, anzi sempre accade, torna il nostro momento con l'attualità, però prima arrivano le news, ma ancor prima loro, Bittersweet Symphony, Verve.

0: Le 7 e 5 minuti, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Il bilancio delle vittime delle catastrofiche inondazioni al confine tra Nepal e Tibet cinese è salito oggi a 616 morti e oltre 2300 feriti, lo ha riferito la polizia nepalese sui propri canali social. Intanto le ricerche sotto il fango delle persone, di cui non si hanno notizie, tra cui tre italiani, sono rese difficili dal maltempo.
0: La situazione è tutt'altro che migliorata a Ceuta, faremo una valutazione serena e sulla decisione definitiva ragioneremo il giorno stesso della chiusura, che sarà il 31 agosto. Così il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, intervistato alla rassegna di Ceglieme Sapica sulla possibilità di proseguire o terminare la sospensione temporanea del trattato di Schengen per i collegamenti con la Spagna.
1: L'autopsia sul corpo della bimba di 4 anni di Palermo, non vaccinata, morta per difterite, ha confermato la presenza di una diffusa infezione. I consulenti avrebbero verificato anche che la bambina è stata sottoposta a cure particolarmente invasive. Sul decesso la procura ha aperto un'inchiesta, indagati per omicidio colposo i genitori e 8 medici.
0: Il maltempo ha lasciato il segno a Cremona, una quarantina le persone costrette a ricorrere alle cure del pronto soccorso cittadino perché sotto shock o colpiti da grandine, pezzi di cornicioni, tegole e coperture. Una guglia del Duomo danneggiata, il tetto della torre civica scoperchiato dalla tromba d'aria, grandinate con chicchi grandi come palline da tennis anche in altre zone lombarde, lodigiano, pavese, bresciano, milanese, monzese e anche nel veronese.
1: Apriamo la pagina sportiva con il calcio. Ieri sera primo anticipo della seconda giornata di Serie A. Il Milan ha battuto 2-0 il Venezia. Nel programma del sabato alle 18:30 si giocano Sassuolo-Torino, Fiorentina-Frosinone e Monza-Udinese. Alle 20:45 Juventus-Parma e Rafael Leao lascerà il Milan per il Galatasaray. Il portoghese, dopo giorni intensi di trattative, ha scelto alla fine di andare optando per la Turchia. È tutto.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trevimeto, ci attende un fine settimana all'insegna del sole in tutta Italia, ancora alta pressione, giusto qualche nuvoletta che si farà vedere di tanto in tanto al sud e sulle Alpi, ma ancora il caldo si attenua leggermente, ma continueremo a toccare valori elevati soprattutto nelle regioni centro-meridionali con punte anche di 36-38 gradi. Per i dettagli c'è l'app di Trevimeteo.

0: Better Way, Ben Harper, ma in realtà prima parlavamo dei fratellini, perché abbiamo detto sono finiti al centro del nostro What the Fuck Official, ma anche di qualcosa un po' più così caratteristico, colorato, quelle notizie che farebbero un po' sorridere se non si trattasse di uno dei due, quindi di Liam, perché qualche tempo fa sui social una ragazza ha pubblicato una foto dicendo my summer holidays in my hometown, come dire non posso andare lontano, resto qui al centro parco di Segrate. E come non è esattamente la dinamica, non è chiara, Liam è finito per commentare lì sotto con spirituale questo posto.
1: Ma no, vabbè, a me viene da ridere perché sto cercando di capire anch'io, di mettermi anche nei panni di questa ragazza che magari, no, che sicuramente è una fan di Liam, a un certo punto ti trovi il commento suo, quindi tra l'eccitazione che ti ha risposto Liam e anche comunque la domanda che ti poni, dici ma veramente sta dicendo che il parco di Segrate è spirituale, cioè io comunque quest'estate mi sono adattata a rimanere qui, mi viene da pensare, ma non è che Liam voleva broccolare un pochino con la fan e quindi si è attaccato al parco di Segrate della serie, vediamo insomma se così mi risponde.
0: Ha raccolto il sindaco al posto che raccogliere la ragazza dal suo giro di broccolaggio, esatto. Perché subito questo ha visto citata Segrate in mondo visione, sostanzialmente ha detto subito cittadinanza onoraria, chiavi della città, cioè che poi senza nulla togliere, non ce ne vogliano gli ascoltatori di Segrate, ma sei lì di fianco all'idroscalo, cioè ma voi ce lo vedete Liam Gallagher all'idroscalo, tra un po' diventa il milanese che ti dice no ma vuoi mettere il mare, noi abbiamo l'idroscalo, ho capito che il mare dalle parti su di là dove stanno loro non è esattamente quello della Sicilia, della Calabria, però non buttatevi giù così tanto, cioè c'è anche di meglio, possiamo dirlo, rispetto all'idroscalo e al centroparco.

0: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di bovino da 400 grammi, 100% carne italiana, a 3,79 euro, e uva bianca senza semi da 500 grammi a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Radio Freccia.
4: Le 7:18 sfrecciati, nella nostra mattina assieme si parla anche di attualità e dobbiamo darvi un aggiornamento su alcuni fronti del codice della strada, o meglio, erano arrivate alcune indiscrezioni secondo cui ci sarebbero state delle restrizioni per gli over 85, perché parliamo proprio di anziani alla guida. Poi negli ultimi giorni sono arrivate delle spiegazioni, dei chiarimenti dicendo no, queste limitazioni non ci sono, non verranno inserite effettivamente nel nuovo codice della strada, però hanno sollevato comunque un dibattito che noi vi giriamo al 366-663-4466. Anziani alla guida, limitazioni sì, no, quali eventualmente?

0: anziani alla guida. Parliamo di questo stamattina nel nostro momento dedicato all'attualità, perché lo sappiamo, è sempre un argomento molto spinoso, al netto dei vari rinnovi della patente che, lo sappiamo, più si va avanti con l'età più sono ravvicinati, quindi si passa dai 10 anni ai 5, poi ai 2, poi anche all'anno singolo. Ecco, oltre a questo si era ventilata, secondo delle indiscrezioni, l'ipotesi di aggiungere delle ulteriori restrizioni, e lì si è aperto il dibattito, perché alcuni sono favorevoli a prescindere, alcuni sono contrari a prescindere, alcuni dicono bisognerebbe forse valutare caso per caso.
1: Esattamente, andiamo a vedere quindi nello specifico quali erano queste limitazioni previste dal nuovo codice della strada per quanto riguarda gli anziani. Prima fra tutte l'obbligo di rimanere entro un raggio massimo di 100 km dalla propria residenza o dalla dimora abituale. Secondo, il divieto di circolazione in autostrada. A seguire, il divieto di guidare dopo aver assunto alcol, quindi un obbligo di fatto di mettersi al volante esclusivamente con un tasso alcolemico pari a zero, ecco. Il superamento poi degli 85 anni non avrebbe più determinato soltanto controlli più frequenti, ma direttamente una riduzione dell'ambito entro il quale poi sarebbe stato possibile utilizzare l'auto. Ecco, il discorso comunque dell'alcol ovviamente avrebbe rappresentato un criterio facilmente comprensibile da ogni punto di vista per quanto concerne la sicurezza stradale, però più problematici, scusate, sarebbero stati sicuramente il divieto di utilizzare l'autostrada perché tantissimi anziani magari vivono in situazioni extra urbane, quindi la macchina a loro serve per recarsi in farmacia, per andare dal medico di base, per andare a fare spesa, per andare a trovare i parenti, quindi in quelle situazioni più critiche sicuramente questo sarebbe stato un problema.

0: parla di anziani alla guida, perché dicevamo, abbiamo fatto l'elenco di tutte quelle che avrebbero potuto essere le nuove restrizioni introdotte dal codice della strada. In realtà abbiamo detto si è fatto marcia indietro, adesso rimane solo una visita medica più accurata, fatta anche assieme ad un geriatra, proprio per il rinnovo della patente, perché dicevamo dagli 80 anni in poi sono i rinnovi ogni 2 anni, dal compimento del 90° anno si scende addirittura al rinnovo annuale. Ci sono alcuni che sono favorevoli, altri che sono contrari, qualcuno che fa una riflessione anche leggermente più completa in relazione al territorio. Buongiorno.
1: Buongiorno. Vieterei a prescindere, ma farei più controlli, perché bisogna considerare che l'Italia non è una nazione fatta di sole grandi città, quindi con i mezzi pubblici efficienti. L'Italia è pure, anzi soprattutto, un paese di paesotti, quindi mezzi pubblici non ci sono, e quindi poi si costringono delle persone a non potersi spostare.
2: Eh sì, infatti è quello che dicevamo prima, tra le varie problematiche quella più rilevante è sicuramente legata agli spostamenti da parte di questi anziani, che molto spesso si ritrovano a vivere in paesi, in contesti extraurbani o paesi piccoli, comunque lontani dal centro urbano, e quindi hanno bisogno della macchina. Tantissimi altri messaggi, tra cui Paolo che ci scrive: per gli anziani sarebbe necessario un test dei riflessi, perché spesso non hanno la percezione della velocità del traffico dei giorni nostri, quindi appunto controlli più accurati. Sì, forse è questo il fulcro.
0: Perché io stavo anche pensando, per esempio, sì, a esperienze concrete, se sia più difficoltoso per un anziano circolare per esempio in città, Milano, con auto, moto, motorini, monopattini e quant'altro, oppure addirittura su un'autostrada, che invece è vero, si va più veloci, ma in teoria forse il traffico è più regolare, ed era quello che gli avevano vietato. Ecco, dipende proprio forse anche dall'anziano.

0: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2, insieme a 199 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
2: Radio Freccia.
3: Tanti messaggi al 366-634-466 in merito a questo argomento, dicevamo spinoso perché da un lato è come se si volesse limitare la mobilità degli anziani, dall'altro lato però anche doveroso forse, tanti citano anche i molti casi di cronaca di anziani che imboccano l'autostrada contromano e poi fanno molti danni. Roberto dalla Valseriana dice: secondo me dopo i 65 anni al rinnovo della patente dovrebbe essere obbligatorio anche un paio di ore di guida nel traffico, così da valutare bene per il rinnovo se uno merita oppure no.
4: Esatto, ci sono tantissime proposte o controproposte che arrivano rispetto a quello che era il testo di legge che era stato proposto dal governo, però insomma adesso continuiamo a parlarne con voi. 366-6344-66, intanto arrivano i Travis con Sing.

0: Tantissimi messaggi al 366-6634-466. Sentiamone qualcuno, buongiorno.
1: Buongiorno Radio Freccia, buongiorno a tutti gli sfrecciati. Secondo me penalizzare una categoria a prescindere fa sempre discutere, tanto per discutere, perché non risolve il problema. Bisogna vedere le situazioni psicofisico delle persone, perché ci sono 85 anni magari in piena forma che sanno guidare benissimo ed altri che di loro spontanea iniziativa non prendono la macchina perché sanno di non poterla fare. Però vogliamo parlare dei giovani che sfrecciano il motorino a destra, a sinistra, e quando tu stai guidando non sai da che parte ti devi mettere? Che ne vogliamo dire?
0: Allora,
1: buona giornata a tutti.
2: I giovani che sfrecciano il motorino, ci sono già una serie di altre leggi.
0: Esatto.
2: Nel senso, questo è un po' di benaltrismo, come dire, ci sono anche altri problemi. Andrebbero risolti un po' tutti. Poi è anche vero che molti dicono sì, dipende da caso a caso, ed è anche molto brutto, molto triste privare della libertà di spostamento un anziano che magari invece sarebbe ancora pienamente in grado e in forma. Dall'altro lato è anche difficile, nel momento in cui si fa una legge, andare a studiare il singolo caso. Serena, per esempio, dice: ciao ragazze, purtroppo il rinnovo della patente si riduce al pagamento delle pratiche, la visita troppo spesso è una formalità e non si controllano le reali capacità del guidatore. Sarebbe utile una prova pratica non solo per gli anziani. Ecco, va da sé che poi anche i tempi si allungherebbero molto. Ok, che gli anziani forse sono numericamente meno, ma saranno sempre numericamente di più andando avanti.
0: Assolutamente. Già, Michele, buongiorno.
3: Buongiorno, sfrecciati. Qualche giorno fa nella mia città è rientrata una signora 83enne che è stata a Rovaniemi con la sua macchina d'epoca, è partita il mese scorso, si è fatta credo più di 7000 km. Avevo un amico che ha 85 anni, venne in Grecia con la sua Ferrari e per una settimana girammo la nazione al volante di queste macchine. Quindi direi che i casi andrebbero valutati di volta in volta. Ci sono persone che a 30 anni sono completamente rimbambite e ci sono dei signores che invece ancora se la cavano alla grande e mi danno molta più sicurezza di tanti trentenni.

0: Continua il nostro dibattito in merito a anziani alla guida, patente, rinnovi, restrizioni. Buongiorno.
1: Buongiorno. Speciali Ivano, io in quanto autista di linee extraurbane la realtà rurale la vivo e la vedo quotidianamente, e uno dei problemi maggiori riscontrati con le persone anziane è non solo la lentezza nella guida, ma le pericolosità durante la guida, perché fanno delle manovre veramente insensate, magari fanno inversioni di marcia con la striscia continua, oppure parcheggiano sulle rotatorie, oppure camminano praticamente invadendo la corsia opposta, perché purtroppo dove la segnaletica manca non si regolano. E sinceramente mi dispiace per queste persone che senza un automezzo troverebbero abbandonate ancora di più, però proporrei un controllo bimestrale o trimestrale per mantenere la patente. Mio padre ha 84 anni e guida meglio di me, quindi dipende sempre dalle persone. Buona giornata a tutti.
2: Quindi un controllo più ristretto, sicuramente anche più frequente, questa è un'altra proposta.
0: Esatto, no? Poi dipende forse anche molto, come diceva lui, dalla zona in cui ci si trova a vivere, perché anche quel limite dei 100 km da casa, 100 km in pianura padana possono essere una cosa, 100 km per esempio su strade di collina e di montagna sono tutt'altra cosa. Buongiorno.
3: Buongiorno. Buongiorno Sfrecciati. Io credo anche che ci dovrebbero essere forse delle visite di rinnovo un pochino più accurate. Trovo d'accordo con l'ascoltatore di prima che parlava di indagare un po' i riflessi degli anziani, quindi sicuramente cambiare un po' la vista, non andare a controllare solo la vista se si prende i farmaci o altro, ma che sia una vista più approfondita. Ho visto tante visite di rinnovo patente per degli anziani molto molto superficiali, durate pochissimi minuti, come se si dovesse timbrare un cartellino.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Alle 7.52 chiudiamo la nostra rubrica di attualità con un vostro messaggio. Ci scrivono: parlando con il titolare dell'autoscuola dove mi servo, mi diceva che da dati statistici gli anziani sono la categoria di automobilisti che ha meno sinistri. Danno la percezione di pericolo perché a volte rallentano il traffico e sembrano impacciati, ma la categoria più pericolosa sono i giovani neopatentati. Ecco, questo è un punto di vista.
2: Anche questo, no? Sì, può essere effettivamente vero. Si diceva forse la pericolosità degli anziani sta proprio anche nel essere impacciati, così che gli altri perdano la calma e da lì nascono poi altri sinistri. Ovviamente è lungi da noi cercare di limitare gli anziani nella loro mobilità. Questa riflessione era anche proprio volta al loro bene, alla loro tutela.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 8 in punto sfrecciati, sabato mattina, 29 di agosto, abbandonate i ramponi, abbandonate i canotti, è ora di tornare a casa.
2: Basta.
1: Ormai.
2: Dice, vabbè, ormai è basta, è finita questa estate. Da una parte è meglio. Però, signora mia, dicono che il caldo qui arriva fino a novembre, quindi è pronta lei.
1: Ah no, io no, ma perché poi al nord no, si sa che questo tempo passerello che divide l'Italia in due, qui sta facendo invece disagi, disastri e tutto il resto.
2: Esatto.
1: Ombrello ho aperto ieri, me l'ha bucato la grandine. Ho detto: vabbè, bene. Abbiamo capito che andremo anche senza ombrello.
2: Andremo senza ombrello anche in questa terza ora delle Rock Morning Weekend Edition, dove tra pochissimo torna il nostro consueto momento con la scienza, con la ricerchina, ma più avanti preparatevi perché tornano le dediche e richieste. Tra pochissimo le news, subito i Ram, Man on the Moon.

0: Le 8 e 6 minuti, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Il bilancio delle vittime delle catastrofiche inondazioni al confine tra Nepal e Tibet cinese è salito oggi a 616 morti e oltre 2300 feriti. Lo ha riferito la polizia nepalese sui propri canali social. Intanto le ricerche sotto il fango delle persone di cui non si hanno notizie, tra cui 3 italiani, sono rese difficili dal maltempo.
0: Almeno 7 persone sono rimaste ferite durante un massiccio attacco ucraino nella regione di Rostov. La Russia intanto questa mattina ha colpito con droni Kiev, dove sono state avvertite decine di esplosioni. L'amministrazione locale ha esortato i residenti della capitale ucraina ad andare nei rifugi più vicini.
1: Veniamo in Italia, dove il maltempo ha lasciato il segno a Cremona. Una quarantina le persone costrette a ricorrere alle cure del pronto soccorso cittadino perché sotto shock colpiti da grandine, pezzi di cornicioni, tegole e coperture. Una guglia del Duomo danneggiata e il tetto della torre civica scoperchiato dalla tromba d'aria. Grandinate con chicchi grandi come palline da tennis anche in altre zone lombarde, lodigiano, pavese, bresciano, milanese, monzese e nel veronese.
0: L'autopsia sul corpo della bimba di 4 anni di Palermo, non vaccinata, morta per difterite, ha confermato la presenza di una diffusa infezione. I consulenti avrebbero verificato anche che la bambina è stata sottoposta a cure particolarmente invasive. Sul decesso la procura ha aperto un'inchiesta, indagati per omicidio colposo i genitori e 8 medici.
1: Apriamo la pagina sportiva con il calcio. Ieri sera primo anticipo della seconda giornata di Serie A. Il Milan ha battuto 2-0 il Venezia. Nel programma del sabato alle 18:30 si giocano Sassuolo-Torino, Fiorentina-Frosinone e Monza-Udinese. Alle 20:45 Juventus-Parma e Rafael Leao ha scelto. Lascerà il Milan per il Galatasaray. Per quanto riguarda le news non ci sono ulteriori aggiornamenti. Adesso la linea ai colleghi del meteo.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Ci attende un fine settimana all'insegna del sole in tutta Italia. Ancora alta pressione, giusto qualche nuvoletta che si farà vedere di tanto in tanto al sud e sulle Alpi. Ma ancora il caldo si attenua leggermente, ma continueremo a toccare valori elevati, soprattutto nelle regioni centro-meridionali, con punte anche di 36-38 gradi. Per i dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.

0: Ed è arrivato il momento che voi amate, perché è il modo finalmente liberatorio per dare sfogo al nostro astio verso alcune ricerchine. Perché poi sai, quando soprattutto c'è di mezzo la salute, la psiche, arrivano a dirti le meglio cose, e noi adesso abbiamo la prova che certe ricerchine fanno un po' acqua da tutte le parti. Adesso, tutto sommato, noi restiamo in un ambito che abbiamo già sfiorato prima nel momento dell'attualità, perché si parla pur sempre di guida, ma in questo caso in modo leggermente diverso.
1: Esatto, perché a quanto pare chi usa il cambio manuale ha il cervello più allenato. Non lo diciamo noi, lo dice sempre la scienza. Quindi guidare un'auto con il cambio manuale potrebbe rappresentare un piccolo allenamento anche per il nostro cervello, perché dobbiamo insomma spingere la frizione, il cambio, l'acceleratore, calcolare i giri del motore. Allora noi adesso questa cosa la facciamo in maniera automatica, però va da sé che lontano, tanti anni fa, anni luce, abbiamo imparato a guidare più o meno tutti così, no? Almeno sì. Cioè, parlo per noi millennials, insomma, poi non so, qualcun altro al giorno d'oggi, qualche ragazzetto magari ha a che fare con il cambio automatico, non lo so sinceramente.
0: Mi pare
1: da neopetantato adesso.
0: No, sì, che l'obbligo ci sia ancora di insegnare in autoscuola con il cambio automatico.
1: Giusto, ed è giusto, perché diventano più intelligenti.
0: Altrimenti diventiamo tutti degli americani che nel momento in cui arrivano qua dicono: ma cos'è questo terzo pedale? Tu gli dici no, non è quello per l'espulsione automatica del seggiolino, perché loro arrivano anche a pensare queste cose, ma la frizione, il fatto che esista, non gli viene proprio in mente. Poi però posso dire che c'è anche un problema del viceversa, perché quando tu vedi questo finto cambio, che è quello lì avanti, indietro, che ci metti la mano e diventa mano degli Adams, tanto che muore perché non la usi, a me mette ansia. Facciamo anche un'altra ricerca.
1: Lo devi dimenticare. Lo devi assolutamente dimenticare, quel cambio non esiste, nemmeno il tuo piede sinistro esiste più.

0: be back. You can call back, all right? Bye.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a €699 e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
5: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
6: Una Fiat 500?
5: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
7: Noi ci siamo, e voi?
8: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
9: Radio Freccia.
10: 8:18 sfrecciati, sabato mattina per quelli che non sono imbottigliati nel traffico. Ormai la battuta oggi, perdonatecela. Tanti potrebbero invece essere a correre e io e Lau ci stiamo interrogando in due direzioni sulla stessa notizia che abbiamo letto, cioè una app molto nota che tiene traccia di tutti i vostri spostamenti sportivi, chiamiamoli così, perché può essere il correre, andare a camminare, ma anche nuotare, fare ciclismo. Ecco, sarebbe diventata una nuova bussola per indicare alle persone che magari non conoscono bene una città in quali quartieri andare a abitare. Adesso, detta così, sembra un po' fumosa. Il tempo di questo pezzone dei Clash ve lo spieghiamo e spieghiamo anche i nostri dubbi.

0: Oggi consigli immobiliari. No, ovviamente non by Lau e Juliet, perché altrimenti finite veramente male a seguire noi, ma è quello che si sono inventati alcuni che hanno detto: prendiamo le mappe di questa app che serve per tracciare i percorsi di corsa, camminata e quant'altro, e per le persone che devono scegliere dove andare ad abitare, ecco che dove si concentrano di più questi percorsi, questi tracciati, allora saranno dei quartieri più vivibili, ma anche più abitati, più vitali, e potrebbero essere buoni per trasferirsi nel momento in cui uno non ha un'idea chiara della città.
1: Esatto, quindi la cosa principale è la geolocalizzazione, no? Che da una parte ha i suoi vantaggi, perché ecco, ti permette di trovare la zona della città dove potresti sentirti più a tuo agio, dove ci sono persone che come te corrono, che utilizzano questa app, oppure che stanno magari vicino a dei parchi per scegliere la tua casa. Però poi ci chiedevamo fuori onda, volevamo sollevare appunto, come dicevamo, dei dubbi riguardo la geolocalizzazione, che da una parte ok, è comoda, però d'altro canto ti mette comunque alla stregua di quelle che possono essere dei pericoli veri e propri, no, Juliet? Cioè nel senso, comunque posso essere seguita da qualche malintenzionato, oppure qualcun altro, come anche dicevi tu, può sapere quando io sto fuori casa e quindi magari entrare in casa, rubare tutto.
0: Sì, anche perché compreso, io non sono ferratissima, cioè ho provato a usare quest'app anche durante le vacanze, sì, per dire vediamo come funziona. Sono abbastanza convinta che comunque tenga traccia anche dell'orario in cui tu fai normalmente questi percorsi. È abbastanza facile, nel senso che uno può pescare il tuo profilo e dice ok, queste sono le mappe, quindi abita lì, perché il punto di partenza è sempre tracciato. Tutte le mattine alle 8 questa tizia scellerata va a correre, sta fuori mediamente un'ora, cioè io ho un'ora di tempo per svaligiarle la casa. Non so se anche voi abbiate mai pensato, magari usate più di noi queste app, a questo problema e avete anche delle soluzioni.

0: effettivamente riuscite a metterci ansia anche nei momenti più di svago, perché siamo partiti dicendo vabbè, c'è questa app, quella che monitora un po' tutti i tracciati, sapete, sportivi, bello perché ti può dare l'idea anche di quali siano i quartieri più sportivi di una città. Noi sollevavamo qualche dubbio dicendo sì, meno bello perché all'orario preciso, giorni precisi, sa anche dire probabilmente ai ladri quando voi non siete in casa. Vincenzo dice beh, ma anche voi due sanno tutti dove siete adesso.
1: Giustamente, per caricarci dell'ansia di cui non avevamo bisogno questa mattina, però è vero, comunque solleva una questione molto comune che è anche legata alla geolocalizzazione comunque dei social in generale, perché l'altro giorno anch'io mi sono ritrovata con la mia la geolocalizzazione attivata e me l'ha segnalato un mio amico, mi ha detto in DM guarda che sanno tutti dove sei. Io dico ma questa cosa, ma chi l'ha attivata? Non io, eppure evidentemente c'era. Poi c'è Camilla che ci dice io questa app la uso per capire dove vivere senza invasati che si sentono degli eroi per una corsetta. Ecco, qualcuno la utilizza, vedi, per evitare proprio di incontrare le persone, i sociopatici di turno, oppure magari semplicemente chi detesta le persone che vanno a correre la mattina alle 5 e dici ma dove vai? Dove vai? Che corri?
0: Esatto, quelli che non ne possono più di avere il vicino, sì, che quando lo trovi in ascensore ti parla solo del nuovo acquisto di scarpe da running perché tu sei pronatore o perché sei non so che cos'altro, sai?
1: Mamma mia.
0: No, ecco, ma piuttosto non sì, fanno l'app quella per portare i cani al parco, perché almeno uno va e dice trovo qualche cane da spupazzare, so che è un quartiere di amante degli animali, no?
1: Bello! No.
0: Possiamo proporla noi?
1: Possiamo proporla, alla fine qui arrivano tante proposte, perché no? Magari qualche sviluppatore all'ascolto ci può dare adito. Gian Donato ci scrive, ciao sfrecciati, uso anch'io un'app per tenere traccia dei miei percorsi fatti in bici. Uso Strava, un'app che dà la possibilità appunto di nascondere la partenza all'arrivo fino a 5 km.

0: Radio Freccia.
1: 8:36 sfrecciati, ci allontaniamo in fretta dal mood sportivo perché già ne abbiamo parlato e ci sentiamo affaticate, quindi facciamo che andiamo verso altri lidi che sono più nostri. Dediche richieste.
2: Il numero è sempre lo stesso, per chi non lo sapesse, 366-6634466 per tutte le vostre dediche e richieste. Ovviamente non canzoni dedicate a noi, non a voi stessi, non canzoni rock. Intanto ci ascoltiamo un po' di Korn, Freak on a Leash.

0: Reconnish Korn, ma in realtà adesso ci sono le vostre dediche richieste al 366-663-4466 che vanno veramente su altre sonorità, come dicono quelli bravi. Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Allora, Marco da Brescia, dedico al mio amico Michael a cui stavo portando la mia troncatrice questa mattina per dei lavori, mi è caduta e si è spezzata in due. Broken di Elisa.
0: No.

0: io mi immagino come possa, diciamo, andare a fare il paio Elisa con tutto quello che può essere uscito dalla bocca del nostro ascoltatore invece in quel frangente. Ma io non ho capito cosa sia la truccatrice.
1: La troncatrice.
0: Ah,
1: la troncatrice, esattamente. Adesso però andiamo a indagare anche questo. Buongiorno.
2: Ciao sprezzati, volevo dedicare al mio grandissimo capo Igor, che dopo un mese di vacanze finalmente mi potrò ricongiungere a lui e per tornare a lavorare, la canzone fantastica Vola colomba bianca vola.
1: Bene. Ciao, Igor. Cosa si prospetta?
3: Vola colomba bianca vola.
1: Mamma mia.
0: Ecco, non vogliamo sapere cosa bisogna dire al capo Igor, ecco. No. Lasciamo cantare Nilla Pizzica, era meglio.
1: Meglio, meglio.
0: Nicoletta, buongiorno.
1: Buongiorno.
4: Ciao Radio Freccia. Io volevo dedicare a mio marito Giorgio il vulcano di Domenico Bini. È metal però, almeno lui si definisce metal. Non so se la manderete in onda. Ciao.
0: Dai, per questo metal sui generis possiamo fare uno strappo alla regola.

0: You got to hold on. You got to hold on. You got to hold on.
1: Alabama Shakes, Hold On. E le vostre dediche e richieste al 366-6634-466, come quella di Gianni che ci scrive: sono arrivato alla soglia dei 50 e sinceramente dopo due matrimoni falliti alle spalle non pensavo di sapermi rinnamorare, poi semplicemente incontri la persona giusta, Marta, a cui dedico Le cose in comune di Daniele Silvestri.
2: Le cose che abbiamo in comune sono così tante che quasi spaventa. Entrambi viviamo da più di 20 anni ed entrambi comunque da meno di 30. Ci piace mangiare, dormire, viaggiare, ballare, sorridere, fare l'amore. Lo vedi, sono tante le cose in comune che farne un elenco ci vogliono almeno 3 ore, ma...
3: Poesia meravigliosa questa.
1: Meravigliosa. Sì, il mio Danielone, il mio amore privato. Ecco, adesso lo sanno tutti.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno.
4: Ciao Radio Freccia, sono Vincenzo. Volevo dedicare al mio bambino di 1 anno, che tra poco inizierà il nido, Sono ribelle mamma, degli Skiantos.

0: non ha ancora iniziato il nido. Tu pensa quando gli altri, quelli di 2 anni in più, iniziano a istruirlo su come essere un ribelle per davvero.
1: Infatti, poi c'è chi ci scrive: vorrei dedicare a mio fratello Antonio questo capolavoro perché ci ha fatto tanto ridere. Il capolavoro di cui parla, attenzione, è Manuto di Mac Fierli.

0: un imbuto.
1: Eccola, questo è uno dei tanti pezzi della storia, della cultura, della musica italiana.
2: Mamma mia.
1: No, ma che poi invece si diceva fuori onda, sì, con Lau, perché questa cosa, se sono un ribelle mamma, invece a me ha ricordato l'altro pezzo, quello di J-Ax, Ribelle e basta. Vedi quanti ribelli ci sono in giro?

0: Radio Freccia.
1: E questa era la nuovissima CEO dei Weezer dalla nostra Top 20 alle 8.52, quando però dobbiamo chiudere il nostro momento di dediche e richieste con il messaggio di Lucrezia che ci scrive: a Sara, che ogni volta che metto Cesare Cremonini in macchina mi risponde toglilo perché le sue canzoni me la fanno prendere a male, le vorrei dedicare Da dove viene Cremonini, dedicandole qualcosa di grande dei Luna Pop.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: RTL 102.5 Powerizz Estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Powerizz Estate 2026? Venite a scoprirlo martedì 1 settembre dalle 21 in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento.
2: Radio Freccia.
3: Le 9 in punto sfrecciati, buongiorno, yes. Buongiorno, è mattina, il sole è alto, possiamo dirlo, anche qui a Milano.
4: Beh sì.
3: Sono andata a guardare fuori dalla nostra sede, splende il sole. Beh, dopo tutta l'acqua che ha tirato in questi giorni, i danni che ha fatto, i disagi che ha creato, anzi, un abbraccio a tutti i nostri ascoltatori che si sono trovati colpiti da palline da tennis, formato grandine, non piacevole. Vi siamo vicini anche in questo caso.
4: Assolutamente, siamo vicini anche a te che ieri le hai proprio subite anche tu in prima persona queste palline
3: da tennis. Macchina segnata, non so se te l'ho detto,
4: ecco,
3: fuori onda.
4: No, la macchina segnata no, mi mancava questo aspetto, mi dispiace doppiamente, posso dirlo?
3: Grazie, comunque. Pace, vabbè. Sai com'è?
4: Pace, peace and love, comunque. A proposito di amore, in questa quarta ora io direi che se vuoi possiamo parlare un po' di amore, anche soprattutto di relazioni. Che
3: bello,
4: dici?
3: Bello, bello. Intanto, alla good, no doubt.

0: Le 9 e 5 minuti, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Il bilancio delle vittime delle catastrofiche inondazioni al confine tra Nepal e Tibet cinese è salito oggi a 616 morti e oltre 2300 feriti, lo ha riferito la polizia nepalese sui propri canali social. Intanto le ricerche sotto il fango delle persone di cui non si hanno notizie, tra cui 3 italiani, sono rese difficili dal maltempo.
0: Almeno 7 persone sono rimaste ferite durante un massiccio attacco ucraino nella regione di Rostov. La Russia intanto questa mattina ha colpito con droni Kiev, dove sono state avvertite decine di esplosioni. L'amministrazione locale ha esortato i residenti della capitale ucraina ad andare nei rifugi più vicini.
1: Veniamo in Italia, dove il maltempo ha lasciato il segno a Cremona. Una quarantina le persone costrette a ricorrere alle cure del pronto soccorso cittadino perché sotto shock colpiti da grandine, pezzi di cornicioni, tegole e coperture. Una guglia del Duomo danneggiata, il tetto della torre civica scoperchiato dalla tromba d'aria. Grandinate con chicchi grandi come palline da tennis anche in altre zone lombarde. Lodigiano, Pavese, Bresciano, Milanese, Monzese e nel Veronese.
0: L'autopsia sul corpo della bimba di 4 anni di Palermo, non vaccinata, morta per difterite, ha confermato la presenza di una diffusa infezione. I consulenti avrebbero verificato anche che la bambina è stata sottoposta a cure particolarmente invasive. Sul decesso la procura ha aperto un'inchiesta, indagati per omicidio colposo i genitori e 8 medici.
1: Apriamo la pagina sportiva con il calcio. Il Milan senza Rafael Leao, che andrà al Galatasaray, ha battuto ieri a San Siro 2-0 il Venezia nel primo anticipo della seconda giornata in Serie A. Oggi invece alle 18:30 in programma Sassuolo-Torino, Fiorentina-Frosinone, Monza-Udinese e alle 20:45 la Juventus ospiterà il Parma. Per quanto riguarda le news non ci sono ulteriori aggiornamenti, ora le previsioni del tempo.
2: Radio Freccia, meteo.
3: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Ci attende un fine settimana all'insegna del sole in tutta Italia. Ancora alta pressione, giusto qualche nuvoletta che si farà vedere di tanto in tanto al sud e sulle Alpi. Ma ancora il caldo, si attenua leggermente, ma continueremo a toccare valori elevati, soprattutto nelle regioni centro-meridionali, con punte anche di 36-38 gradi. Per i dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.

0: Daylight, Shinedown e in tutto questo si diceva parliamo un po' di amore perché fine estate, sai, anche tutte quelle storielle che nascono sulla spiaggia, che nascono nei luoghi di villeggiatura.
1: Bello.
0: Quei batticuori adolescenziali. Mi sento in un romanzo rosa. Però, dati alla mano, c'è tutto un evolversi del modo in cui si trova il partner. Adesso, senza buttarsi direttamente su app di incontri, social, lo sappiamo. È interessantissima una timeline che abbiamo trovato sui social, sì. E raffigura l'evoluzione dal 1950 del dove avete trovato il vostro partner ad oggi.
1: Esatto, perché è stato fatto proprio uno studio su circa 4.000 persone di diverse età, è stato fatto lo studio negli Stati Uniti, però effettivamente poi guardando un po' queste statistiche ci siamo rese conto che non sono dati appartenenti soltanto oltreoceano, ma anche in casa nostra, perché poi se andiamo un po' a tirare le somme, come diceva Juliet, è vero, comunque adesso tantissime persone trovano l'altra metà, se così vogliamo banalizzare, sulle app di incontri, perché ecco, da un lato la tecnologia ci ha connessi, dall'altro però abbiamo smontato pezzo per pezzo ogni struttura che ci costringeva anche ad incontrarci, come dicevi tu, in spiaggia o magari, che ne so, tramite gli amici, cioè che mettono anche in chiesa, per esempio, una volta ci si innamorava anche in chiesa, adesso nemmeno più quello. Cioè,
0: signora mia. Signora quella mia, caviglia c'è. Scoperta sotto la panca, che brivido che m'ha dato, mi sono innamorato al primo amen, padre nostro, che hai detto in latino.
1: Mamma mia, è vero però, cioè, succedeva pure questo negli anni 50, secondo me pure qualche anno dopo.
0: Mamma mia, ma poi anche l'altra questione, la famiglia, cioè non puoi muovere un piede che tutto il parentado era informato di quello che facevi, ma che paura.
1: Mamma mia.

0: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere W16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Radio Freccia. Walk time.
4: 20 minuti dopo le 9 sfrecciati, dicevamo, ma adesso... Come si conoscono i propri partner? Lasciamo stare tutta la questione social che comunque rientra in questo conteggio, ma era interessante vedere come, abbiamo fatto l'esempio, nel 1930-50 la famiglia andasse per la maggiore, poi venivano gli amici, la scuola, i vicini di casa, poi sono aumentati i colleghi che si innamoravano sul posto di lavoro, fino ad arrivare ai giorni nostri dei social. Cioè, potremmo fare una statistica degli sfrecciati?
5: Sì, sarebbe bello, perché ecco, appunto, adesso le classifiche si sono completamente ribaltate, quindi al primo posto ci sono i social. Però ci chiedevamo se anche voi siete magari tra gli ultimi romantici, se così possiamo dire, che magari vi siete incontrati in altre situazioni della vita reale, quindi non sui social. Raccontatecelo, va.

0: I Gorillaz con Clint Eastwood su Radio Freccia, mentre per fortuna possiamo dire che ci stiamo rincuorando, perché come dicevamo esistono ancora un po' di romantici che si innamorano e coppie che si conoscono nella vita di tutti i giorni, quindi non soltanto sui social. Enrico ci scrive: buongiorno, nel 1985 ho conosciuto mia moglie a Civitavecchia, ero in Naia tramite un amico di Bergamo, dopo 3 anni di fidanzamento ci siamo sposati, 2 giorni fa abbiamo fatto 38 anni di matrimonio. Il bello è che lei mi sopporta ancora e vabbè, vedi, alla fine poi tutto sommato, insomma, gli anni passano, anche questo è un altro di quei temi, effettivamente le relazioni che poi persistono negli anni, ecco, dall'85 insomma ne sono passati.
1: Altri luoghi che effettivamente noi avevamo tralasciato, perché abbiamo citato amici, colleghi, famiglia, scuola, c'è anche l'università, perché quando sei già un po' più grande effettivamente può esserci anche una comunanza di interessi, oppure luoghi tipo bar e ristoranti, sai, il bar di fiducia sotto casa dove vai con gli amici, che fa anche un po' da punto di ritrovo, può essere un punto fisico dove ancora si conoscono le persone. Quello che mi ha fatto strano è che all'interno di questa classifica non ci fosse l'ambito sportivo in cui si conosce il proprio partner.
0: È vero, l'ambito sportivo, però se non sbaglio, oltre all'ambito sportivo anche, all'ambito lavorativo certo i colleghi, però che ne so, penso anche agli hobby oltre allo sport, no? Che ne so, il teatro, oppure altri luoghi effettivamente dove magari non ti rechi proprio per lavoro ma per svolgere il tuo hobby, appunto, oppure che ne so, la palestra per andare ad allenarti,
1: sì.
0: Ecco, sono, di solito ecco, in palestra si sente magari che c'è il tipo che sta lì, che broccola, che ci prova dal tapirulan vicino al tuo.
1: O concerti, Camilla ci scrive adesso, io e il mio adorato marito, che qui è al mio fianco, ci siamo incontrati grazie alla musica.

0: Beh, quando si parla di amore, vuoi non mettere un bel Lenny Kravitz che fa battere giusto tutti i cuori delle nostre sfrecciate? Ecco, io forse però quello non lo consiglierei per una relazione a lungo termine. Così, no, giusto, giusto a fiuto. Ma qualcun altro ci dice anche, per esempio, Claudio Sfrecciati, io mia moglie l'ho conosciuta in ambito sportivo nel 2010. Lei era dirigente della squadra calcistica dilettantistica in cui sono finito a giocare. Ci siamo poi sposati, adesso abbiamo due meravigliosi figli. Vedi che lo sport gira che ti rigira, c'è.
1: Eh sì, però c'è un altro messaggio che ha colpito particolarmente la mia attenzione, ovvero quello di Giacomo, che ci ha scritto: per lavoro cambio città, cerco casa e la ragazza che la vendeva, beh, abbiamo tre figli, l'agenzia immobiliare vale come luogo di incontro, no, ci chiede? Questo praticamente è andato a cercare casa e si è innamorato dell'agente immobiliare. Sì, mi ricorda un po' la scena di Radio Freccia, il film con Accorsi, che a un certo punto si innamora proprio anche lui dell'agente immobiliare.
0: Ma è fantastica questa cosa. Ecco, probabilmente non rientra nelle casistiche principali, perché sono quei luoghi, non luoghi di passaggio che uno magari non è che mette proprio così tra i più gettonati. No, un altro, vedi, in questo caso ci dicono: io e mio marito ci siamo conosciuti a un concerto dei Flaminio Mafia 20 anni fa, io 14 anni, lui 17.
1: Eh sì, infatti, comunque arrivano tantissime, poi riguardo il fatto dei concerti di cui parlavamo prima, no? È vero, buongiorno.
2: Ciao Sfrecciati.
1: Ciao.
2: Io la mia attuale compagna l'ho conosciuta ad un concerto.
1: Ecco, appunto.
2: Per cui in mezzo a migliaia di persone... quando è il tuo momento, è il tuo momento. Il destino è segnato, Sfrecciati. Non ci potete scappare.
1: Niente.
2: Potete sfuggire, ma non scappare. Ciao, Sfrecciati.
1: Niente. Tu decidi di rimanere single. Lui ti dice che se invece anche tu hai deciso questa cosa, prima o poi, non la morte, l'amore viene a bussare alla tua
0: sembrava
1: porta.
0: Sembrava una descrizione nefasta questa. Stavamo parlando di amore. Pensa a te.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Alle 9.35 in questo Rock Morning Weekend Edition stiamo scoprendo come vi siete conosciuti voi che siete in coppia. Ci è arrivato un messaggio anonimo, senti qua. La mia storia potrebbe sembrare surreale. Un amico mi consiglia un idraulico che viene per un lungo intervento di giorni. Mi vede quindi quotidianamente stressato in ufficio e mi propone la figlia come segretaria e si rivela essere la donna di cui ero segretamente innamorato da anni. Adesso siamo insieme da 3 anni e contiamo di restarci, attenzione.
2: Vedi che ogni tanto la segretaria non è quella che si crede, ma nasce tutto all'incontrario, eh?
1: Eh sì, lei magari il primo amore, la segretaria.

0: Una volta tanto, io che sono il Grinch delle relazioni amorose, posso dire che bello vedere tutti i vostri racconti che ci arrivano sul come avete incontrato il vostro più uno, perché sai, ci sono le cose classiche da cui partivamo, la famiglia, gli amici, che ne so, i gruppi sportivi, gli hobby, la palestra, però ce ne sono anche di un po' più particolari, come anche questo, qualcuno che dice: ma noi ci siamo conosciuti alla scuola guida.
1: Ah, bello, vedi, a scuola guida, però mi chiedo dove, mentre fai teoria nella classe, sai, perché giustamente io spero che non sia l'insegnante di scuola guida mentre sei in macchina, però non
0: Monica.
1: Penso. Monica, a questo punto non lo sappiamo. Buongiorno.
2: Ciao sfrecciati.
1: Ciao.
2: Allora, sì, io e quella che ad oggi è mia moglie, ci siamo incontrati a una festa di San Martino. E ancora non si usavano i social, insomma.
1: Ok.
2: E ad oggi abbiamo due figli sposati da 8 anni. E sono 18 anni che stiamo insieme.
1: Bello. Beh, la festa di San Martino Campanaro, che poi ha creato,
0: vedi,
1: questa... Sì,
0: poi
1: bello.
0: Io c'è una casistica che racchiuderei sotto il termine rischiosa, perché sono quelle professioni che già, sai, nascono male e finiscono peggio, non per tirare, ecco, per tirargliela a questi ascoltatori. Ci siamo conosciuti in un pub, io ero cliente e lui era il barista. Allora, è piena la filmografia di situazioni del genere, però sono anche pieni gli avvocati divorzisti, non vi voglio augurare niente, ma è come quando ti metti assieme a un DJ, cioè, da un lato o non sei geloso e trovi quello veramente a posto di testa, lo diciamo noi che comunque, cioè, capisci, ci sguazzi in questo mondo,
1: sì.
0: Oppure devi essere non aperto di testa, ma cioè, molto disponibile, ecco.

0: I Foo Fighters, Asking for a Friend, ma qui più che altro stiamo cercando l'amore, anzi voi già l'avete trovato. E devo dire, è arrivato un messaggio vocale che ha colpito particolarmente il mio lato romantico. Sentite qua, buongiorno.
1: Allora, noi ci siamo conosciuti quando io avevo 11 anni,
0: sì,
1: e lui 12 alle medie. Io andai davanti alla porta della sua classe, che lui aveva la fidanzatina, e gli cantai Sei un mito. E poi vabbè, ci siamo visti, non siamo mai caduti a plomb coi tempi, ci siamo rivisti l'ultima volta a 21 anni, io 21 e lui 22, in un posto meraviglioso a Porto Venere al mare, andati di notte da Reggio Emilia lì, e poi dopo 23 anni ci siamo rivisti, è venuto a trovarmi e quando è entrato dalla porta ha detto, dopo un abbraccio, stavolta ti ho trovata e non ti lascio più. E adesso siamo insieme da 2 anni e mezzo e siamo innamoratissimi.
0: Ma ti rendi conto?
2: È riuscito questo messaggio a far dire oh anche a me.
0: Hai visto? Il Grinch delle, sì, relazioni oggi ha creduto nuovamente nell'amore. Signori, ce l'abbiamo qui. 29 agosto, 9.47, Juliet ha creduto.
2: Ce l'abbiamo fatta. Beh, però anche qua, attenzione, amore. Vai. Che io posso tollerare, perché è arrivato dopo,
0: giusto,
2: quanti anni di sfighe. Cioè, loro ne avevano 11, poi si sono rivisti a 21, poi ne sono passati 23. Cioè, praticamente hanno piede dalla fossa.
0: Mamma mia. Alessia ci scrive: ciao Radio Freccia, vabbè questo è un pochino più classico dei giorni nostri, noi ci siamo conosciuti nel 2013 ufficialmente tramite Facebook, ma lui sentiva parlare di me da tempo perché la sua compagnia era fatta la maggior parte dei miei compagni delle medie, quindi ecco, anche qui rientra nella casistica amici che l'avevamo un po' lasciata da parte negli anni passati.
2: Ah, vedi, altre cose, le code. Perché in Italia siamo specialisti delle lungaggini, le code a volte fanno nascere amori. Luciana dice: io il mio secondo marito, mio grande amore, che purtroppo comunque non c'è più, l'ho conosciuto in coda per entrare a una mostra di pittura a Treviso.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Tupac Powers, i Kasabian, dalla nostra Top 20 alle 9.51, quando siamo arrivate alla fine di questo appuntamento insieme, e chiuderei così, con questo appello. Buongiorno Serena.
2: Ciao Radio Freccia, io non ho nessuna storia da raccontare, ma se qualcuno è interessato potremmo raccontare che ci siamo incontrati grazie a Radio Freccia. Ah. Se qualcuno è interessato. Ciao Serena da Torino.
3: Se capisci, prego. Ci usa e ci sfrutta come app di incontri. Vedi, ormai a cosa si ricorre per broccolare, però apprezzo l'idea creativa. Serena, sei dei nostri. Sfrecciati, dei nostri, potete esserlo anche domani mattina dalle 6. Adesso le Good Vibration.
1: Ciao.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: RTL 102.5 Power It's Estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Power It's Estate 2026? Venite a scoprirlo martedì 1 settembre dalle 21 in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Con... Provolone Valpadana DOP.
2: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.
3: Radio Freccia.
4: Dai, dai, dai, su, su.
5: Cosa?
4: Dai.
5: Sono le 10, buongiorno, buon
4: buongiorno,
5: sabato.
4: Buongiorno, in questo sabato qualunque, un sabato italiano, direbbe il poeta, no?
5: Sì, quale?
4: No, adesso non mi ricordo di chi fosse questa canzone, in questo sabato qualunque, un sabato italiano. Forse non Sergio so. Caputo potrebbe essere, però adesso non ne sono sicuro. Buongiorno.
5: Vuoi far ascoltare quella?
4: Potrebbe
5: vuoi che partiamo con quella?
4: Potrebbe essere un'idea per la nuova sigla del programma. Buongiorno da Bolem.
5: Buongiorno Wally, è cominciato il weekend, queste sono le buone vibrazioni, grazie Lau, grazie Juliet per la vostra compagnia. Noi siamo insieme fino alle 14.
4: Fino alle 14, il numero a vostra disposizione è sempre il medesimo, il 366-663-4466. Noi mettiamo le mani avanti perché comunque l'interazione fa.
5: Che se cadiamo almeno non picchi alla faccia.
4: Esatto, evitiamo di perdere i denti, che già il quadro non è che sia dei migliori, no?
5: Cominciamo così.

0: Appuntamento con l'informazione su Radio Freccia. Sigfrido Ranucci è stato sostituito alla conduzione della trasmissione Rai Report. Al suo posto Giulia Presutti, Daniele Piervincenzi, gli inviati storici del programma, hanno definito questa ipotesi irricevibile. A Ranucci sono stati proposti un incarico a Rai News o al TG3 o un ufficio di corrispondenza. Il bilancio delle vittime delle catastrofiche inondazioni al confine tra Nepal e Tibet cinese è salito oggi a 612 morti e oltre 2300 feriti, lo ha riferito la polizia nepalese sui propri canali social. Intanto le richieste sotto il fango delle persone di cui non si hanno notizie, tra cui 3 italiani, sono rese difficili dal mantello. Almeno 7 persone sono rimaste ferite durante un massiccio attacco ucraino nella regione di Rostov. La Russia intanto questa mattina ha colpito con droni Kiev, dove sono state avvertite decine di esplosioni. L'amministrazione locale ha esortato i residenti della capitale ucraina ad andare nei rifugi più vicini. L'ex ministro della difesa ucraina Mikhailo Fedorov offrirà la sua consulenza al ministro della difesa italiana come advisor per l'innovazione della difesa. Con lui c'è stata un'occasione di approfondimento, in particolare sul tema dei droni, dei sistemi unmanned e della difesa aerea, ha detto il ministro della difesa Crosetto. Aiuterò l'Italia con le tecnologie belliche, ha detto poi Fedorov. Il maltempo ha lasciato il segno a Cremona, una quarantina le persone costrette a ricorrere alle cure del pronto soccorso cittadino perché sotto shock, colpiti da grandine, pezzi di cornicioni, tegole e coperture, una guglia del Duomo danneggiata, il tetto della torre civica scoperchiato dalla tromba d'aria, grandinate con chicchi grandi come palline da tennis anche in altre zone lombarde, lodigiano, pavese, bresciano, milanese e monzese e nel veronese. Il macellaio dei Balcani, Ratko Mladic, avrà i funerali di Stato con tutti gli onori militari, lo ha annunciato il ministro della giustizia serbo. Gravemente malato da mesi, Mladic è morto all'Aia, dove stava scontando l'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Nessuno spazio per la glorificazione dei criminali di guerra, non ha posto né nell'Unione Europea né nei paesi candidati, afferma un portavoce della Commissione.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Buona giornata da Nikos Chiodetto. La tendenza per le prossime ore è con l'anticiclone sull'Italia, anche se ci sarà il passaggio di una certa variabilità al centro-sud, con cielo poco, parzialmente nuvoloso, per nuvole medio-alte in transito da ovest. Pochissime però precipitazioni, siamo in contesto anticiclonico. Sole al nord, le temperature sull'Italia tra i 32 e i 37 gradi mediamente. Maggiori dettagli su Trebi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: 10 e 15 erano gli Editors, quelli che abbiamo appena sentito, si chiama The Rush.
2: The Rush, che segna il ritorno della band di Tom Smith con due date importanti da ricordare per fan e non fan.
1: Natale.
2: La prima è il Natale, la seconda è Pasqua. Sempre. 30 ottobre 2026 sarà il giorno dell'uscita del nuovo album Surface Echo and Sound e 3 febbraio 2027 perché appunto gli Editors torneranno in Italia all'Alcatraz in dimensione live.
1: Tra l'altro chissà se il video è un omaggio a Lost in Translation, perché ricorda tanto.
2: Potrebbe essere,
1: Ma anche lei ha più o meno lo stesso colore di capelli, lui da lontano potrebbe sembrare un po' Bill Murray. Se poi è proprio Tokyo, non ho idea. Vabbè, ma poco importa.
2: Ma chi se ne frega?
1: Ma chi se
2: l'hai
1: ne
2: detta,
1: frega?
2: L'hai detta come per dire. Cioè, hai detto una cosa meravigliosa, l'hai detto, sì, te la butto.
1: Ma non era
2: tanto
1: meravigliosa.
2: Ma chi se
1: questa
2: ne frega?
1: Questa trasmissione sarà sempre più piena di rubriche delle cose di cui non ce ne frega assolutamente una beata.

0: Un sabato italiano, che era la sigla di un pre-film.
1: Su Canale 5 i film del pomeriggio venivano introdotti da questa canzone, no? Adesso, poi noi abbiamo trovato un video che risale al 1993, ma adesso da quello che mi ricordo è una consuetudine che è andata avanti anche per un po' più di tempo. Mm-hmm. Non solo in quell'annata lì, ma credo almeno per metà decade degli anni 90.
0: Ok.
1: Vabbè, per quello me la ricordavo.
0: Sì, no, anche perché ha 3 anni.
1: Sarebbe stato difficile.
0: È un po' difficile. Buongiorno Freccia, un messaggio per il mio parrucchiere.
1: Di
0: ovviamente
1: fiducia.
0: Sto leggendo un messaggio.
1: Di fiducia.
0: Sì, di fiducia. Sì. Giuseppe.
1: Giuseppe.
0: Arrivo a Bari lunedì dalla Francia, trovami un posto per un taglio martedì.
1: Allora, qui adesso le riflessioni sono due. Una è che le Good Vibrations sono munite di uno scaffale dove vanno appoggiate proprio le cose di cui non ce ne frega niente.
0: Sì.
1: E la presenza è sempre più fitta di, insomma, situazioni. Sì. La seconda riflessione che abbiamo fatto è quella del possibile messaggio in codice.
0: Sì.
1: Vero?
0: Non so cosa sta cercando, cosa sta organizzando, sì. Magari una rapina, magari... Non lo so, buongiorno, è un messaggio per il mio parrucchiere di fiducia, Giuseppe. Arrivo a Bari lunedì dalla Francia. Secondo me è un messaggio in codice.
1: Un messaggio in codice. Probabilmente noi siamo adesso complici di un crimine.
0: Ma
1: che
0: poi
1: verrà commesso.
0: Voglio dire, l'hanno sempre detto che Parigi, se avesse lumare, sarebbe una piccola Berry. Cosa vai a fare in Francia?
1: Esatto. Solo cioè, per compiere dei crimini.
0: Non sta in piedi.
1: Esatto.
0: No, ma non c'è mai andato. È tutto in codice.
1: Noi come facciamo adesso? Facciamo adesso a toglierci la responsabilità di questa eventuale complicità?
0: Frega, dimenticalo. 366-663-4466, se lo dimentichi, non è mai successo.
1: Non esiste. È l'effetto Mandela, no? È quello che
0: è l'effetto Mandela. Che sì.

Avremmo potuto scegliere una canzone famosa. Ma per dirti che da Aldi trovi bruschetta di Altamura da 250 grammi a 3,19 euro e formaggio alla greca da 250 grammi a 1,95 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi.

0: passi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
2: Noi ci siamo e voi?
3: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
4: Radio Freccia.
5: 10 e 32 minuti in questo sabato 29 di agosto, Wally Double M, Good Vibrations fino alle 14 come di consueto in questa weekend edition che va via via arricchendosi anche di integrazioni di cose che abbiamo raccontato poi ieri.
6: Di cui fondamentalmente comunque
5: questo secondo me interessa a tanti, però facciamo non lo spoiler, l'anteprima, diamo l'anteprima, poi dopo approfondiamo.
6: Sì, hanno fondamentalmente raccolto una serie di dati, fatto degli incroci incredibili da Università del Massachusetts, e il 19 di novembre uscirà GTA 6, no?
5: Sì.
6: Per chi gioca, ma anche per chi non gioca, perché questo qua poi è un videogame che prende un po' tutti, lo sapete bene. Ecco, il 19 di novembre sono stati presi una quantità di giorni di ferie in giro per il mondo.
5: Per cui le aziende tendenzialmente hanno deciso una cosa.
6: Sì.

0: Another perfect day, American Hi-Fi, un altro giorno perfetto, in questo caso sarà il 19 di novembre per tutti coloro che sono appassionati, perché come dicevamo prima, per l'uscita di GTA 6 ha 13 anni dal suo
1: predecessore
0: precedente, sì. La gente ha chiesto ferie, perché dice esce gioco, voglio giocare.
1: Lo farei anch'io, sinceramente, se non fossi partita IVA, però la cosa ancora più interessante è che tante aziende, vedi, poi ci si adatta, no? Perché alla fine vince sempre il più adatto, hanno detto, vabbè, ma se state tutti a casa, tanto vale che quel giorno lì teniamo chiuso.
0: Ma perché in realtà secondo me anche il capo o la capa volevano giocare. Vabbè, in download sono stati veramente tanti, credo, superati tra i 45 e i 50 milioni di download solo il primo giorno. Tra l'altro il gioco non è ancora uscito, per cui era un pre-order. E si stima che il 30% indicativamente di quelli che hanno già comprato è più o meno il numero di persone che ha già chiesto ferie.
1: Quindi,
0: per cui da qua a novembre, certo, poi insomma, certo.
1: C'è da dire che con questo videogioco si entra nell'ambito del cose iconiche, cioè sì. Non è solo una passione per chi gioca, ma è un videogioco che ha oltrepassato quei confini lì, anche grazie per esempio alla selezione musicale che lo caratterizza e lo ha caratterizzato in tutte le sue versioni.
0: Sì, per chi non lo conoscesse, un gioco in cui dove fondamentalmente puoi fare tutto e di base sei un criminale, sei un delinquente.
1: Sì, okay. Sì, sì.
0: Tra le tante cose c'è la guida, quindi di auto, moto, e ovviamente su questi mezzi c'è anche il nostro mestiere, c'è la radio che tanto amiamo, no?
1: E ce ci sono, esatto, ci sono tante emittenti. Adesso a me viene in mente Flash FM, K-Chat, Fever 105, V-Rock con Laszlo Jones. E la selezione musicale all'interno di tutte queste emittenti varia a seconda dell'indirizzo dell'emittente.
0: Certo, sì, perché sono tutte radio verticali, cioè quindi sono tutte radio di genere. In base alla radio che selezioni, ascolti la musica che più ti piace. Sono uscite un po' di canzoni per quanto riguarda il nuovo GTA 6, ad esempio parlavamo ieri del trailer disponibile appunto in streaming. All'interno di questo trailer se ne sentono un po'. Ci sono sì Def Leppard.
1: Sì. C'è Phil Collins anche.
0: C'è Phil Collins con Against All Odds, quindi si presume saranno dentro, ma ci sono anche loro. Ci sono anche i Depeche. Non con questa, ma con People Are People.
1: Questa invece si chiama Ghost Again.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al

0: Giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10, regolamento su mcdonalds.it.
1: All'Esse Lunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Noi ci siamo e voi?
3: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
4: Radio Freccia.
5: Le 10 e 46 minuti di sabato, il che significa che siamo nella prima ora delle Good Vibrations.
6: Sei
5: secondo
6: sicuro?
5: Double M, tecnicamente sì, a meno che non siamo sempre nell'ambito del ce la vogliono far credere così, ma in realtà è in tutt'altro modo.
6: No, no.
5: È così?
6: Sì, sì.
5: Sicuro?
6: Era solo per...
5: Volevi mettere un po' di piccante sulla
6: bistecca. Sei ripreparato. Vabbè. Sei studiato, sì, sì.
5: Da Volem Waldi fino alle 14 a parlare un po' del più e del meno, a parlare anche di videogiochi che comunque appassionano tante persone.
6: Sì, in questo caso stavamo parlando appunto di GTA 6. È uscito qualche pezzo legato alla colonna sonora, che è una parte importante sempre del videogame, perché accompagna tanto l'esperienza di gioco dei giocatori, e ci sono un po' di canzoni che insomma riguardano questo mondo, ovviamente, perché anche ricordando i GTA precedenti c'era un bel po' di musica, di
5: tanta
6: musica
5: roba,
6: rock.
5: Tanta roba, c'è anche Phil Collins, in questo caso però lo ascoltiamo con i Genesis. Follow You, Follow Me.

0: Segui tu, segui me. Allora, se mi segui tu. Come è nata questa canzone?
1: Lo sapevo.
0: È nata così, certo. Perché erano indecisi, sapevano, dovevano arrivare in un punto, però non avevano capito chi sapeva la strada. Erano all'autogrill di
1: Guccini, quello cantato da Guccini,
0: no,
1: certo.
0: No, dopo Piove Fissi Raga, insomma, giù di lì, dovevano salire,
1: sì,
0: quindi andare verso nord, e non sapevo cosa facciamo, vai, ma seguo io te o tu, certo, tu segui me, follow you, follow me, ed è nata questa canzone, scritta, sì, nei bagni, a una mano, perché con l'altra
1: stava, certo, reggendo il corpo, sì, cavernoso, sì, che abita tra le gambe di diversi esseri umani.
0: Sì.
1: Pensa che io avevo letto invece una versione diversa sull'origine di questa canzone, che in qualche modo dava ai Genesis anche un po' l'aura da visionari, no? Cioè, che questa canzone qua sia nata a causa di un'immaginazione che portava già a pensare ai social network. Capito? Quindi il concetto di follow you, follow me.
0: No.
1: Non lo so. Però sai che poi le canzoni sono sempre attorniate da questa nebbiolina di leggenda, no?
0: No, qua l'unica nebbia che c'era era quella della pianura.
1: Perché... dovrò denunciare allora, perché io l'ho riportata così nel mio libro Valley of Sound. Ho riportato, allora bisognerà denunciare chi ha messo in giro questa voce che non è affatto vera. E chi è stato?
0: Non lo so. Vabbè, non so, perché quelle sono leggende musicali.
1: Almost True, come diceva Carlo Lucarelli, non so se ti ricordi quella, c'era una trasmissione meravigliosa in cui Carlo Lucarelli, quello di Paura,
0: certo,
1: raccontava delle storie che erano quasi vere. Ma storie di personaggi famosi, solo che lui ci romanzava un po' su e alcuni particolari non erano affatto veri. Faceva molto ridere.
0: Vabbè,
1: cioè, è fighissimo. Sì.
0: Almeno la condisci un pochino, no?
1: E si chiamava Almost True.
0: No, questa qua invece è tutta true.
1: Tutta true.
0: Quella che abbiamo raccontato è tutta true.
1: Nessun legame con Guccini, però l'autogrill, no? Hai detto che è un autogrill diverso.
0: No, nessun tipo di legame con Guccini o con altri cantanti o cantautori, è tutta farina nel loro sacco, non c'era nessuno all'autogrill, quindi non venite fuori al 366 6634 con storie strane,
1: se no ci incazziamo anche un po'. Vabbè,

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Walk time. Sono le 11. L'ultimo brano che abbiamo ascoltato era degli Strokes. Dalla top 20.
2: Sì.
1: Non è piaciuto. Perché altre 66, 663, 4466 sono arrivate le lamentele. Ma non possiamo accontentare tutti. Ogni tanto mettiamo qualcosa di bello, ogni tanto pure. Va bene, buongiorno ancora, buon weekend.
2: Buongiorno Double, buongiorno Wally, buongiorno a tutti voi che siete in zona Freccia e che avete scelto di stare qua malgrado tutto.
1: In che senso?
2: Malgrado tutto, perché comunque cioè queste quattro ore sono impegnative, no? Per chi ascolta più che per chi le fa.
1: Perché hai messo sulla camicia?
2: La metto,
1: devi fare la comunione.
2: Sì, con la camicia nera. Che cazzo di comunione hai fatto tu, scusa?
1: Sono no, per so dire, che no. Voi eravate abituati, so, prima c'era uno che era colto e io ero l'ignorante. Purtroppo, d'ora in avanti, in realtà Wally è molto colto. Però arriviamo tutti e due dalla strada.
2: Esatto.
1: È per questo che ti dico, perché hai messo sulla camicia?
2: La metto spesso la camicia.
1: Ok.

Alle 11:05 minuti torno all'appuntamento con l'informazione su Radio Freccia. Sono ingenti i danni causati ieri a Cremona dalla tromba d'aria che ha investito per 10 minuti la città. Il bilancio è di 43 feriti, nessuno grave. 8 famiglie sono state evacuate dalle loro abitazioni, almeno 10 le chiese danneggiate, tra cui la cattedrale, 10.000 le auto colpite dalla grandine. Andiamo all'estero, il bilancio delle vittime della catastrofica alluvione che si è verificata nei giorni scorsi al confine tra Nepal e Tibet cinese è salito. Questa mattina a 626 morti, oltre 2.300 feriti. Lo ha riferito la polizia nepalese sui propri canali social. Intanto il maltempo sta rendendo molto difficili i soccorsi. Restiamo all'estero, almeno 7 persone sono rimaste ferite durante un attacco ucraino nella regione di Rostov. La Russia intanto oggi ha colpito con droni Kiev, dove sono state avvertite decine di

0: dei sistemi unmanned e della difesa aerea, ha detto il ministro della difesa Guido Crosetto. Aiuterà l'Italia con le tecnologie belliche, ha detto Fedorov. Chiudiamo con lo sport, calcio. Rafael Leao ha scelto, lascerà il Milan per il Galatasaray. Il portoghese, dopo giorni intensi di trattative tra il club turco e l'Aston Villa, ha scelto alla fine di andare al Galatasaray, optando per la Turchia a 12 milioni di euro a stagione. Altra notizia, quella ufficiale di Morata, che lascia il Como e va al Leganés. L'appuntamento con le notizie su Radio Freccia torna tra poco più di un'ora. Adesso è il momento del meteo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Buona giornata da Nikos, che ho detto. La tendenza per le prossime ore con l'anticiclone sull'Italia, anche se ci sarà il passaggio di una certa variabilità al centro-sud, con cielo poco, parzialmente nuvoloso, per nuvole medio-alte in transito da ovest. Pochissime però precipitazioni, siamo in contesto anticiclonico. Sole al nord e le temperature sull'Italia tra i 32 e i 37 gradi mediamente. Maggiori dettagli su Trebi Meteo.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono 16 minuti passati dopo le 11. L'ultima top 20, quella che abbiamo appena ascoltato, era quella degli Stones, Jealous Lover.
2: Ennesima dimostrazione del fatto che l'età è solo un concetto anagrafico e che se ti metti di fianco alle persone giuste tendenzialmente riesci anche a rimanere adeso al tempo,
1: sì,
2: no?
1: È una che cosa vivi. Che capita poche volte.
2: Però. Poche volte.
1: Perché tendenzialmente più, guarda che hai una certa, hai rotto le balle.
2: Vai.
1: No, in questo caso sì.
2: Diciamo che loro hanno anche un curriculum che gli permette questa cosa qua, anche grazie alla collaborazione con Andrew Watt, che è il produttore del disco Foreign Songs, nonché già produttore anche di Hockney Diamonds. Diciamo un po' il remedio a quello che è stato fare il Williams per la musica degli anni, primi anni 2000, Andrew Watt è diventato adesso, oggi.
1: Dai primi anni 2000,
2: questa qua.

0: Io comunque nei primi anni 2000 a sentire gli Evanescence mi sentivo veramente un figo. Adesso dico una cosa da vecchio, ma mi sentivo fighissimo perché in un momento storico in cui il rock non è che spingesse poi granché, perché diciamo che quello è stato un momento più dedicato all'R&B, alla musica black, tranne poche eccezioni, sentire due voci come quella di Emily e quella di, credo fosse Ben Moody, ma pronto a essere smentito, cioè quelli degli Evanescence, con questo suono qui, per me che amavo già le chitarre all'epoca, era sentirmi wow, sono finalmente nella mia dimensione, capito?
1: Sì, io ricordo, cioè, avevo la stessa sensazione, è stato uno dei brani che feci con, parlare la band era un parolone, però avevo 13 anni, alla festa della scuola. Questa l'abbiamo suonata e cantata.
0: Ma c'era una ragazza che faceva Emily oppure?
1: C'era una ragazza che faceva Emily e c'erano altre due ragazze che facevano i cori.
0: Allora era una formazione vera.
1: Certo, sì. Poi mi ha fatto cagare, però sì. Però diciamo che c'era dell'impegno. C'era dell'impegno. Tanto impegno.
0: Però anche da quelle robe lì che poi non vanno in porto, ti porti dietro qualcosa, vedi? Adesso quanti anni saranno passati? 20?
1: Sì,
0: almeno 20 anni. Sì. Tu te ne ricordi ancora?
1: Certo,
0: è una roba bella.
1: Vabbè, perché è stato traumatico.
0: Traumatico.
1: Non è vero.
0: È andata male l'esibizione?
1: No, è andata molto bene. Ma avevo già raccontato una di quelle volte in cui la scuola era di Salesiani, per cui di suore, avevamo un repertorio abbastanza vario. In mezzo c'erano anche 3 o 4 pezzi dei Maiden.
0: Ok, tipo 666, certo.
1: E c'erano, insomma, era tra queste una suora che suonava la chitarra, cui in qualche modo ha anche partecipato. E c'era 666, The Number of the Beast. È stata, diciamo, la cosa più gratificante, dai, vederle ballare a suon di Number of the Beast.
0: Ed è subito Whoopi Goldberg in Sister Act che fa I will follow you, I will follow him. Follow him wherever he may go.
1: Non erano così simpatiche.
0: No?
1: No. Ma neanche lontanamente, guarda.
0: Però solo alla chitarra.
1: Neanche lontanamente, c'è proprio un odio profondo. Vabbè, era scuola, normale.

0: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di bovino da 400 grammi, 100% carne italiana, a 3,79 euro, e uva bianca senza semi da 500 grammi a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
4: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini favolosi Gris in Bone, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Radio Freccia.
6: 11:30:31 per essere precisi, siete collegati sì con Radio Freccia, le buone vibrazioni. Wally e Double fino alle 14 con insomma tentativo di aggiornarvi su quelle che sono le nuove mode per restare sempre al passo coi tempi e non fare come noi che usciamo con i nostri amici della generazione Z e risultiamo più vecchi di 40 anni.
7: Sì, sì, questo lo possiamo affermare con certezza. Spesso ci accade che abbiamo amicizie con conduttori di Radio Z, che è una radio del nostro gruppo, che sono un pochino più giovani di noi, sì. E noi talvolta sembriamo, non dico i loro genitori, però gli zii, sì.
6: Sì.
7: Vero?
6: E ci chiedono com'era la guerra.
7: Sì. No, ma quella del 15-18 però, non la prima. Sì. E dicevano, ma guardate che noi non c'eravamo. E loro non ci credono.

0: Allora, prendo da lontano. Questa canzone degli Smashing Pumpkins è una specie di confessione che Billy Corgan fa a proposito della sua età adolescenziale, quella in cui, adesso uso la parola odio ma non è proprio quella giusta, quella in cui si odiano un po' gli adulti, no? Si ha un particolare, come dire, difficoltà nel rapportarsi con i genitori, per esempio. Sì. Ecco, Disarm parla di questo, però vista dal punto di vista di un adulto. Cioè, l'adulto che cresce dice: ah, cacchio, però in quel momento lì forse potevo comportarmi un po' meglio. Perché la prendo da lontano? Perché quando si è adolescenti tendenzialmente si ha un sapore di corpo, un profumo del corpo che è un pochino più forte, no? Perché quello è il momento in
1: perché
0: cui...
1: Perché da adolescente?
0: Sì, perché il momento in cui... Sì, no, perché qualcuno rimane.
1: Ah, infatti.
0: Però tendenzialmente gli sbalzi ormonali di quel particolare periodo della vita ti portano ad avere degli afrori non proprio paradisiaci.
1: Cipolla, tendenzialmente.
0: Ecco. Ecco. Ma pare...
1: Soprattutto i ragazzini.
0: Soprattutto i ragazzini.
1: Beh, fanno un cambio molto più drastico.
0: Sì.
1: Quindi un po' più... Vabbè, sta di fatto che...
0: Parliamo di afrori perché, a quanto pare...
1: In questo periodo sembra essere importante, per quanto riguarda l'appuntamento e la conquista dell'altro o dell'altra, puzzare.
0: Sì, sì, a
1: ha
0: quanto
1: un nome,
0: pare...
1: Ha un nome specifico, che è pheromone maxing. Pheromone maxing. Nuovo modo di sedurre, sì. Ovviamente, diventato virale sui social, perché se non ci sono di mezzo i social, purtroppo noi non... seguiamo tutto quello che
0: non
1: c'è.
0: Ci si muove, quindi né docce, né usare il deodorante, né profumi, ma esaltare il proprio odore naturale, che da un certo punto di vista ci può anche stare, però poi bisogna fare anche i conti con la realtà, eh?
1: Sì, vabbè, è una cosa che a me capita spesso
0: di puzzare,
1: ma sì, cioè, settimane senza lavarmi.
0: Allora tu sei già pronto per questo?
1: Ma io il pheromone maxing lo faccio da
0: vita.
1: Siete d'accordo o non siete d'accordo? Vi lascereste conquistare da un uomo o da una donna che vi piacciono uomini, che vi piacciono donne,
0: sì,
1: ce ne frega niente.
0: Chi se ne frega.
1: Solo dall'odore, cioè è una cosa che vi stimola, che vi piace, che vi attrae. Non c'era quella... C'era una pubblicità, neanche tantissimi anni fa, in cui lui si spruzzava una roba e gli andavano addosso i 9000 ed
0: sì.
1: Era un deodorante.
0: Deodorante.
1: Però cos'era? Non mi ricordo.
0: Guarda che non possiamo neanche dirlo, però non mi ricordo.
1: 366-663-4466, coordinata principale, la pulsantiera ce l'avete a... Siete per la scella che vive o B per quella più depilata e deodorata?
0: Quella anestetizzata, diciamo.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Manca più o meno un quarto d'ora allo scoccare del mezzogiorno e a segnalarlo qui nelle Good Vibrations su Radio Freccia c'è Jack White. Mi viene da dire ci sono, perché i suoni che così lui riesce a mettere sono veramente tanti. Quella chitarra lì la fa cantare letteralmente anche in questa Dollar Bill che fa parte della Top 20.
2: Vi abbiamo fatto una domanda, avete votato? Pulsante A, l'ascella che sa di natura, l'ascella natura, pulsante B, ha vinto la B.
1: Beh sì, c'è una sorta di plebiscito.
2: Ha vinto la B perché non capite niente.
1: Beh certo, dai, adesso spiegaci la tua teoria, vai.
2: No, non è una teoria.
1: E cos'è? Una pratica?
2: Ah, dai, è un'opinione. Scusa. Mi piace molto il profumo naturale di una persona, dice qualcuno. Quello che rimane sulla pelle quando c'è una buona cura e pulizia senza essere coperto da profumi artificiali è qualcosa di molto più personale, secondo me, anche più affass. Credo fosse affascinante.
1: Bisogna risparmiare, siamo in austerity e quindi si risparmia anche sui caratteri, come negli SMS di qualche anno fa, ti ricordi?
2: Sì,
1: allora diciamo che va per la maggiore anche la linea del cervello utilizzato in maniera opportuna, cioè c'è una linea di confine tra l'essere ricoperto di creme, profumi, deodoranti e tutto quanto e il puzzare di discarica di terzigno.
2: Ah, certo.
1: Perché c'è una via di mezzo.
2: E se vi piace comunque l'ascella, venite da me in palestra. Non abbiamo l'aria condizionata. Siamo veramente tanti.

0: Hotel California, ovviamente gli Eagles in sottofondo, appena ascoltati sulla grandissima questione legata a questo nuovo trend, pheromone maxing, cioè il far sentire la propria presenza attraverso il proprio odore.
1: Deodorarsi o non deodorarsi? Questo è il quesito, poi qui stiamo cercando una soluzione. In realtà io già ce l'ho la soluzione. Però sono arrivate tante risposte anche mediante messaggi vocali mandati al 366-663-4466.
0: Ah sì?
1: Sì, tipo? Beh, ma sì, tipo questo. A caso, vai.
2: Ciao ragazzi, se c'è una cosa che non sopporto e che non potrebbe mai conquistarmi in assoluto, onti e onte puzzolenti, per carità, uomini e donne che siano, perché allora se uno lavora, fa lo stradino, fa l'operaio, lavora col caldo, martella la mattina a sera, ci sta che alla fine sudi e magari un po' si sente, ma uno che esce la mattina o fa l'impiegato e puzza, non c'è soluzione. No, per carità. Mauro da Padova, ciao.
0: Uno che fa un lavoro fisico può puzzare, uno che non lo fa no.
1: Sì, è un po' complicata questa cosa da raccontare, perché adesso ne stiamo facendo gli stupidi, ma ci sono anche delle problematiche ormonali, no, che portano ad emettere degli afrori non proprio paradisiaci. Però io che ho lavorato per diverso tempo nell'ambito di bar, pasticcerie e tutto quanto, mi ricordo che tante volte arrivavano persone che alle 6:30 del mattino, 7, già puzzavano, capito?
0: Vabbè, però non sai.
1: Sì, non sai, non giudichi, però è anche vero che tu ricevi questa cosa qua e dici...
0: Magari aveva finito il turno.
1: No, in certi magari casi no. In certi casi no.
0: Che è un super odorato, dice Federica, da sempre, guidano fastidio anche i profumi, no way. Potrei avere i conati, addirittura i conati.
1: I conati o i cognati di vomito, perché poi alla fine ci sono anche quelli. Sì.
0: Parenti serpenti
1: che ti creano.
0: Beh, cognati di vomito.
1: Delle reazioni peggiori rispetto agli odori brutti.
0: Poi... I parenti?
1: Sì.
0: Che salutiamo.
1: Salutiamo. I cognati.
0: Ciao parenti.
1: Salve.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Mezzogiorno, buongiorno. E qua un'altra parola che fa rima corno, non ce l'ho.
2: Ritorno.
1: Ma oggi vorrei fare un indovinello, ma serio, eh? Siamo seri, sì, perché vai. A volte ci vuole.
2: Vai.
1: Verdi, il famoso compositore, musicò l'Otello nell'arco di poche settimane. Vero o falso? Chi lo sa, alzi la mano o peste lo colga. Chi è?
3: O peste lo colga.
2: O peste lo colga. Vabbè.
3: Eh sì, è una città.
2: 3, 6, 6, 6, 6, 3, 4, 4, 6, 6. Vero o falso? Non mi ricordo già più la domanda. Io dico vero.
3: Alzi la mano o peste lo colga.
2: Basta.
3: Ma sarà Shakespeare.
2: Wall-E.
3: Sarà qualcosa del genere.
2: Ma no, la domanda era su Verdi.
3: Eh no, ma alla fine lei dice alzi la mano o peste lo colga. Se no sarebbe chi vuole essere milionario. Invece è l'indovinello.

Appuntamento con l'informazione su Radio Freccia, a cominciare dal maltempo. Sono ingenti i danni causati ieri a Cremona dalla tromba d'aria che ha investito per 10 minuti la città. Il bilancio è di 43 feriti, nessuno grave, 8 famiglie sono state evacuate dalle loro abitazioni, almeno 10 le chiese danneggiate, tra cui la cattedrale, 10.000 le auto colpite dalla grandine. Stesso argomento ma all'estero, il bilancio delle vittime della catastrofica alluvione che si è verificata nei giorni scorsi al confine tra Nepal

0: proposti un incarico a Rai News o al TG3 o un ufficio estero di corrispondenza. E sull'argomento si è espresso proprio l'ex presentatore del programma, che ha giudicato mediocre la scelta di mettere al suo posto i giornalisti, appunto, Presutti e Pier Vincenzi, la Rai, su ciò che ha definito e ha detto Ranucci. Si è espressa dicendo e definendo gravi le parole dell'ex giornalista. La cronaca: autopsia sulla bimba di 4 anni di Palermo non vaccinata, morta per difterite, ha confermato la presenza di una diffusa infezione. La piccola sarebbe stata sottoposta a cure molto invasive. Sul decesso la procura ha aperto un'inchiesta, indagati per omicidio colposo i genitori e 8 medici. In chiusura lo sport, il calcio: il Milan senza Rafael Leao, che andrà al Galatasaray, ha battuto ieri a San Siro 2-0 il Venezia nel primo anticipo della seconda giornata in Serie A. Oggi alle 18:30 in programma Sassuolo-Torino, Fiorentina-Frosinone, Monza-Udinese. Alle 20:45 la Juve ospiterà il Parma. Per il momento è tutto, linea al meteo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Buona giornata da Nikos. Che ho detto, la tendenza per le prossime ore con l'anticiclone sull'Italia, anche se ci sarà il passaggio di una certa variabilità al centro-sud, con cielo poco, parzialmente nuvoloso, per nuvole medio-alte in transito da ovest. Pochissime però precipitazioni, siamo in contesto anticiclonico. Sole al nord, le temperature sull'Italia tra i 32 e i 37 gradi mediamente. Maggiori dettagli su Trebi Meteo.

0: Radio Freccia. Rock
1: Time. 12:15. Collided Big Truck sulle frequenze di Freccia, recuperata dalla Top 20. Era un film. Chi non beve con me, peste lo colga. Da un film con Amedeo Nazzari, dice qualcuno, di tantissimi anni fa.
2: Tanti anni fa.
1: Ma non era quello l'indovinello, però. Cioè, l'indovinello era se Verdi, per scrivere non mi ricordo cosa, ci aveva messo una settimana o più. Quello fatto da Antonella Inzio. A poco importa.
2: Bisognerebbe chiedere all'autrice di questo indovinello effettivamente che cosa intendesse, no?
1: Chi ha indovinato lo sa. Ma al solito vi invieremo a casa il premio, sì, del mese. No, quello di agosto l'avevamo già consegnato più volte.
2: Ma è stato già deciso il premio?
1: Sì.
2: Ok, perfetto. Sì. Che poi non comunichiamo
1: a settembre, però. Cambierà. No, ma lo sanno, lo trovano sul sito. Sì.
2: Ok.
1: The Power of Love.

0: Frankie Goes to Hollywood con The Power of Love, questa ballata che si colloca lì tra lo stracciamento di mutanda e lo stracciamento di budella, che comunque è quella dimensione in cui talvolta nascono dei sentimenti che poi si espandono nell'universo, no?
1: Anche i bambini.
0: Ecco.
1: Di solito.
0: Sì, sì. No. Può succedere. Sì,
2: buongiorno, sfrecciati. Mi sembra giusto che Wally non sappia qual è il premio, perché qua negli anni ne abbiamo visti tanti, diversi, diversi materiali, diversi colori, però hanno sempre una cosa in comune. Cosa? Il premio è sempre un...
1: È vero.
0: È lui?
1: Sì, sì.
0: È lui o lei?
1: No, no. È così.
0: È così.
1: Perché devi per forza definire...
0: No, no, certo, è un premio non binario, diciamo. Non vuole essere identificato né nel pronome maschile né quello femminile.
1: Noi, tra l'altro, di binario ne abbiamo uno in particolare, che è quello su cui tendenzialmente corre qualcosa, che è l'indifferenza di chi ascolta questa radio. Si chiama Binario Morto della Mia Indifferenza.
0: Ah, okay.
1: Ed è quello, tendenzialmente scorrono le informazioni che noi diamo.
0: Ah, ma è bilaterale, cioè la riceviamo e la diamo l'indifferenza, oppure la riceviamo e basta?
1: La riceviamo e basta.
0: Riceviamo e basta.
1: Sì. Cioè. Bisogna stare qua, alzare le mani.
0: I nostri corpi sono scolpiti dall'indifferenza che riceviamo, o meglio, che avete ricevuto tu e Lorenz fino a questo, alla quale mi abituerò anch'io, perché poi voglio dire,
1: sì,
0: uno
1: sì,
0: di quelle...
1: Ma poi è piacevole.
0: È piacevole.
1: Cioè, a un certo punto preferisci l'indifferenza al dolore.
0: Ok, ok. Ci stiamo trasformando pian piano nella radio del dolore.
1: Ma lo siamo sempre stati.
0: Lo siamo sempre stati.
1: Sì, sì, in un certo senso. Vabbè. Sì. Vabbè. Salutiamo anche i Binario.
0: I Binario, cioè il gruppo italiano. Cos'era? Un duo, un trio?
1: Forse
0: Binario.
1: Binario sono stati due.
0: Li abbiamo citati noi, secondo me neanche le loro famiglie li citano più. Va bene, fra pochissimo, U2 dalla Top 20. Subito invece Generation con Young Lean.

0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi. Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
2: Noi ci siamo, e voi?
3: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
4: Radio Freccia. Walk Time.
5: 12:31. Cavallato il mezzogiorno, entrati in quella fascia che si definisce pomeridiana. Mm-hmm. Per cui buon pomeriggio.
6: Buon pomeriggio a voi.
5: Wally e Double fino alle 14. Chi è? Cosa vuole?
6: No, interessante, vai, vai.
5: Cosa vuole?
6: Vai. Tu,
7: buongiorno a tutti. Causa doppia vincita del premio, che l'ho vinto anche l'anno scorso. Lo regalo. E questo premio consiste in.
5: Ok, grazie. Quindi ho. Se lo volete, 366-663.
6: Mi ero perso tutto questo.
5: 4466.
6: Questo castello costruito intorno al premio.
5: Vabbè, un premio
6: purtroppo,
5: importante.
6: Eh sì, me l'ero perso.
5: Siccome noi siamo noti per regalare un sacco di cose. E allora.
6: No, devo, dovrò attrezzarmi perché mi ero perso completamente questo passaggio.
5: Non serve. Cioè, in realtà è molto semplice. Insomma, potremmo indirne uno, ad esempio, molto facile, dai. Questa è una canzone che conoscono tutti. Se la indovinate, il dito più veloce al 366-663-4466.
6: Vi regaliamo.
5: Solo per oggi. Cosa
6: vi regaliamo? Vi regaliamo.

0: Sì, la indovino alla prima, riff inconfondibile, We Will Rock You dei Queen.
1: Bravo. Siamo lì.
2: Bravo. Insomma, questo è stato il dito più veloce, per cui spiace per chi è arrivato dopo, perché il premio è uno, adesso non è che possiamo.
3: Potremmo fare la classifica dei premi più belli che avete dato finora. Io al primo posto metterei sicuramente il...
2: Quello è piaciuto.
1: Anche qui devo dire che sì.
2: Quello è piaciuto tanto.
4: Ma il regalo è arrivato a me, che c'entro io? Io sono quella che ho proposto l'indovinello. Però è bello, ammazza, grazie. È veramente bellissimo. È proprio il...
1: Vedi, però, guarda, dovresti essere grata perché ti abbiamo premiato per aver pensato l'indovinello, no?
2: Certo.
1: Cioè, c'è un premio anche per chi pensa quelle cose lì.
2: Sì. Non sarebbe tanto corretto, però...
1: Comunque ci spiace per tutti coloro che poi hanno mandato dei vocali dicendo la meravigliosa Baba O'Reilly degli Who, perché non... Hanno sbagliato.
2: No, era quindi... Will Rocky di Queen.
1: Esatto.
5: Double nelle vesti del maestro Pai Mei che insegna al giovane Wally come menare. Bravo, bravo. Continuate così.
1: All'Università della Strada.
2: All'UDS, sì, proprio lei. Ci regalate, ma ci regalate a chi? A voi.
1: È importante saperlo.
2: In che senso? A voi.
1: Non lo so, c'è un problema proprio di... non è la desinenza, però C, V, Mi, T, capito? Diventa poi un problema anche proprio di gestione grammaticale.
2: Non entriamo nella grammatica perché poi...
1: Sì, diventa difficile.
2: Sì, no, ecco. Lo so te, ma io...
1: No, anch'io, sull'analisi...
2: Ho qualche problema.
1: Analisi logica e grammaticale è sempre
2: vediamo
1: stato
2: vediamo di non fare
1: problema.
2: La pipì contro vento.
1: Esatto.
2: Va bene, cos'altro aggiungere a questa trasmissione bellissima se non del silenzio? Perché tante volte... È anche importante.
1: No, sai cosa mi è venuto in mente? Una cosa che ho raccontato un paio di volte quando ero al Molo 17. La coda di questa canzone che abbiamo appena ascoltato è molto particolare, no? C'ha un... Esatto. Ricordo quando lavoravo in un negozio, io ho fatto anche il commesso in un solarium a Milano.
2: Perché abbiamo fatto dei lavori veri.
1: Dei lavori veri, prima di cominciare a non fare nulla, che è quello che facciamo benissimo adesso. Mi ricordo che finita l'applicazione, una signora arriva in cassa, mi guarda e mi dice: scusa, puoi alzare un po'... C'era la radio che trasmetteva questa canzone, puoi alzare un po'. Ma cos'è? È musica sarda?
2: Ah, cioè.
1: Guardate, quello è stato il momento in cui il mio cervello si è diviso tra il dirle delle parole bruttissime oppure no, signora, guardi, è una canzone molto bella, rock, insomma.
2: E infatti, ecco. O la O di O'Reilly è O, cioè la lettera proprio O.
1: Riley, dai, su, Riley fuori, rampa fuori.
2: Beh, la leggenda di come è stata scritta tra gli scogli della gallura, questa ve la racconteremo un'altra volta.
1: Sì.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 12:46 erano i Queens of the Stone Age con questo nuovo sound di Easy Street, recuperato dalla nostra Top 20 in attesa che arrivi l'intero pacco.
2: Sì, molto interessante questa variazione sonora, questo credo che sia una sorta di sintetizzatore, no? Che corre lungo tutta la canzone, però è molto figo. Ed è figo anche il video, che fondamentalmente narra di Fattanza, perché si vede Josh Homme che vola qua e là.
1: E vola là, di fiore in fiore. In fiore. Ne avrebbe fatti una settimana fa, ne avrebbe fatti credo quasi 60, 59 forse, 1976. Stiamo parlando di Layne Staley. Lo ascoltiamo e lo vediamo per gli amici e le amiche che ne sa 258 in una delle sue ultime apparizioni, dopo anche un po' di tempo che era sparito, perché era un po' che non si vedeva in giro. Vabbè, la band migliore del mondo, la canzone migliore del mondo, cos'altro vogliamo aggiungere?

0: Come giustamente diceva l'amico e collega da Bolem, c'è poco da aggiungere dopo una canzone del genere, una bellezza fatta note e parole. Nutshell, gli Alice in Chains su Radio Freccia, con una delle cose più belle che la storia della musica ci abbia regalato nell'arco del suo essere, cioè gli Unplugged di MTV, sì, che erano veramente una cosa clamorosa.
1: Ne sono passati veramente tanti, questo è uno dei più famosi, vabbè, ovviamente resta sopra ancora di più quello di Nirvana.
0: Eh sì, quello di Nirvana, cioè, poi vabbè, quello è il top. Sì. Quello è il top, vabbè, parliamo di top, l'oggettività nel gusto diventa sempre difficile da trovare. Io, per esempio, vabbè, chi è abitué di Radio Freccia sa che ho un amore particolare per i Pearl Jam. Secondo me anche l'Unplugged dei Pearl Jam è uno di quelli veramente di proprio altissimo livello. C'è da dire che Kurt Cobain, che prende la chitarra,
1: sì, suona lì, per tutto quello che c'è dietro, dai, tutta la strada, anche in questo caso, insomma, molto bella, tutta la parte di chitarra sulla coda di Cantrell che non c'è nella parte originale, bello, vabbè, bella, una canzone triste, lo sappiamo, però,
0: ma sì, guarda, che tante volte, poi adesso qua ci prendono in giro per la tristezza e tutto quanto, però la tristezza è un mezzo che può essere utilizzato anche a proprio favore, cioè adesso canzoni come queste che ti, cacchio, ti scavano dentro, magari a forza di scavare, può andare male, ma può andare anche bene, puoi anche trovare qualcosa per cui sorridere.
1: Posso garantire che a furia di scavare fate solo un buco più grande, per
0: diventi
1: cui
0: più magro, però.
1: Per cui evitate.
0: Ma allora coprite, buttate, anzi, mangiatevi un tappeto e blisso sotto andrà tutta la polvere della testa.
1: Più che altro non ci abbia fatto nessuno la pipì sopra, altrimenti bisogna fare come il drugo del Grande Lebowski e mettere in piedi un bel casino. Va bene, siamo arrivati alla fine di questa terza ora, ne arriverà un'altra, l'ultima, dalle 13 alle 14. Vi accompagnano sempre altri due, perché noi adesso andiamo via.
0: E adesso andiamo a bere un caffè. Io non bevo il caffè, fa ridere questa cosa. E anche a fumare una sigaretta.
1: Ma se non fumi?
0: E io non fumo una sigaretta.
1: Vabbè. Però. Ci sono i Wizard?
0: Sì. Subito invece Corey Taylor.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Che ore sono?
2: Sono le 13 e tutto va bene.
1: Oddio, tutto va bene? Non lo so, però...
2: Vediamo di accrocchiarla in qualche modo. Bentrovati, Radio Freccia, Good Vibrations, Double M e Wally, ancora per un'ora insieme.
1: Quale miglior modo di cominciare questa terza ora insieme se non parlando di benzina, visto il brano che sta per arrivare, per farvi girare un po' lo stomaco, perché sappiamo che fa incazzare tutti quanti.
2: Eh sì.
1: La questione...
2: Va anche verso tutti quei boomeroni che ti dicono ma non riesci a mettervi neanche un po'. Ma tu ai tuoi tempi quanto la pagavi la benzina?
1: Raga, 2 euro
2: tu boomerone.
1: Tanto. 2,30 euro al diesel, 2 euro la benzina, 2,20 euro il diesel.
2: Quindi cosa vuoi metter via?
1: E in Metallica qua lo cantano.

0: Alle 13.05 un nuovo appuntamento con l'informazione su Freccia. Partiamo da un'ultima ora. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle Alessandro Di Battista, 48 anni, è ricoverato in gravi condizioni in ospedale a Cuba. La notizia è stata diffusa dall'edizione online romana del Corriere della Sera. Non si conoscono i motivi del ricovero. Sono ingenti i danni causati ieri a Cremona dalla tromba d'aria che ha investito per 10 minuti la città. Il bilancio è di 43 feriti, nessuno grave. 8 famiglie sono state evacuate dalle loro abitazioni, almeno 10 le chiese danneggiate, tra cui la cattedrale, 10.000 le auto colpite dalla grandine. Andiamo all'estero. Il bilancio delle vittime della catastrofica alluvione che si è verificata nei giorni scorsi al confine tra Nepal e Tibet cinese è salito questa mattina a 626 morti e oltre 2.300 feriti. Lo ha riferito la polizia nepalese sui propri canali social. Intanto il maltempo sta rendendo molto difficili i soccorsi. Rimaniamo all'estero. Almeno 27 persone sono morte dopo che un drone russo ha colpito un magazzino vicino a Kiev ieri sera, provocando un vasto incendio ed esplosioni. Purtroppo questo bilancio potrebbe non essere definitivo, hanno fatto sapere le autorità della regione in cui si trova la capitale ucraina. Torniamo in Italia. Sigfrido Ranucci è stato sostituito alla conduzione di Report. Al suo posto Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Inviati storici della trasmissione Rai hanno definito questa ipotesi irricevibile. A Ranucci sono stati proposti un incarico a Rai News o al TG3 o un ufficio estero di corrispondenza. Per NBC News il segretario della difesa Hegseth sta valutando l'ipotesi di candidarsi alla presidenza degli Stati Uniti nel 2008. Il portavoce del Pentagono Parnell però ha smentito l'indiscrezione. Intanto la deputata Dem Ocasio-Cortez potrebbe decidere di correre per la Casa Bianca. Chiudiamo con la pagina sportiva. Motomondiale. Marco Bezzecchi ha conquistato la pole position del Gran Premio di Aragon, classe MotoGP. Partirà quindi davanti a tutti nella gara sprint delle 15 e nella corsa lunga di domani. Il pilota dell'Aprilia ha preceduto la Ducati ufficiale di Marc Marquez e quella del team Gresini del fratello Alex.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Buona giornata da Nikos Chiodetto. La tendenza per le prossime ore è con l'anticiclone sull'Italia, anche se ci sarà il passaggio di una certa variabilità al centro-sud, con cielo poco, parzialmente nuvoloso per nuvole medio-alte in transito da ovest. Pochissime però precipitazioni, siamo in contesto anticiclonico. Sole al nord.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 13 e 13. Ancora buon pomeriggio. Questi erano i Green Day, ormai da... cominciamo a conoscere molto bene. Never Gonna R.I.P. Rest in Peace.

0: all'interno della nostra top 20. Non riposerò mai in pace, manco, insomma, di solito sapete che rest in peace quando anche, saluti
1: anche quel momento
0: quando,
1: lì
0: quando salutavi sempre,
1: esatto, salutava sempre. Tra l'altro Green Day che insomma riprendono un po' quel giuramento secondo cui le radici sono ali, perché il suono di questa canzone qua è un po' quello degli standard rock and roll degli anni 50-60. Ma quella roba,
0: vabbè, giro è quello,
1: è sempre bello. Sì. Blues with Shoes è quella roba lì.

0: Sicuramente se esistesse un corso universitario di coverologia delle canzoni, Eric Clapton sarebbe uno dei docenti, perché nell'arco della sua carriera, insomma,
1: qualcuna le ha fatta, sì.
0: E l'ha fatta anche bene, se mi concedi. L'altro insegnante sarebbe Jimi Hendrix,
1: sì,
0: che comunque c'è già solo con la Long the Watchtower. Però Eric Clapton nell'arco della sua carriera è veramente riuscito a conferire quella venatura blues a delle canzoni che col blues tendenzialmente
1: c'avevano poco
0: niente a che fare, come nel caso di I Shot the Sheriff.
1: Sarebbe carino ipotizzare il corpo docente di questa,
0: di un corso di coverologia,
1: sì, di questa, sì, di questo corso, di questa università, chiamiamola un po' come cacchio ci pare. Ce n'è un po',
0: anche perché il rischio delle cover è sempre il medesimo, cioè se devi fare il karaoke allora lascia perdere, cioè se no prendi la base MIDI, quella con il tin tin tin tin tin, che sì. Se invece tu riesci a dare un'anima, non un'anima diversa, una connotazione diversa, mantenendo però salva l'anima della canzone, allora lì sei un artista gigantesco. Infatti Eric Clapton non è che avesse bisogno delle nostre disamine per essere considerato tale, però è una conferma, no?
1: Vabbè, la cover è quella roba lì.
0: Eh sì.
1: Cioè, si chiama karaoke il resto.
0: Eh sì, però se ci fai caso, adesso non voglio fare nomi, però ci sono delle cover che sono proprio sputate all'originale.
1: Che sono karaoke.
0: Esatto, tendenzialmente.
1: Non sono cover.
0: Però vengono registrate su dischi. E io un disco di karaoke non l'ho mai visto.
1: Vabbè, ci sono i dischi.
0: Esistono?
1: Sì. Sì. Io ne conosco un po' di dischi di karaoke.
0: Rischiano di essere denunciati.
1: Ma anche di dischi di karaoke originali.
0: Ecco, era quello che intendevo.
1: No, sto scherzando. Non è vero. Beh, sì. È solo gusto, puro gusto.
0: Sì, sì, sì.
1: Ed è opinabile. Cioè, quindi... Però sì, è bella questa storia. Non so se avete qualcuno in mente da inserire in questo corpo insegnanti, anche magari, non so, ci sono quelli particolari che possono fare la singola masterclass.
0: Certo.
1: Non so, mi vengono in mente i My Morning Jacket, che hanno fatto una cover incredibile di Rocketman.
0: Ah, bellissima.
1: Bellissima.
0: O anche Amy Winehouse con Valerie degli Zutons, cioè per esempio, Zutons credo si chiamassero.
1: O Thorn.
0: Ma anche Thorn di Natalie Imbruglia, che pochi sanno essere una cosa.

0: Vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
2: Radio Freccia. Walk Time.
3: Sono le 13:28. Ci siamo posti una domanda, qualora dovesse mai esistere, no, una scuola di, come abbiamo detto,
4: un corso universitario di coverologia delle canzoni, cioè
3: corso,
4: quelli che fanno
3: corso
4: le cover
3: universitario, meniamoci la mena.
4: Ah, cosa lo fai all'elementare, il corso di cover?
3: È un corso no, online,
4: un master.
3: Corso online.
4: Scuola Radio Elettra.
3: 899 euro. Di quelli che poi li compri e non ti arriva
4: mai metà o tre quarti, l'ultimo quarto te lo immagini, eh? E sono arrivati un po' di risposte.
3: C'è chi cita i Creedence.
4: Sì,
3: effettivamente non ha tutti i torti.
4: C'è un punto di collegamento tra i Creedence e Marilyn Manson, che è un altro molto citato, che è la cover di I Put a Spell on You, sì, di Screaming Jay Hawkins. Fabio dice mai trasmessa dalla radio, però è molto originale. In effetti sì,
3: sì. Mai dire, trasmessa dalla radio. Ciccio, no, sto scherzando, può essere, sì, non sono, effettivamente non la ricordo.
4: Oggi è versione rissaiolo.
3: No, sono strada, sempre così. Questi messaggi sono arrivati al 366-663-4466 e in sottofondo intanto ci sono i Blur.

0: I migliori anni della nostra vita buttati, anzi investiti a far finta di essere Graham Coxon dei Blur quando canta Oh my baby, oh my baby. Lo facevi anche tu, io sempre, ancora adesso lo faccio.
1: Io vabbè, non sono capace, per cui massimo fingo di essere Johnny Cash. E tra l'altro viene citato anche.
0: Scusa, ma...
1: Come direttore magnifico rettore, sì, della facoltà di coverologia. Ma c'è anche Elvis, che non dobbiamo dimenticare.
0: Perché era anche insomma, questo.
1: Signorino...
0: Qualcosina ha fatto.
1: Quelle 40 cover le ha tirate fuori. Vabbè, bah, tanto non l'apriremo mai, per cui però il corso, se volete, lo trovate. Lorandardan.com è stato chiuso, ne apriremo un altro. Vabbè. Adesso vi faremo sapere quale sarà il nuovo sito. Su quale
0: avevi messo il suo nome, la cosiddetta testa di legno, così se succede qualcosa.
1: No, ma era tutto
0: nome.
1: Suo.
0: Tutto suo. Certo. E i guadagni di chi erano?
1: Tutto suo.
0: Tutto suo.
1: Tutto suo.
0: Okay.
1: Tutto suo. Ma sì, infatti era lui che possedeva yacht, tante varie. Cioè, non è che...
0: Tu eri il ragazzino di Lorandardan, il commesso, diciamo. Il garzone.
1: Io ero la bimba.
0: La bimba.
1: Come le bimbe di Lorandardan.
0: Comunque mi piace questa cosa di Johnny Cash, perché Johnny Cash ha anche quella posizione, quella, diciamo, concezione di non essere per tutti. Perché Johnny Cash non è accessibile proprio a tutti. Cioè non è che sia una persona che diceva sì, ma l'80% lo apprezza.
1: Ah beh,
0: che
1: certo.
0: È quello che deve essere il
1: controverso.
0: Esatto, che è quello che deve essere anche un po' il rettore, no? Cioè, che è lì e dici, mi sta anche un po' sulle palle, se proprio lo devo dire, non so perché, ma mi sta lì.
1: Sì, però il rettore secondo me ti sta sulle palle a prescindere.
0: Perché è il simbolo del potere.
1: No, perché è il rettore di un posto che odi. Per quanto possa essere bella la facoltà di coverologia, però, cioè, Silente sta sulle palle a tutti, scusami, no?
0: No, a me no. A me no.
1: Perché non hai capito Harry Potter.
0: Cosa c'è da capire di Harry Potter per la quale poi per cui poi ti sta sulle palle Silente?
1: Che Silente è cattivo.
0: Ma Silente non è cattivo, cosa stai dicendo? Ma non diciamo baggianate.
1: Ma scusami, lui sapeva fin dall'inizio che il ragazzo deve morire.
0: Infatti però poi gliel'ha evitata per morendo cosa? Lui.
1: Ma che cazzo ha evitato?
0: È la storia, non è che l'ho inventata io.
1: Ma no, non è che l'ha evitato. Lui lo sapeva benissimo, lui dice io devo morire. E lui sapeva che doveva morire anche Harry.
0: Chiamo i legali di Silente adesso.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 13:44, Charlie Sheen reaches out to the feds. Erano i Mountain Goats. L'ultima? Top 20?
2: Sì, no. Penultima. Penultima. Questa però ha una storia molto particolare perché ha a che fare proprio con l'attore Charlie Sheen. Non lo sapevo, ma più o meno anni 80-90 Charlie Sheen, in preda probabilmente a sostanze di cui ha abusato nell'arco della sua vita, stava guardando un film tipo dell'orrore, Si è impressionato talmente tanto guardandolo che pensava che la scena che lui stava guardando fosse vera. E allora ha chiamato i federali, quindi l'FBI, per far arrestare quell'assassino che stava ammazzando la persona. Ed è una storia che è rimasta lì. Io pensavo che fosse finita. Vabbè, tutto vero.
1: Pensa averlo come amico.

0: A little bit off, un pochino di questo, un pochino di quello.
1: Cioè, un pochito.
0: Un pochito. Blanchito baby. Abbiamo un reclamo da fare. Lenny Kravitz, perché non l'avete passato ancora? Effettivamente oggi non è.
1: Non è passato oggi?
0: No, non è passato di qua.
1: Magari stiamo invertendo una tendenza che è. No, nulla contro Lenny Kravitz, però in effetti passa tante volte su Radio Freccia, no? Allora ogni tanto possiamo anche passare altro.
0: Se non vi piace.
1: No, perché non mi piace. È per dare un po' di varietà. È arrivato un messaggio da parte della consulente legale di Silente.
2: Buongiorno, io sono la rappresentante legale del preside Silente e purtroppo devo dare ragione al signor Tabolem, perché Silente sapeva e Harry è stato cresciuto come una bestia da macello, sapeva che un giorno sarebbe dovuto morire e si sarebbe dovuto sacrificare. Quindi il preside Silente è colpevole al 100%.
0: Così, cioè, raga.
1: Ma le dichiarazioni false per le quali pagherete davanti a un giudice, perché poi alla fine a un certo punto le cose devono andare lì dove meritano di andare.
0: Ma paghiamo cosa?
1: Pagherete le vostre falsità.
0: La verità è questa: no. I buoni sono altri. Falsità. Cioè, Piton, che è un grande buono.
1: Ma Piton è buono, Piton è buono, lo so anch'io.
0: Severus Black, che è un grande buono.
1: Severus, sì. No, Severus è Piton. Black è Sirius.
0: Vabbè, basta. Poco importa. Tanto. Non cambia assolutamente niente, perché in tutto questo Dobby è morto. Ci sentiamo domani, stesso posto, stessa ora, sempre a partire dalle 10. Poi, ripeto, questo è un weekend di
1: rodaggio.
0: Sì.
1: Bella la parola rodaggio, era un po' che non la dicevo. Rodaggio, sì, poi io grande appassionato di motori, insomma, me ne intendo. Va bene, vi lasciamo ad Ambra Marie, che vi porterà con sé fino alle 17, finalmente arriva qualcuno di serio, noi ci si sente domani a partire dalle 10.
0: Grazie a tutti, ciao.
1: Ciao.

0: stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: RTL 102.5 Power It's Estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Power It's Estate 2026? Venite a scoprirlo martedì 1 settembre dalle 21 in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
2: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
3: Radio Freccia.
4: Le 14, state ascoltando Radio Freccia, da quest'ora fino alle 17 ci sono io, Ambra Marie, con Electric Ladyland. Sono tornata, non sono più in diretta purtroppo dallo scoglio di Lipari. Potete di nuovo vedermi in radiovisione, tutto ritorna in qualche modo alla normalità, anche se in realtà settembre, perché ci siamo quasi, diciamolo, si porta sempre con sé una bella marea emozionale. Do il benvenuto a Wally in questa fascia oraria, saluto Lawrence, devo dire che è strano non vederlo, anche perché, come diceva lui, ci scambiavamo la linea da 8 anni, quindi insomma fa effetto. Poi ovviamente ci ha pensato il Lawrence l'ultima volta che l'ho visto a ridimensionare immediatamente il mio sentimentalismo, perché mi stava venendo il magone, dicendo: ma sì, tanto sono comunque nell'ufficio qui di fronte, non è che cambi molto. Quindi ecco, imparo da Lawrence questa capacità di gestire le emozioni, però non so se ce la posso fare. Non ce la faccio, troppi ricordi, come citava uno dei più grandi film di sempre.

Come on, Roadhouse Blues, i Doors, per mitigare un po' subito quello scarico di malinconia che io proprio riesco sempre a portare appena arrivo in onda, nonostante ci sia magari anche una giornata di sole, vada tutto bene, però insomma quella punta di malinconia va sempre messa, e ve la potete ascoltare e osservare anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure al 738 di Sky. Abbiamo ripristinato la radiovisione per quanto mi riguarda, perché come vi dicevo, quando ero a Lipari io trasmettevo da questo scoglio e il nostro capo si rifiutava di mandarmi in onda mentre trasmettevo da lì, anche perché era un po' difficile, no? Già è stato difficile far arrivare la radio sullo scoglio, figuriamoci anche la TV. Però l'abbiamo ripristinata

0: Buongiorno, quindi possiamo dire Ambra Marietta la sirenetta.
1: Guarda, potete dire un po' quello che volete, anche perché non ci sentiamo con gli audio da un po'. Sono stati ripristinati, oltre alla radiovisione, anche gli audio, quindi posso finalmente risentire la vostra voce, perché vorrei sapere come state. Non ci siamo, è vero, non ci siamo sentiti per un paio di settimane in diretta da Lipari, quindi abbiamo fatto una bella full immersion, però io mi sono fatto questa settimana di stacco, dove come sempre, come vuole la tradizione, ho raggiunto i miei genitori a Finale Ligure. Sono appena ritornata da queste semi vacanze, perché poi con i familiari non è mai realmente una vacanza, soprattutto se come familiare hai Merio. Però voglio sapere come state voi, come sono andati questi giorni.

Dream On, Depeche Mode, sempre un gran pezzo questo all'interno di Electric Ladyland. Vi dicevo, come state? Raccontatemi un po' come va, come sono andato. Insomma, immagino che è un momento questo in cui possiamo tirare un po' le somme, raccontarci un po' come è andata l'estate, quale avventura abbiamo vissuto. Poi questo è il cazzeggio iniziale, poi come sempre sapete che cominciamo a parlare di musica, ci sarà l'On This Day, ci sarà il ritorno del professorone di stirpe, alle 15.50 torna Gianni Royatti in onda con la sottoscritta. Non ci sentiamo da un mese e ci siamo abbastanza mancati, ma ripeto, vorrei nel frattempo cazzeggiare un po' anche con voi, sentire come ve la state passando, così almeno io vi racconto. Mi sento giustificata nel raccontarvi come sto io.

0: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Radio Freccia.
2: Le 14:27 con Ambra Marin, questa così mezz'oretta di cazzeggio giusto per ambientarci, poi cominciamo a parlare di musica. Volevo sapere un po' come state, ho trovato qualcuno che la pensa esattamente come la sottoscritta.
3: Ciao Ambra, sono Angelo di Misano, vicino a te.
2: Eh sì, vicinissimo.
3: Ma io come ogni anno quando torno dalle vacanze mi rendo conto che lavorare è tutto tempo perso.
2: Vero.
3: Cioè non ha senso andare a lavorare, cioè si sta bene veramente a casa, in giro, con la famiglia. Non ha senso andare a lavorare. Ciao Tucci.
2: Ciao Tucci, saluti dalle nostre parti. Sì, sono piuttosto d'accordo. Io conosco persone che a volte mi dicono vabbè, ma dopo un po' ti annoia stare a casa, non far niente. Guarda, io in realtà vorrei darti tutta la mia voglia di fare che ho sempre, così magari proverei anch'io la magia della noia, come dice il buon Motta. Però sì, sono completamente d'accordo con te, c'è sempre qualcosa da fare, da vivere, e lavorare è un bel problema, perché lì è in mezzo alle scatole, cioè tutte queste robe che hai voglia di fare e poi dopo ti tocca lavorare. Vabbè, è così, ci consoliamo con un po' di musica, non so se può servire, ma questa c'è, questa passa dalla casa. Moby su Radio Freccia.

0: tanto lo star senza far nulla, ma fare cose che ci fanno star bene. La vita è questa, se non proviamo a stare bene, che la facciamo a fare? Vabbè, vero. Francesco da Roma, grazie.
1: Sono completamente d'accordo. Poi mi è arrivato anche un altro messaggio al 366-663-4466 che dice: ciao Ambra Marie, come sempre le vacanze sono volate e mi sembra di non aver fatto niente. Che malinconia ripensare all'estate della ragazzina, dove c'era il tempo di annoiarsi e di vivere grandi avventure. Vedi, ritorna però un po' il concetto della magia e della noia. E Federica scrive: lunedì si torna a lavoro, però per fortuna inizio con una trasferta in azienda nella mia amata Trieste, quindi un rientro in ufficio decisamente più dolce. Ecco, bisogna in qualche modo cercare di mettersi dei cuscinetti, perché sennò è difficile.

0: Radio Freccia.
1: Le 14:39 con Ambra Maria, il 366-6634-466, ci siete anche voi a colorare queste puntate. Chi
2: ozio,
1: c'è?
2: Ozio, preferisco stare in ozio che parlare con quel tizio. Se vi piace questa canzone, Wolfango, ragazzi. Un po' di alternative italiano.
1: Ci sta.
2: Ciao Razzamie.
1: Ci sta, mettiamocelo un po' dentro. Ma al di là dell'alternative italiana, al di là dell'ozio, io in realtà vi ho promesso un On This Day. Quindi ritorniamo, non so come dire, nei ranghi, perché adesso vi do le anticipazioni del viaggetto che ci facciamo oggi. Dove si va il 29 di agosto? Quando si è tutti un po' così presi dal rientro, dalle vacanze. Si va al 29 agosto del 1994, quando usciva Definitely Maybe degli Oasis, discone che chiaramente ha cambiato un po' la storia, non solo della musica ma anche un po' la nostra. Se avete ricordi su questo disco sapete dove mandarli, ovvero al 366 663 4466. It's a mystery.

line of work.

E questi erano i Dire Straits su Radio Freccia, all'interno di Electric Ladyland, programma che potete ascoltarvi anche in diretta dall'app ufficiale RTL 102.5 Play. Allora, vi ho detto dove si va quest'oggi con il nostro On This Day. Nel 94 conosceva Definitely Maybe degli Oasis, quindi se avete ricordi su questo disco mandatemeli. Però accadono anche altre cose nel mondo del rock. Il 29 di agosto, nel 58 nasce Michael Jackson, che magari qualcuno vuol dire vabbè, non è prettamente rock, però insomma ha influenzato parecchio. E nel 66 i Beatles tengono il loro ultimo concerto al Candlestick Park di San Francisco, però noi appunto ci buttiamo sugli Oasis.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 14:53 con Ambra Marie. Come vi dico di solito a quest'ora, follow the white rabbit, seguite il vostro bianconiglio, perché oggi vi porto al 29 agosto del 1994, quando gli Oasis pubblicavano Definitely Maybe, ovvero un disco che in qualche modo fotografa perfettamente l'idea che abbiamo dei fratelli Gallagher: talento, arroganza, caos e una quantità poco rassicurante di sigarette e alcol. Dopo capiremo perché. Il disco vende 86.000 copie nella prima settimana, quindi un record per un debutto britannico dell'epoca, e dentro ci sono già parecchie storie. Per esempio, il bassista non suona praticamente sul disco, perché durante le registrazioni Noel, insoddisfatto dei risultati, rifà diverse parti da solo, compreso il basso. Quindi democratico funzionamento degli Oasis parte già benissimo. Poi c'è Slide Away, scritta da Noel con questa Gibson Les Paul del 60, regalata da Johnny Marr degli Smiths, che l'aveva a sua volta comprata da Pete Townshend degli Who. Noel raccontava che quella chitarra sembrava scrivere le canzoni da sola, peccato che poi invece nel 94 è stata distrutta durante un'invasione di palco a Newcastle, quindi lì è stata la fine dei poteri magici, però comunque è servita a scrivere magicamente Slide Away. La copertina è praticamente un piccolo romanzo, ci sono dentro Burt Bacharach, George Best, Rodney Marsh, il buono, il brutto, il cattivo in televisione, e in basso ci sono bicchiere, posacenere, riferimento esplicito a Cigarettes and Alcohol. E poi c'è Live Forever, ovvero la canzone risposta di Noel al grunge e al pessimismo del grunge, perché mentre Kurt Cobain cantava il disagio, lui, Noel, in realtà voleva ricordarsi che nonostante tutto svegliarsi la mattina poteva essere una cosa meravigliosa. E forse è proprio questo il cuore di Definitely Maybe, ovvero prendere la vita com'è, rumorosa, sregolata, imperfetta, e trasformarla in una canzone che sembra non avere nessuna intenzione di chiedere il permesso. Questo sono un po' gli Oasis. Ora arrivano e basta. E adesso, naturalmente, dato che l'abbiamo citato tanto, c'è la Cigarettes and Alcohol all'interno di Electric Ladyland, quindi sono gli Oasis per fare gli auguri a Definitely Maybe anche all'interno di Electric Ladyland.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 14:59, ma sono quasi le 15 all'interno di Electric Ladyland con voi Ambra Marie fino alle 17. In qualche modo quest'oggi si parla di rientri, perché anch'io sono rientrata dalle mini ferie con i miei genitori in Liguria. Però giustamente c'è Luca da Bergamo che mi dice: Ambra, santa padella bucata, io sto andando ora in ferie con la mia famiglia, non mi parlate di vacanze finite, ho lavorato fino a stanotte all'una, quindi ne riparliamo fra una settimana. Sì, no, hai ragione, tra l'altro che meraviglia, io ho sempre amato andare in vacanza a settembre, quando gli altri ritornano tu sai che hai ancora le tue ferie da fare. Quest'anno non sarà così, quindi vi invidierò un po', ma va bene così. Di che stavamo parlando noi? Noi stavamo parlando degli Oasis, di Definitely Maybe, ma riprendiamo il discorso tra poco, perché prima arriva questo pezzo. Vi ricordo che siete all'interno di Electric Ladyland, che vi tiene compagnia almeno fino alle 17:00.

Live is Life all'interno di Electric Ladyland, programma dove potete scrivermi al 366 673 4466. Davide scrive: ciao Amra, ma anche a te dopo le vacanze servirebbe un'altra settimana per riprenderti dalle vacanze. Sì, tendenzialmente è sempre così, anche perché di solito faccio sempre dei viaggi che sono diversi dalle vacanze, quindi dove torni a casa disfatto. Ma al di là di questo, noi, ripeto, stavamo parlando degli Oasis. Quest'oggi è l'anniversario di Definitely Maybe, che usciva il 29 agosto del 94. Ci siamo ascoltati Cigarettes and Alcohol, che tra l'altro ho sentito anche rifatta in tour da Cremonini lo scorso anno. Bella, bella potente, è stato un bel momento.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 15:12 all'interno di Electric Ladyland con voi Ambra Marie fino alle 17. Cerco di tenervi compagnia parlando un po' di musica. Stavamo parlando dell'anniversario di Definitely Maybe degli Oasis, che usciva il 29 agosto del 94, e allora mi sembra giusto andare a sbirciare un po' le news legate agli Oasis in questo periodo. È stato pubblicato da poco il trailer ufficiale di Don't Look Back in Anger, ovvero il documentario, monumentale documentario sulla band, diretto da Steven Knight. Uscirà nelle sale cinematografiche a fine settembre e racconta insomma un po' il dietro le quinte di questo tour del 2025, la riconciliazione dei fratelli Gallagher. Non so se andare a vederlo o no, perché da una parte vorrei tanto sentirmi parte di un concerto al quale non ho partecipato, quello dell'anno scorso, ma dall'altra parte ho paura di farmi ancora più male.

E questi erano i Pink Floyd su Radio Freccia, mentre noi stavamo parlando degli Oasis, stiamo parlando del documentario che uscirà nelle sale a fine settembre, Don't Look Back in Anger, e poi vabbè si parla anche delle indiscrezioni legate al tour del 2027, si parla di un nuovo tour mondiale. Liam Gallagher qualche giorno fa ha postato una frase che diceva: annuncia il tour Noel, stiamo tutti perdendo la testa. Poi si parla di concerti in Italia a Roma, Stadio Olimpico, il 29 e il 30 luglio. Questi sono tutti rumors che però verranno sicuramente in qualche modo, credo, confermati, quindi tenetevi pronti.

0: Catroni. Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
1: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
2: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Radio Freccia.
4: Le 15:25 all'interno di Electric Ladyland con voi Ambra Marie fino alle 17. Chiudiamo la parentesi dedicata agli Oasis, credo, a meno che il buon Gianni Royatti, che arriverà verso le 15:50, non voglia aprirla. Sappiamo che noi lasciamo fare il nostro professorone di stirpe e ci spostiamo su altro. Che cosa? Non lo so, perché improvvisiamo un po'. Innanzitutto, come sempre, vi ricordo che potete intervenire al 366-673-4466 come volete, in maniera pertinente alla puntata o anche in maniera completamente decontestualizzata, e io come sempre vi ricambio la vostra gentilezza, la vostra voglia di partecipare con della buona musica. In questo caso arrivano i Placebo.

0: The Beatrend, sono arrivati anche i Placebo su Radio Freccia. Dicevo grazie, se avete voglia di contribuire a questo programma, chi c'è?
1: Ciao Ambra.
0: Ciao.
1: A me non mi sembra che ci sia tu oggi in radio.
0: Sì, come sempre da 10 anni.
1: Mi sono reso conto di avere un grave problema di dipendenza.
0: Sì?
1: Sì. Ieri notte ho beccato Blues Brothers. Niente. Ne vedi una scena, dopodiché devi vederla tutta. Il problema è che l'ho visto 100 volte. Il problema più grosso è che l'hanno replicato anche oggi. E niente, l'ho riguardato di nuovo.
0: E

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Che meraviglia, le 15.38, sono rientrata più o meno oggi, vi ho detto, da qualche giorno di vacanza, quindi ho staccato un po' la testa e non sapevo che nel frattempo nella nostra top 20 fossero entrati i Rolling Stone Club con Carriad. È una canzone che sto consumando parecchio in questo periodo, la amo moltissimo e spero possiate anche voi, insomma, dare un orecchio un po' più attento a questa canzone che, non so voi, ma mi strappa decisamente l'anima, decisamente l'anima. Stanno facendo parlare molto di sé i Rolling Stone Club. Vi consiglio di andare a dare un occhio anche sui loro social perché sono veramente molto molto molto bravi. Intanto qua arrivano gli AC/DC.

Touch Too Much. Sono arrivati anche gli AC/DC all'interno di Electric Ladyland con voi, Ambra Marie, vi dicevo, fino alle 17 in diretta anche dall'app ufficiale RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque vogliate. Avevo le cuffie sparate perché mi sono goduta il pezzo dei Roston Club prima e quindi adesso mi stavo sfondando un timpano. Non vorrei proprio ora, perché sto per risentire finalmente la voce di Gianni Royatti, che finalmente è tornato dall'Argentina è qui, e quindi tra poco alle 15:50 ritornano i nostri 40 minuti dove vi, insomma, chiacchieriamo di musica, chitarre a volte, raramente, poi di musica ancora e poi ogni tanto ancora una spruzzatina di chitarre qua e là. Vediamo di cosa parliamo oggi.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 15:51. Le 15:51 sì. E sì. La sento questa voce. La sento.
2: Allora, intanto sì, ci sono Ambra, ti confermo l'ora, ti confermo la presenza e ti confermo l'entusiasmo di iniziare una nuova stagione insieme. Non so neanche più quante ne abbiamo fatte. Sì.
1: Non lo so, io ho perso il conto. Mi sembra conoscerti da sempre, Gianni.
2: Beh, quello è vero, è senz'altro, poi andare in onda così tanto ha contribuito a cementificare questa amicizia. Sì, comunque, sì. Secondo me sono 4 anni che facciamo questa cosa.
1: Davvero? Così tanto?
2: Sì, secondo me sì.
1: Ci stiamo divertendo da così tanto tempo e non me ne ero resa conto, ma com'è possibile?
2: Ma appunto, adesso giusto per essere sempre più raffinati nelle considerazioni e lontani dai luoghi comuni, quando ci si diverte il tempo vola e quindi le edizioni così si susseguono.
1: Mettiamoci un po' di verba volant, scriptamanent, così giusto per far vedere che abbiamo fatto il classico ogni tanto.
2: Sì. È bello ritrovarsi all'inizio della stagione già così freschi, no? Perché questa potrebbe essere una conversazione veramente
1: parla
2: di fine luglio,
1: invece no. Parla per te, okay, perché magari tu sarai fresco come una rosa, io non lo so. Sì? In realtà si parlava del fatto che quando si rientra dalle vacanze si ha bisogno di altre vacanze per riprendersi dalle vacanze. Io sinceramente arrivo da una settimana con i miei genitori, guarda, bravissimi, però io un Mario, che è mio padre, non lo augurerei a nessuno.
2: Bruce Springsteen, tu ci hai raccontato come Bruce Springsteen, magari, certo.
1: Magari, quindi non lo so, effettivamente sono in quel mood lì, ma prof, lei ritorna insomma a frequentare questo orario e quindi mi darà una mano, no? Voglio dire, di solito...
2: Sì. Sì,
1: di solito gli amici servono a questo, i colleghi anche, e in questo caso tu sei pagato proprio per darmi una mano a quest'ora, quindi voglio dire.
2: Va bene, beh, poi oggi insomma me la fai facile, nel senso che mi sembra che si parli di staffette tra chitarristi che si prestano, regalano, vendono chitarre, giusto?
1: Sì, avevo giusto detto che forse avremmo parlato di chitarre, ma ho detto
2: beh, così me la servi su un piatto d'argento, sì.
1: Quindi non vi stupiamo quest'oggi con effetti speciali, ma ci sarà una stagione incredibile dove io e Gianni faremo di quelle cose che ho visto, cose
2: inenarrabili.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: RTL 102.5 Power It's Estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Power It's Estate 2026? Venite a scoprirlo martedì 1 settembre dalle 21 in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play con me.
2: Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
3: Radio Freccia. Walk Time.
4: Oh, le 16, finalmente è tornato il nostro professorone di stirpe Gianni Royatti, o perlomeno è tornato con me, perché con voi c'è stato per un paio di settimane di fila anche, invece a me mi ha abbandonato. Non so.
5: No, sì, ma adesso ci rifacciamo. Adesso abbiamo tutto il tempo per rifarci e tornare a parlare di musica, di cose
4: certo,
5: speziose.
4: Certo, certo. Allora, abbiamo in realtà in mente cose mirabolanti per la nuova stagione, ma in realtà dobbiamo ancora beccarci io e il buon Gianni davanti a un drink, perché è lì che di solito ci vengono le idee migliori.
5: Vabbè, lì idee fenomenali. Lì diamo il meglio, a livello creativo siamo incontenibili, un mix letale.
4: Sì. Quindi adesso appena ci berremo una cosa, perché è così che di solito si preparano le cose migliori, bevendo. Certo. Allora poi dopo noi facciamo le nostre riunioni così.
5: Sì. Peccato solo che abbiamo scavallato i 27 anni, perché sennò poteva essere un sistema, potevamo anche formare una band a quel punto, se le coordinate sono quelle avremmo fatto scintille.
4: E invece siamo destinati a rimanere su questo pianeta Terra per così, per gli sfrecciati, che li allieteremo, certo, con tutte le cose che abbiamo nella nostra testa, ma con calma, che è settembre anche per noi. Abbiamo appena cominciato oggi, non so, oggi adesso vediamo cosa fare. Intanto lasciamo arrivare i blondi.
5: Va bene.

0: Ah, sti blondi che ci interrompono, noi abbiamo tutti i nostri discorsi di gloria, di quello che faremo in questa nuova stagione, e invece ci interrompono. Comunque, dicevamo prima che così parleremo di chitarre, diamo così un breve riassunto di quello che ho raccontato prima. Oggi è l'anniversario di Definitely Maybe, degli Oasis, all'interno c'è il brano Slide Away che è stata scritta da Noel con questa Gibson regalata da Johnny Marr degli Smiths, che a sua volta l'aveva comprata da Pete Townshend degli Who, che al mercato mio padre comprò, che praticamente cioè, insomma, è stata una storia di una chitarra incredibile che pareva avesse dei poteri magici, perché Noel aveva raccontato che Slide Away si era così scritta da sola senza che neanche lui lo sapesse. E quindi, però nel frattempo questa chitarra è andata distrutta.
1: Le chitarre quello è un peccato, ma le chitarre assorbono l'energia di chi le suona e la trasmettono poi a chi se le rimette al collo. Ci sono tante storie al riguardo, tra poco magari te ne racconto qualcuna.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 16:12, Ambra Maria e Gianni Roiatti ricongiunti, finalmente, è il caso di dirlo. Eccoci. Stiamo parlando di chitarre. Questo so sì, che ha dell'incredibile, però abbiamo deciso di buttarci
2: no,
1: su
2: sai
1: altro.
2: Che su di me, mi suggestiona, poi hai tirato fuori questa storia molto bella, no? Di questo scambio di chitarre tra Johnny Marr e gli Oasis. La chitarra scambiata in questione di cui parlavi tu è una Les Paul, e pensa che è proprio legata alla Gibson Les Paul, che poi è la chitarra che conosciamo al collo di Jimmy Page, di Slash, adesso tra l'altro arrivano i Guns.
1: Sì.
2: Non solo è una delle più iconiche, ma io ho trovato fuori delle belle storie che adesso ti racconto, proprio di scambi di Gibson Les Paul tra celebrità della chitarra che attraversano 60 anni di storia del rock. Ascoltiamo i Guns e te le racconto.

0: Leave and Let Die Guns N' Roses, mentre noi vi parliamo di scambi di chitarre in qualche modo.
1: Sì, allora io ne ho uno fantastico che parte, diciamo, a cavallo tra gli anni 60 e 70, cioè Peter Green, futuro fondatore dei Fleetwood Mac, che si compra questa bellissima, tra virgolette bellissima, Gibson Les Paul del 1959, dico tra virgolette perché è una chitarra che nasce zoppicante, nel senso che ha un difetto ai pick-up, che è uno dei microfoni della chitarra, questo pick-up è montato male, quindi la chitarra ha un suono nasale un po' più scarico di basse, che però la renderà molto caratteristica. Anni dopo Peter Green finisce, tra l'altro lui ci registra Black Magic Woman con questa chitarra, quindi ci fa delle cose importanti, finisce in tour con gli Skid Row, non quelli che ami tu degli anni 80, ma la prima formazione di Gary Moore, questo prodigioso chitarrista all'inizio degli anni 70. Tra i due parte una subito un'intesa, Gary Moore, che poi diventerà uno dei grandi eroi della chitarra degli anni 70-80, confessa a Peter Green di essere un suo fan e quindi Green sostanzialmente gli regala per un centinaio di dollari, un prezzo simbolico, questa chitarra. Gary Moore la suona di brutto. Nel 2006 purtroppo si trova in una situazione un po' svantaggiata, problemi economici, e chi arriva? Arriva Kirk Hammett dei Metallica, che se la compra. E la figata qual è? Che questa chitarra storica lui non la fa diventare un pezzo da museo, ma se la porta in studio di registrazione e ancora oggi sul disco con i Metallica. Quindi una chitarra che attraversa 60 anni di storia del rock e passa, insomma, tra le mani più prestigiose e autorevoli di questo genere.

0: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: Mille, mille e ancora mille!
2: Sì, hai sentito bene! Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento.
1: Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Noi ci siamo, e voi?
4: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
5: Radio Freccia.
6: 16 e 25, Ambra Maria e Gianni Royatti vi parlano di chitarre tramandate, di storie che hanno a che fare con...

0: una...
1: tipo fiabe un po'.
0: Sì, sì, ne un'altra bellissima. Allora, Andy Summers dei Police entra nei Police che ha già 36 anni, quindi c'ha un bel background prima di musicista, session, ne uno che suona anche con Eric Burdon degli Animals. A metà anni 60 lui è londinese ed è amico di Eric Clapton. Un giorno si presenta a una jam, a una prova dove c'erano entrambi, con una bella Gibson Les Paul, e Clapton chiede dove ha comprato quella chitarra di cui apprezzava la finitura. Andy Summers suggerisce a Clapton il negozio dove acquistarla, e il negozio ne aveva solo due. Clapton la prende, la utilizza parecchio finché gliela rubano, e a quel punto inizia la parte divertente, perché Clapton inizia a stalkerizzare Andy Summers perché vuole l'altra chitarra, quell'altra che lui aveva acquistato. Alla fine Andy Summers cede, anche qua per una cifra irrisoria se si pensa a che cosa farà poi questa chitarra, e proprio questa chitarra acquistata da Clapton, dal futuro chitarrista dei Police, sarà una di quelle che lui utilizzerà di più nella fase iniziale dei Cream. Quindi una chitarra straordinaria passata da uno che ancora non sapeva sarebbe diventato uno dei Police.

0: Erase and Rewind, questi sono i Cardigans su Radio Freccia, mentre noi stiamo parlando di Cream, Police, Clapton, insomma tutte queste robe che si fondono in una chitarra fondamentalmente.
1: Sì, attraverso delle chitarre. Tra l'altro, visto che magari il tempo stringe per raccontare un aneddoto dall'inizio alla fine, come
0: siamo già arrivati alla fine, vero?
1: Sì. Vi rimando sul sito di Radio Freccia, dove tra tutti questi aneddoti ce n'è uno divertentissimo di Joe Perry degli Aerosmith, che nel pieno di una crisi devastante che ha con la band alla fine degli anni 70 vende una sua chitarra per poi ritrovarla decenni dopo in un video dei Guns N' Roses, lì impazzisce e inizia veramente a stalkerizzare Slash per riaverla. È una storia molto divertente, la trovate nel sito, noi l'abbiamo anche raccontata in un paio di occasioni.
0: Sì. E siamo arrivati, niente, è volato Gianni, lo dicevamo all'inizio, no? Il tempo vola quando ci si diverte, in questo caso proprio così. Ma ci sentiamo domani.
1: Va bene, ciao Ambra, ciao Spacciati.
2: I remember snuff videos, cold September's, the distance.

0: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa. Ma per dirti che da Aldi trovi bruschetta di Altamura da 250 grammi a 3,19 euro e formaggio alla greca da 250 grammi a 1,95 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Radio Freccia.
4: Le 16:37 all'interno di Electric Ladyland, con voi Ambra Maria ancora per una ventina di minuti, in assenza di Gianni Royatti, che come sempre fa i suoi finti saluti, perché tanto lo sapete che lo ritrovate tra una ventina di minuti per una nuova stagione di Note di Stile, programma che vi accompagna il sabato e la domenica dalle 17 fino alle 18, quindi sono stata abbandonata, ma sono abituata a questo. Allo stesso tempo ci siamo ritrovati, perché era un mese che io e Gianni non andavamo in onda insieme, quindi vi dicevamo che abbiamo in mente grandi cose per questa nuova stagione di Radio Freccia insieme, ma prima dobbiamo trovarci davanti a un bel americano. Che è così che io e Gianni ragioniamo meglio, lì diamo il meglio di noi. Per adesso non abbiamo ancora avuto modo, quindi con calma, settembre non è ancora arrivato, quindi prendiamoci un po' questa lentezza della fine delle vacanze e poi dopo vi faremo sapere dove si va.

E questi erano gli Ariam in diretta anche dall'app ufficiale RTL 102.5 Play, ovvero l'app che vi permette di continuare ad ascoltare Radio Freccia in ogni dove. Qua potete ritrovare tutti i nostri programmi, ci sono anche le interviste e anche le ultime notizie. A proposito di notizie, Gianni insomma ne avrà in serbo per noi un sacco, lasciateci il tempo di ritornare appunto anche noi. Dicevo, prendiamoci un po' questa lentezza del rientro e con calma vi trascineremo all'interno della nuova stagione di Radio Freccia. Nel frattempo appunto voi scaricatevi l'app se non l'avete ancora fatto, oppure andate a buttare un occhio sul nostro sito radiofreccia.it, perché delle cosine per voi le prepariamo sempre.

0: do the best. Give me a call back, all right? Bye.
1: Radio Freccia.
2: Le 16:52 con Ambra Maria ancora per un paio di minuti. Stavo in qualche modo tirando un po' le somme di questa puntata, di questo inizio, perché settimana scorsa, lo sapete, ci siamo sentiti per un paio di settimane di fila e ho trasmesso dallo scoglio del Tourmaline Club di Lipari. Adesso sono ritornata un po' alla normalità di Cologno Monzese, che bella, però no, non proprio... non ha il mare davanti, e già il fatto che non abbia il mare lo rende un po' un problema. Però mi sono fatto un po' l'elenco delle cose belle di quest'oggi, così almeno mi concentro su quelle. Non si fa così di solito. La cosa bella è risentire le vostre voci, perché dallo studio posso risentire i vostri messaggi audio. Poi aver scoperto che Carriad, questo pezzo dei Rolling Club che stavo consumando nelle mie cuffie in loop da mesi, è entrato nella top 20 di Radio Freccia, così almeno posso farmi spaccare il cuore anche mentre sono qua in onda. Ottimo. Poi è ritornato Gianni Royati, il professorone di stirpe, ci siamo finalmente ricongiunti. Ci sarà una stagione ricca di cose, tornerà, credo, ci berremo un americano, lo decideremo, però tornerà, immagino, Rock Fight Club, con calma. E poi torneranno anche altre rubriche che fa la sottoscritta. Tornerà Sai Che Ti Consiglio Tantissimo, ovvero quella rubrica in cui vi consiglio senza se e senza ma delle canzoni, degli artisti che secondo me dovreste assolutamente scoprire. E poi c'è Giradisco, ovvero quel programma in cui intervisto degli ospiti della scena italiana, e le domande, le risposte, le domande fisse che faccio sempre sono delle canzoni, quindi è un bel modo per ascoltare della musica consigliata da degli artisti, e ci facciamo delle belle playlist. Poi vi dico anche che in realtà noi ci sentiamo domani, la domenica dalle 14 alle 17, ma ci sentiamo anche martedì e mercoledì prossimo in via del tutto eccezionale. Quindi insomma sono ritornata, ma ci sono un sacco di cose all'orizzonte, come è giusto che sia. I ritorni devono essere così, no? Ci deve essere una nuova spinta. Ci sentiamo domani. Ciao da Ambra Maria.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: RTL 102.5 Power It's Estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Power It's Estate 2026? Venite a scoprirlo martedì 1 settembre dalle 21 in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
2: Con Avis, la più grande associazione italiana di donatori di sangue e plasma, dal 1927, insieme per salvare vite.
0: Radio Freccia.
3: E sono le 17 in punto, ben trovati amici, buon pomeriggio, io sono Gianni Roiatti, voi state ascoltando Radio Freccia, naturalmente questa è Note di Stile. Note di Stile che grazie al vostro interesse, alla vostra passione e attenzione inizia oggi il suo terzo anno di trasmissione, quindi io vi ringrazio tantissimo, ma noi ci spostiamo immediatamente così nel 1984, quando i Queen pubblicano The Works. The Works è un disco che li riporta a un rock più genuino, vicino al DNA proprio dei Queen, quindi questo rock un po' barocco, un po' eccentrico, molto sinfonico. Lo dico perché solo due anni prima avevano pubblicato Hot Space, che era un disco in cui si erano fatti travolgere dalla mania degli anni Ottanta, funk, sintetizzatori, ritmi dance. No, qui ritornano una formula più vicina a quella loro consona e pubblicano, per esempio, I Want to Break Free all'interno di questo disco, The Works.

E adesso dai Queen ci spostiamo a una delle band rock contemporanee secondo me più interessanti. Loro sono i Turnstile, è una band del Baltimora, di Baltimora, che parte da un background che era proprio hard rock punk. È una band cattivissima, hanno delle chitarre furibonde che altro che punk, ci sono dei frangenti in cui sembrano veramente metal. L'anno scorso però hanno pubblicato questo disco Never Enough, dove hanno un'intuizione brillante: contaminare il loro rock, che di matrice così aggressivo, con gli anni 80. Attenzione, quando le band rock si contaminano con gli anni 80 generalmente vanno a prendere la parte più fighetta degli anni 80, quindi la new wave, riferimenti tipo Smiths, Joy Division. Loro sono più spudorati e si sono ispirati anche al synth pop più ruffiano, più radiofonico degli anni 80. Io adesso vi faccio sentire un loro pezzo, proprio dal loro album del 2025 Never Enough, che si intitola I Care. In questo brano, allora, intanto ci sono delle chitarre che sembrano letteralmente rubate da un disco dei Police. C'è proprio un disco dei Police dell'80, Zeniata Mondata, dove c'è questo timbro chitarristico. E poi vediamo se beccate, ci sono due riferimenti secondo me super anni 80. Uno è facile, è Take On Me degli Ha-Ha, e l'altro è Duel dei Propaganda. Questo è un po' più per intenditori, però se sentite l'incedere, il portamento, il groove, è proprio quel tipo di anni 80 lì. Quando entrano però le distorte, sentiamo che siamo nel 2026. Loro sono i Turnstile, I Care.

preferiti è Io, Annie, uno dei capolavori di Woody Allen, dove lui è un comico pieno di nevrosi e si innamora di una ragazza con grandi aspirazioni artistiche che è Diane Keaton. Bene, proprio lei, la protagonista del film, dice in continuazione questa frase, la di da. Una cosa così che non ha senso. Allora io ho scoperto che in realtà era un modo di dire molto usato nella cultura pop degli anni 60, che indicava il fatto di dire qualcosa, era un intercalare, quando dicevi qualcosa di molto frivolo, di leggero usavi questa espressione. E come l'ho scoperto? L'ho scoperto nel testo di una canzone, perché 10 anni prima era uscito questa Brown Eyed Girl di Van Morrison, un brano che ha una storia tra l'altro tragicomica che vi racconto tra un po', dove proprio nella coda del brano si ripete ossessivamente proprio questa filastrocca, questo intercalare.

0: Van Morrison, Bright Eyed Girl, vi raccontavo una storia un po' controversa, quella di questa canzone, perché sì, è vero, diventerà un classico del rock, della musica leggera, ma Van Morrison non la digerirà mai questa canzone. Lui comunque negli anni 60 suonava con i Them, che erano una band cazzutissima, molto dentro l'R&B, e lui era uno che già masticava tutta quella scena rock, anzi faceva parte di quella scena rock che stava cambiando pelle completamente, la stessa dei Beatles, degli Who, che avrebbe dato seguito all'esplosione dei Cream di Jimi Hendrix. Quindi lui non accettò mai di diventare famoso con questo brano, che è di fatto un brano super pop caraibico. La colpa fu di un produttore molto furbo, tale Bert Burns, che se lo intortò. Intanto lo costrinse ad adottare questo arrangiamento e poi non gli diede una lira, gli fece firmare un contratto truffaldino, quindi non solo è diventato famoso con un brano che non gli piaceva, ma non gli ha mai reso nulla. Ci ascoltiamo Nickelback, Rockstar, ecco appunto i sacrifici che a volte si fanno per diventare delle.
1: Tell me what you want.

0: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di bovino da 400 grammi, 100% carne italiana, a 3,79 euro, e uva bianca senza semi da 500 grammi a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Radio Freccia. Walk Time.
4: 17:23, amici, state ascoltando Radio Freccia. Io sono Gianni Roiatti, queste Note di Stile. Noi staremo insieme fino alle 18. E nel 1975 Bob Dylan è a pezzi. Si è lasciato con la moglie e realizza un disco che poi diventerà uno dei suoi capolavori, che si intitola Blood on the Tracks. È un disco in cui lui si piange meravigliosamente addosso. È un disco che io adoro, perché se qualcuno ha voglia proprio di distruggersi per le proprie pene d'amore, della malinconia, è il disco perfetto. È un capolavoro. Ciononostante, quello che a noi interessa è che lui, da questo disastro meraviglioso che ci ha regalato un capolavoro della storia della musica, si riprende l'anno dopo con un disco che ci ascoltiamo adesso, Desire. Lì lui smette di, ripeto, in maniera magnifica piagnucolare e torna a fare il cantautore, torna ad avere un piglio più folk, più brioso, più vivace. Racconta anche storie incazzate, come quella di un pugile, Rubin Hurricane Carter, che finisce ingiustamente in prigione. Questa è proprio quella canzone.

Hurricane, Bob Dylan, un pezzo dal suo album del 1976 Desire. Se l'avete ascoltato con attenzione, questo pezzo balza subito all'orecchio che non c'è solo Bob Dylan al cantare, c'è questo violino virtuoso e incontenibile suonato da un'allora ventenne Scarlett Rivera, una musicista di Chicago che Bob Dylan scopre in quegli anni. Le concede uno spazio enorme in questo disco, ripeto, in questo brano c'è una parte di melodia eseguita da Bob Dylan e c'è sempre questa risposta solista di Scarlett Rivera. Dopo questa, se ve lo risentite, è proprio spettacolare vedere come si dividono le parti melodiche, un continuo botte risposta, quasi fosse un blues. Bene, lei da lì in poi, grazie a Bob Dylan, inizierà una straordinaria carriera come session man. Ha suonato veramente con tutti, da Tracy Chapman, quindi in un contesto folk, pop, molto così, molto elegante, fino agli Elegants, quindi hard rock, una musicista super versatile che allora aveva 24-25 anni e da lì in poi è volata. Ci ascoltiamo i Gossip con Crazy Again. Situations.

0: italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre. E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
4: Radio Freccia.
5: Le 17.37, amici, state ascoltando Radio Freccia, io sono Gianni Roiati, queste note di stile. Oggi ancora non vi ho ricordato il 366-663-4466, che è il numero a cui potete mandare i vostri messaggi se avete voglia di parlare di musica con me. Tra poco arriveranno i 30 Seconds to Mars con From Yesterday, un pezzo che mi fa ricordare una delle cose più divertenti che abbiamo fatto l'anno scorso sulle pagine social di Radio Freccia. Abbiamo preso una manciata di super ballad rock, tra cui appunto anche questo pezzo qua. E ci siamo andati negli studi di registrazione qui di RTL e di Radio Freccia, e io, armato di chitarra insieme ai miei colleghi, ci siamo divertiti a inventarci degli assolo su questi brani. Adesso arriva Fightboy Slim, ma poi vi continuo a raccontare questa cosa matta che abbiamo fatto.

Fatboy Slim, ma io vi stavo raccontando di questo format che abbiamo pubblicato lo scorso anno sui social di Radio Frecce. Ritrovate naturalmente tutto per esempio sulla pagina Instagram, in cui abbiamo preso una serie di ballad rock. C'era per esempio From Yesterday dei 30 Seconds to Mars, che sta per arrivare proprio adesso, e su queste canzoni, che erano tutte caratterizzate, pezzi di Frankie Goes to Hollywood, Radiohead, Coldplay, erano tutti caratterizzati da non avere un assolo di chitarra.

mi sono divertito a inventarmi insieme ai miei colleghi di Radio Freccia che mi hanno ispirato a fare questi assolo extra. Alcuni hanno cercato di essere molto coerenti con l'estetica del brano, in altri siamo andati un po' sopra le righe. Li trovate sulle pagine social di Radio Freccia e ve lo dico perché anche quest'anno ci piacerebbe realizzare dei contenuti chitarra alla mano, magari per raccontare lo stile di grandi chitarristi e di conseguenza delle grandi band che li hanno accolti. Ecco, ne ho parlato, adesso arrivano proprio i 30 Seconds to Mars con From Yesterday.

0: Radio Freccia.
1: Le 17.48, amici, state ascoltando Radio Freccia, io sono Gianni Roiatti, queste note di stile, noi siamo arrivati alla fine di questa puntata, ma è doveroso rendere tributo a un disco che ha compiuto gli anni un paio di giorni fa. Se il grunge è stato, ahimè, l'ultima grande rivoluzione che ha scosso il mondo del rock, questa rivoluzione ha dei pilastri, uno dei quali è Ten, l'album di debutto dei Pearl Jam, appunto uscito il 27 agosto del 1991, quindi incredibile questo disco che suona ancora così potente, energico, 35 anni. Cos'era la forza di questo disco? Era quello di riaffermare un'energia sanguigna, autentica del rock. Gli anni 80 erano stati meravigliosi, ma erano stati molto patinati, sofisticati, tecnologici. Questo era un disco che, laddove i Nirvana riportavano l'energia del punk, quel tipo di aggressività, questo è un disco invece dove il rock si riappropriava soprattutto del blues, del funk, dell'energia, il tutto ovviamente filtrato con un'energia molto contemporanea, molto alternativa. Un disco decisivo che secondo me chiunque ama il rock dovrebbe ascoltare una volta in cuffia dall'inizio alla fine. Questo è uno dei pezzi più esemplificativi di quell'album, Jeremy. Amici, noi ci troviamo domani sempre qui alle 17 su Radio Freccia. Ciao da Gianni Proiatti.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. RTL 102.5 Power It's Estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Power It's Estate 2026? Venite a scoprirlo martedì 1 settembre dalle 21 in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Con Grana Padano, un'emozione italiana. Radio Freccia.
1: È permesso? Sono esattamente le 18. Adorabili sfrecciate e sfrecciate, benvenute e benvenuti alla prima ora di Rebel Yell in versione weekend. Al microfono c'è Kat e vi ricordo che siamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky, il tutto in altissima definizione. 366-663-4466 per i vostri SMS, WhatsApp e note vocali. E un ringraziamento naturalmente va a Gianni Roiatti, che vi ha tenuto compagnia sin qui con le sue note di stile. Lo ritroverete domani, stesso posto, stessa ora, ed è un graditissimo ritorno quello di Gianni dopo una lunga pausa estiva. Cominciamo immediatamente. Boom boom, Big Hedgehog and the Monsters.
2: Laying down one night, who'd Papa tell mama? Who'd Papa tell mama? Little boy Boogie. Hey, hey. Hey, hey. You're in it. And you gotta come out. I felt so good.

Qualcuno per caso sentiva il bisogno di un grande classico del blues? Eccovi accontentati. Boom Boom Big Todd and the Monsters correva l'anno 1997-98 e voi direte, ma se è relativamente recente, come fa ad essere un grande classico? Perché in realtà la canzone è stata composta e registrata nel 1962 da quella pietra miliare del blues che è John Lee Hooker. Non si può parlare di una vera e propria cover da parte di Big Todd and the Monsters, perché effettivamente John Lee Hooker è presente in questa versione del 1997 e ha riscritto la canzone proprio insieme a Big Todd e soci, ed è sua la seconda voce che sentite e che ci riporta indietro alle glorie del blues. Viva la vida, Coldplay!

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 18 e 12 minuti, adorabili sfrecciate e sfrecciati, c'è Kat al microfono, siete naturalmente su Radio Freccia e vi porto nel 1990. L'approssimarsi di quell'anno per gli In Excess è stato un po' turbolento, intendo nel periodo precedente, perché l'onda lunga dello strepitoso successo di Kick, il loro celeberrimo album, si è un po' affievolita. Insomma, hanno passato dei periodi in cui erano un filo meno sulla cresta dell'onda, appunto fino al 1990, quando pubblicano il loro settimo album in studio, parlo di X, in cui è contenuto questo singolo che ci andiamo ad ascoltare.

Suicide Blonde in excess, ma devo comunicare un messaggio particolare a una persona, a uno sfrecciato, che molto probabilmente mi dicono essere all'ascolto. Sergio? Sergio, io so che tu sei all'ascolto, me l'ha detto un uccellino, e so anche che oggi sei salito di livello nel tuo personale videogioco, ovvero oggi è il tuo compleanno e quindi ti faccio tantissimi auguri di buon compleanno da parte mia, da parte di Radio Freccia. Come faccio a saperlo? Beh, l'uccellino che me l'ha detto è la tua mamma, Carmi. Can you hear me, Corn?

0: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
3: Radio Freccia.
4: Le 18 e 25 minuti su Radio Freccia, adorabili sfrecciate e sfrecciati, c'è Kat al microfono. Il brano che abbiamo appena ascoltato prima dell'interruzione pubblicitaria era Marianne, il nuovo singolo dei Fontaines D.C. che anticipa l'uscita il prossimo 16 di ottobre di Dopamine Chamber. A proposito di questa canzone, Marco scrive: ciao, questo pezzo, questa nuova canzone Marianne è il mondo dei Cure, Sister of Mercy, Mode, sì. Per quel che riguarda questo brano, diciamo che siamo assolutamente in quelle atmosfere ed è un omaggio naturalmente dichiarato. E ora Oasis, Supersonic.

proprio con questo singolo che l'11 aprile del 1994 il mondo scopriva l'esistenza degli Oasis. Questo è di fatto il loro biglietto da visita, il primo singolo in assoluto della band che esordiva in questo modo. E poi il 29 di agosto, quindi proprio oggi, ma del 1994, dava alle stampe Definitely Maybe, il loro album d'esordio, che ancora oggi risulta essere l'album d'esordio che ha battuto qualsiasi record di vendita. E adesso parliamo di Chris Cornell, perché arriva You Know My Name.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 18:38 minuti su Radio Freccia, c'è Kat al microfono. Quelli che abbiamo appena ascoltato sono gli Editors con The Rush tra le nostre top 20, ma facciamo un salto all'indietro e torniamo a Chris Cornell, perché ormai c'è l'ufficialità: il 9 settembre i Soundgarden torneranno dal vivo e insomma se ne parlava da un po', ma insomma a quanto pare c'è proprio l'ufficialità e Taylor Momsen avrà l'onere di prestare la sua voce insieme ai Soundgarden, e Mike McCready anche sarà di aiuto alla faccenda. Non stiamo parlando di un ritorno dal vivo per un tour, non, questo ancora non si sa, non si può nemmeno escludere, perché l'altra notiziona è che nel 2027, data ancora da definirsi, uscirà un nuovo, definitivo immagino, album dei Soundgarden che conterrà anche 8 tracce con la voce di Chris Cornell. Quindi chiaramente c'è molta attesa per questo lavoro, di cui comunque si parlava da un po' di tempo. Non c'è ancora una data d'uscita di quest'album, certamente sarà nel 2027 e forse potrebbe esserci anche un tour, staremo a vedere. Intanto loro sono i Lynyrd Skynyrd, Freebird.

0: Freebird, Lynyrd Skynyrd, ma tornando a Chris Cornell e Soundgarden.
1: Però quanto è brava la Taylor a cantare dal vivo. Sì. L'ho vista al concerto degli AC/DC ed è stata brava, bravissima, ci piace.
0: Vero.
1: Reggerà? Chi lo sa.
0: Ma guarda Adriana, secondo me sì. Anche perché Taylor Momsen non è nuova alla collaborazione con i Soundgarden, hanno già fatto diverse cose insieme e poi tra l'altro lei con The Pretty Reckless e il suo gruppo avevano aperto per l'ultimo tour dei Soundgarden nel 2017, quindi è dentro al meccanismo e conosce perfettamente lo stile. Io penso che ne verrà fuori qualcosa di veramente molto interessante. Comunque staremo a vedere il 9 settembre, è tra pochissimo. Beautiful War, Kings of Leon. We'll be right back.

0: Radio Freccia.
1: 18:56 minuti, è l'ora dell'aperitivo e Pier Strazzeri, il nostro barista di provincia preferito, oggi ci propone una ricetta che si può declinare sia in versione alcolica che in versione analcolica. Cominciamo dalla versione alcolica. Prendete un bel bicchiere capiente, dentro ci mettete 2,5 centilitri di succo di lime, 2,5 centilitri di sciroppo al sambuco. Aggiungete ghiaccio, mescolate e colmate il tutto con ginger ale. Per quanto riguarda la versione analcolica, il procedimento è assolutamente identico, solo che invece del Saint Germain i 2,5 centilitri che aggiungerete saranno quelli dello sciroppo di sambuco. E ora, Ramos.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: RTL 102.5 Powerizz Estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Powerizz Estate 2026? Venite a scoprirlo martedì 1 settembre dalle 21 in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
2: In collaborazione con Art Bonus. Per scoprire come si può aiutare a salvare il patrimonio culturale in Italia, informati su artbonus.gov.it.
0: Radio Freccia. Walk Time.
3: Le 19 in punto, adorabili sfrecciate e sfrecciati, inizia la seconda ora di Rebel Yell nella sua versione weekend, che vi ricordo va in onda dal venerdì alla domenica dalle 18 alle 21, mentre invece dal lunedì al giovedì sempre dalle 18 alle 21 trovate Rebel Yell nella versione settimanale naturalmente, con Step alla conduzione. In ogni caso siamo sempre in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky, il tutto in alta definizione. E ancora parlando di numeri, c'è quello magico per i vostri SMS, WhatsApp e note vocali, che è il seguente: 366-663-4466. E ripartiamo con la musica. Points of Authority, Linkin Park.
4: Forfeit the game before somebody else takes you out of the frame and put your name to shame.

e ci siamo adorabili. Domani, 30 settembre, arriva nelle sale cinematografiche italiane Linkin Park Unshutter, il documentario sui Linkin Park che approfondisce il lungo periodo di silenzio dopo la morte di Chester Bennington e poi finalmente il ritorno sulle scene grazie a Emily Armstrong e a Colin Britton fino allo strepitoso concerto di San Paolo, insomma, che abbiamo seguito, insomma, tutte fasi che abbiamo seguito da lontano, e grazie al documentario Linkin Park Unshutter avremo la possibilità invece di entrarci dentro con tutte le scarpe, come si suol dire. Il documentario, come dicevo, arriva domani nelle sale cinematografiche, sarà proiettato fino al 3 di ottobre. Little Lion Man, Mumford & Sons. We'll be right back.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 19:13 minuti su Radio Freccia, Cata al microfono, e abbiamo appena ascoltato The Royston Club direttamente dal Galles, tra le nostre top 20 con il loro singolo Caryad, che poi significa tesoro, amore, ed è una straziante ballata appunto sulle pene d'amore. E a proposito di straziante, quando si parla di Disorder e in generale di Unknown Pleasure, ovvero l'album d'esordio di Joy Division, ci si concentra sempre molto sul testo delle canzoni, inevitabilmente, perché sono di fatto una tragedia annunciata vista la fine che ha fatto Ian Curtis, l'autore di questi testi. Però vale la pena anche ascoltarli musicalmente, perché nel 1979 Unknown Pleasures segna il punto per tutto il post-punk che parte da Manchester.

Sono passati solo 3 anni da quando i Sex Pistols nel 1976 definiscono il punk con Anarchy in the UK, eppure nel 1979 i Joy Division con Disorder e in generale con A No Pleasure già definiscono il post-punk. Questo sarà il suono del post-punk. Certo, il basso è portante, ipnotico, malato, e così l'asprezza delle chitarre per tacere poi della batteria che non ti lascia scampo, ma molto si deve della resa di questo suono al produttore Martin Hannett, che lo rende freddo come una lama d'acciaio, per tacere poi della voce incredibile di Ian Curtis. È così che nasce il post-punk, anzitempo. Never Ending Moments, The Strokes.

0: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2, insieme a 199 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Radio Freccia. Walk Time.
3: 19 e 25 minuti, adorabili sfrecciate e sfrecciati, c'è Kat al microfono e vi porto nel giugno del 1983, quando i Police pubblicano quello che sarà il loro quinto ed ultimo album in studio. Stiamo parlando di Synchronicity, che contiene il singolo che stiamo per ascoltare, ovvero King of Pain, che uscirà qualche mese più tardi e avrà un enorme successo, così come l'album dei Police, appunto Synchronicity. King of Pain, se fosse stata una donna, Prince sarebbe stato appellato come drama queen. È un po' questo il senso, cioè il re del dolore.

una sera del 1982, Sting sta dimorando in una splendida villa in Giamaica, affacciata sul mare, e su questo mare incredibile vede il tramonto. Una scena idilliaca. Tra l'altro la tenuta era stata dimora di Ian Fleming, il creatore di James Bond, tra parentesi. Bene, in questa atmosfera idilliaca gli si avvicina quella che all'epoca era la sua nuova compagna e poi diventerà l'amore della sua vita, ovvero Trudy Styler. E di fronte a tutto questo Sting le fa vedere il tramonto e le dice: la vedi quella macchia nera sul sole? Quella è la mia anima. E lei, che voglio dire non era esattamente in questo mood di depressione, gli dice una cosa che suona tipo: eccolo qua di nuovo il re della depressione. Cioè non è che proprio insomma fosse lo sprint del divertimento. L'espressione piace molto a Sting, che ne farà poi il titolo della canzone che lui dice lo ha aiutato ad uscire da quel tunnel.

Radio Freccia, libera come noi.

0: Radio Freccia.
1: 19:40 minuti su Radio Freccia. So You Stand di Greta Van Fleet, preceduti da Personal Jesus dei Depeche Mode, riletta dai Marilyn Manson, di cui siamo orgogliosamente radio partner. E adesso invece facciamo un saltino indietro nel tempo. Li abbiamo nominati poco fa, parlando appunto dei Joy Division, e sottolineavo appunto come la nascita del post-punk sia arrivata, o meglio, la canzone che ne segna l'inizio sia arrivata appena 3 anni dopo la deflagrazione dei Sex Pistols, che ci ascoltiamo subito con God Save the Queen.

Lo dico per chi ci sta ascoltando in radiovisione, magari ha appena visto il video di God Save the Queen, The Sex Pistols. A me quello che fa impazzire è che uno li vede lì su quel palco, poi tra l'altro davanti avevano 15 persone, non è che chissà, erano proprio gli esordi, e li vedi così vestiti o svestiti come degli scappati di casa, in purissimo stile punk. Quello che mi fa impazzire è che tutto quello che hanno addosso, qualunque spilletta, qualunque cosa, qualunque straccio, è tutto firmato Vivienne Westwood, che in quel momento aveva appunto un negozio di vestiti, dei suoi vestiti, e il suo compagno dell'epoca, Malcolm McLaren, è colui che in qualche modo ha scoperto e inventato i Sex Pistols, che erano vestiti Vivienne Westwood. Lost Missing, Iggy Pop. Tra parentesi, oggi nemmeno un laccio di scarpe ti potresti comprare di Vivienne Westwood, però tant'è, è andata così.

sì.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 19:52 minuti, adorabili sfrecciate e sfrecciati. C'è Kat al microfono e abbiamo appena ascoltato il nuovo singolo dei Mountain Goats, Charlie Sheen Reaches Out to the Feds, preceduti da Iggy Pop con Love Missing. E con Iggy Pop abbiamo chiuso il cerchio a ritroso, se vogliamo, perché Iggy Pop ai tempi degli Stooges è stato la folgorazione, una delle folgorazioni per Malcolm McLaren, proprio per portare il punk in Inghilterra. Gli Stooges sono a tutti gli effetti considerati un gruppo proto-punk, per cui abbiamo parlato dei Joy Division che inaugurano il post-punk, i Sex Pistols che ve lo dico a fare, e quindi infine Iggy Pop che in qualche modo ha buttato le radici per questo genere e le sue derivazioni che personalmente adoro. Gary Glitter, Rock and Roll Part 2, e a seguire i Cranberries con Tomorrow.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: RTL 102.5 Power It's Estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Power It's Estate 2026? Venite a scoprirlo martedì 1 settembre dalle 21 in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.
0: Radio Freccia. Walk Time.
2: E guarda un po', si sono fatte le 20 qui su Radio Freccia. Adorabili sfrecciate e sfrecciati, inizia la terza ed ultima ora di Rebel Yell, versione weekend che va in onda dal venerdì alla domenica dalle 18 alle 21. Al microfono c'è Kat e vi ricordo che siamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky, il tutto in alta definizione. 366-663-4466 per i vostri SMS, WhatsApp e note vocali. E ripartiamo con la musica, ripartiamo alla grande perché arrivano gli Iron Maiden. Siamo nel 1984 e pubblicano 2 Minutes to Midnight. Si potrebbe definire una canzone contro la guerra, ma non è solo questo.

Le lancette che segnano i due minuti prima della mezzanotte non appartengono a un orologio normale, ma sono quelle dell'orologio dell'Apocalisse. Il Doomsday Clock esiste davvero, è un orologio simbolico creato da un'organizzazione chiamata Bulletin of Atomic Scientists, scienziati atomici, tra cui quelli del progetto Manhattan che crearono la bomba atomica. L'orologio nasce nel 1947, esiste ancora oggi e ogni gennaio viene aggiornato per segnare quanto manca la mezzanotte, dove la mezzanotte rappresenta la catastrofe globale a causa delle bombe atomiche. Lo volete sapere a quanto tempo siamo dalla mezzanotte, da quest'ultimo gennaio? No, non lo volete sapere.

0: Radio Freccia.
1: Le 20 e 14 minuti a Radio Freccia, al microfono c'è Cata. Adorabili sfrecciate e sfrecciati, abbiamo appena sentito i Royal Blood con 10 over 10, il loro nuovo singolo che anticipa l'album Dead Company, la cui uscita è prevista a novembre, e naturalmente Royal Blood sono impegnati nella promozione dell'album che arriva a 3 anni di distanza dall'ultimo lavoro in studio, Back to the Water Below. E andiamo avanti con la musica, ma in realtà indietro nel tempo. You Learn, Alanis Morissette, parliamo del 1996?

In un certo senso si può dire che You Learn è la title track dell'album che ha consacrato Alanis Morissette nel 1996. Infatti il verso Jagged Little Pill è contenuto in questa canzone e appunto sarà l'album che darà un enorme successo, non soltanto di vendite clamorose, c'è da dire, non soltanto di posizione altissima nelle classifiche più importanti, ma anche a livello di critica e di rispettabilità musicale per una giovanissima Alanis Morissette che all'epoca aveva appena 22 anni. Shiver, The Libertines, e a seguire Foo Fighters con Window.

0: Noi ci siamo, e voi?
1: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
2: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
3: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Radio Freccia.
5: Le 20 e 27 minuti su Radio Freccia, c'è Kat al microfono. Può un romanzo scritto nel 1939 risuonare nell'attualità tanto da essere ancora fonte di ispirazione? Sì, può. Lo può fare oggi, lo poteva fare anche nel 1995 quando Bruce Springsteen pubblica l'album The Ghost of Tom Joad, un album fortemente ispirato dal romanzo Furore del premio Nobel John Steinbeck del 1939. E adesso, con molta attenzione, ci ascoltiamo la bellissima title track.

Tom Joad è il protagonista del romanzo di Steinbeck del 1939, Furore. Il suo fantasma, The Ghost of Tom Joad, è il protagonista del concept album del 1995 di Bruce Springsteen, e nel 1995 il fantasma di Tom Joad fa quello che faceva il suo alter ego umano nel romanzo, ovvero attraversa il dissesto economico degli Stati Uniti, che non vogliono ammettere a se stessi determinate disuguaglianze sociali, per fare qualcosa di molto stringato. Una cosa importante è questa: Furore è un romanzo a cui io sono molto legata per varie ragioni e lo conosco abbastanza bene, e devo dire che ogni volta che ascolto qualsiasi brano dell'album The Ghost of Tom Joad, credo ci si trovi di fronte davvero la prima volta in cui un album fa da colonna sonora, anziché un film, a un romanzo. Private, The Neighborhood,

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 20 e 40 minuti, adorabili sfrecciate e sfrecciati. Lorenzo da Bolsena, a proposito dell'identità tra canzoni, libri, romanzi, eccetera. Certo, però, anche Highway Patrol Man, sempre di Bruce Springsteen, è uguale al film Lupo Solitario con Viggo Mortensen. Beh, però è una questione diversa, nel senso che nel caso di The Ghost of Tom Joad parliamo di un romanzo che è stato scritto molto prima ed è da lì che Bruce prende ispirazione, mentre invece il film a cui tu fai riferimento viene girato molto dopo la pubblicazione di Highway Patrol, che era in Nebraska, quindi una decina d'anni di distanza. Si adattano, ma non c'entrano niente in realtà come ispirazione. Don't Stop, Fleetwood Mac.

Don't Stop Fleetwood Mac in diretta anche attraverso l'app RTL 102.5 Play, che vi consente di continuare a seguirci ovunque voi siate, in diretta e non, perché troverete anche tutte le repliche dei nostri programmi, oltre a tutte le interviste, ad esempio i podcast, le puntate speciali, la sezione Ultime Notizie Musicali, che viene costantemente aggiornata e approfondita da Gigi Riccardo e da Gianni Roiatti. In più trovate tutte le nostre top 20 da riascoltare quando volete. Naturalmente ci sono i regalini e poi c'è l'accesso allo store ufficiale di Radio Freccia. Loro sono i Vola, This Black Clothes.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 20 e 54 minuti. Siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento di oggi per quanto riguarda Rebo Yell. Se volete, ci ritroviamo qui, stesso posto, stessa ora, ovvero a partire dalle 18. Ma intanto la musica non si ferma. Per esempio, arrivano in rapida successione i Beach Boys con Surfing Safari, uno dei loro primi lavori, se non il primo addirittura, adesso non mi ricordo bene. A seguire gli Hives con Enough is Enough. E quindi rimanete qui perché subito dopo Titania vi porta sull'ultima luna. Non mi resta che augurare buon vento agli equipaggi di mare e agli equipaggi di terra.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Hey guys, there is a party tonight. Are you ready? È sempre l'ora del party qui su Radio Freccia, è sabato sera in questo 29 agosto 2026, dove sono le 21 in punto. Il che significa che siete atterrate sull'ultima luna e che siete in compagnia di Titania, se volete, per le prossime tre ore. Anche al 258 del digitale terrestre e al 738 di Sky, i nostri canali entrambi in alta definizione, che vi permettono non solo di ascoltare la nostra musica, ma anche di vedere i video che l'accompagnano. E allora un saluto alla nostra Kat, che in questi giorni è in diretta da Roma con il nuovissimo Rebel Yell, anche versione Weekend. E io vi do il benvenuto qui sulle nostre frequenze con i REM. Questa è Losing My Religion.

0: Losing My Religion, i REM, qui su Radio Freccia.
1: Ciao Titania, eccomi
0: qua.
1: Ciao,
0: eccolo
1: qua. Puntuale come un orologio svizzero.
0: Bravo.
1: Stasera. Ritrovata, radiosa serata a te e a tutti i risucciati, con l'abbraccio immenso dalla Valtellina Faustina. Ciao, oggi cos'è? Sabato, eh?
0: È ciao, sabato, ciao. Faustina, è sabato. Ma non sei l'unica che questa sera mi manda un messaggio dalla Valtellina. C'è anche Ciocca, Alessio, i clienti dalla Valtellina. Ah, vedi? Allora, un saluto anche a loro. Poi chi
2: ciao,
0: c'è?
2: Ciao, Titania.
0: Ah, Claudio.
2: Un salutone da Angelo, Matteo,
3: Jacopo.
4: È Mark,
2: qui la cucina del 27 in Cervina ti saluta e sempre rock and roll.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 21 e 12 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania, ma non sono da sola, c'è una vocina dall'oltretomba.
2: Titania.
1: Ehi.
2: Il guru è sempre con voi.
1: È una minaccia, guru.
2: È sempre su di voi.
1: Ciao guru, un saluto lo facciamo anche ad Ale, c'è chi ci scrive come Mitch da Manfredonia, c'è anche chi si firma continuamente come fan più attivo, prima o poi mi dirai il tuo vero nome. E nel frattempo c'è Claudio che mi ha mandato l'ultimo acquisto per questo inverno, che devo dire che, anche se io non ci penserò neanche in un futuro prossimo a provare a fare sta roba, comunque invidio molto questa tavola da snowboard, perché sulla tavola da snowboard c'è Lemmy gigantesco, cioè aura.

Give me all your love. ZZ Top, qui su Radio Freccia. E purtroppo ne abbiamo già parlato in realtà in questo infausto agosto che ci ha portato via tantissimi nomi all'interno del mondo del rock. Anche Frank Byrne ci ha lasciati all'età di 77 anni, il batterista degli ZZ Top, che peraltro la barba era l'unico a non avercela, il che fa molto ridere considerando proprio il suo cognome e invece l'aspetto totalmente barbuto degli altri. Loro senza di lui, cioè loro, in realtà Billy Gibbons, hanno deciso momentaneamente di procedere, almeno per quello che sarà questo tour, con un sostituto. Poi, per il resto, si capirà, si vedrà, secondo me si dovrà anche fare i conti con quello che è il proprio affetto nei confronti della band e anche di chi chiaramente non c'è più. Ma noi su queste cose non credo che potremo mettere becco. Quindi lasciamo spazio alla musica e magari a qualche curiosità che snoccioleremo a breve. Intanto arrivano i The Cure. Questa è All I Have.

0: Patroni, fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini fagolosi Gris in Bon, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Noi ci siamo, e voi?
3: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
4: Radio Freccia. Walk Time.
2: 21 e 27 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo sabato 29 agosto 2026. E allora, stavamo parlando giusto poco fa di colui che ha lasciato le pelli all'interno degli ZZ Top. Colui che di cognome fa Bird e che la barba invece non l'ha proprio mai portata. Insomma, il volto pulito degli ZZ Top, che purtroppo ci ha lasciato a 77 anni. Aveva un particolare lui nel suonare, e questo particolare si chiamava il pocket texano. E tra poco vi spiego cos'è.

All right, Supergrass, qui su Radio Freccia. E allora, sto pocket texano, tanto usato da Bird, il batterista degli ZZ Top, perché il suo approccio allo strumento è sempre stato una sorta di masterclass proprio su come suonare esclusivamente per la canzone, non tanto per il pubblico, perché chi suona nel pocket rifugge l'esibizionismo. Lui non ha mai fatto dei grandi assoli funambolici, file esagerati a favore chiaramente di un solito sound. Nel gergo musicale, infatti, suonare nel pocket, ovvero letteralmente nella tasca, significa suonare un ritmo con un senso del tempo così solido, rilassato e in perfetta sintonia con gli altri strumenti, specialmente il basso, da creare un groove che risulta irresistibile, uno di quelli che, anche se non è perfettamente a tempo, ti fa battere la testa.

0: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
3: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Radio Freccia. Walk Time.
6: 21:41 minuti, qui su Radio Freccia, Ultima Luna, siete in compagnia di Titania. Il nostro numero di telefono è il 366-663-4466. Insomma, stavamo parlando della dipartita di Bird, il batterista degli ZZ Top, che chiaramente non è l'unico membro che è venuto a mancare all'interno di questa grande band. E quindi, dopo la sua morte e dopo la scomparsa anche di Dustin Hill, che è avvenuta prima della sua, si dice che Billy Gibbons comunque voglia continuare questo tour, ed effettivamente è quello che sta facendo. Il The Big One Tour sta andando avanti e giustamente arrivano anche delle domande da parte vostra.

Love Me Two Times, i The Doors, qui su Radio Freccia anche attraverso la nostra app RTL 102.5 Play. Arriva un messaggino che dice: ma secondo te, Titania, ne vale la pena per gli ZZ Top di proseguire il tour? Secondo me è insensato e anche irrispettoso nei confronti di Dusty e di Frank. Allora, quello che è venuto fuori e che gli ZZ Top hanno annunciato è che loro comunque continueranno a suonare, rispettando quella che era stata la volontà di Bird. Quindi lui sapeva di essere malato, era ricoverato in clinica quando è avvenuto il suo decesso, ma prima di morire a quanto pare ha espresso questo desiderio, no? Che gli ZZ Top continuassero, anche se secondo il mio parere, visto che lo chiedete, in sostanza sarebbe un po' come andare a sentire un tributo ad una grande band dove però dentro c'è Billy Gibbons.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 21:52 minuti qui su Radio Freccia. Ultima luna, siete in compagnia di Titania. Quella che avete appena ascoltato era I'm Never Gonna Reap the Green Day. Arriva direttamente da Nimrods, il loro ultimo film. Spero siate andati al cinema a vederlo, perché come vi dicevo anche prima di partire per la trasferta, è sicuramente molto molto divertente. Un film che ripercorre la storia dei Green Day nei loro primi anni in maniera decisamente poco canonica, non alla docufilm come di consueto. A proposito di ripercorrere carriere, stavamo parlando degli ZZ Top e del fatto che abbiano deciso di continuare il loro tour nonostante non ci siano più né Dusty né tantomeno Frank. Insomma, pare che Frank abbia lasciato nelle sue ultime volontà quella di far continuare quindi la band, anche se il motore, la batteria non c'era più. Ma a parte questo, potremmo veramente parlare di tante cose. Giustamente c'è stato chi tra voi ha detto: io non sono molto d'accordo, perché è come non portare rispetto, no, a quelle che sono state le figure di questi grandi musicisti. E forse in parte è così. È anche vero che fino a che c'è almeno un membro in vita, chiaramente il testimone viene ceduto a questa persona. Ma a parte questo, dovremmo parlare veramente di tante band oramai. Mi metto la mano sul cuore a pensare che siamo nel 2026 e solo questa settimana comunque se ne sono andati altri due grandi artisti, che per Dio non erano esattamente giovanissimi. Però è come se ci illudessimo sempre che in un qualche modo loro potessero rimanere qui con noi fino a che non saremmo noi ad andarcene, no? Prima di loro, come è successo anche con Ozzy Osbourne. E invece no, non è esattamente così. E allora quando se ne vanno ci lasciano quel senso di vuoto che poi ci fa dire: ma è giusto continuare? Probabilmente sì, probabilmente no. Ad ognuno la sua scelta.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono arrivate le 22 qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo sabato 29 agosto 2026 e dove ci troviamo anche al 258 del digitale terrestre e al 738 di Sky. Magari siete appena tornati dalle vacanze, siete stanchi, avete deciso di passare un sabato sera a casa dopo aver fatto i bagordi per due settimane, oppure semplicemente avete finito le finanze, avete bisogno di un po' di compagnia, eccoci qua. Anche al 366-6634466, che poi è il nostro numero di telefono con cui potete interagire con la nostra diretta. E allora, non volete un po' di compagnia anche dal Duca Bianco? È giusto qua per voi. Rebel Rebel, lui è David Bowie.

Rebel Rebel. David Bowie qui su Radio Freccia. Allora, vediamo se questa marca vi dice qualcosa. Red Octane. Magari no. Però se vi dico Activision, secondo me qualcuno di voi strabuzza gli occhi o quantomeno le orecchie. Oppure si sgranchisce le dita. E perché dico questa cosa? Perché Activision era semplicemente ciò che ha creato quella roba malefica che ci ha tenuto incollati agli schermi per anni e anni e anni. Sto parlando di Guitar Hero, quel gioco maledetto su cui abbiamo perso un sacco di pomeriggi, notti, mattinate, quando non c'era scuola e anche dopo, chiaramente, perché sto parlando anche di un pubblico adulto che sono piuttosto convinta che ancora abbia voglia di giocarci. Detto ciò, lo sapevate che sta per arrivare un nuovo capitolo di Guitar Hero? Sono già pronte un sacco di canzoni, 45 se non ricordo male, e cambia un po' faccia, ma non perde la sua anima.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 22:12 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo sabato 29 agosto 2026. E visto che sono le 22:12 minuti e stavamo parlando di Guitar Hero, beh, vorrei sapere anche un po' se voi, innanzitutto è ovvio che ci abbiate giocato, ma qual era la canzone che vi faceva andare ai matti, quella che vi faceva perdere le dita? Me la potete scrivere al 366-6634-466 mentre io vi racconto un po' di cose. Perché a quanto pare la nuova Red Octane Games, che riunisce i membri del team originale di Activision, ovvero coloro che hanno inventato Guitar Hero, hanno progettato e sviluppato un nuovo Guitar Hero nel 2026, che chiaramente è più innovativo rispetto a quello a cui giocavamo noi negli anni 90, ma che comunque fa un po' quell'effetto nostalgia, no? Senza limitarsi però solo a quello.

0: My Sacrifice, i Creed, qui su Radio Freccia. Ciao, ciao.
1: Io invece giocavo a Fights on Fire,
0: sì,
1: la versione PC di Guitar Hero. Ci giocavo con i tasti F1, F2, F3, F4, F5
0: sì,
1: e con invio. C'erano un sacco di canzoni scaricabili del sito, era gratis, e la mia preferita era Even Flow dei Pearl Jam.
0: Ah, vedi, allora in realtà anche questo, quest'ultimo Guitar Hero, che in realtà si chiama in un altro modo, si chiama Stage Tour, verrà distribuito anche per i computer, per i PC, e sarà distribuito attraverso Steam ed Epic Games Store, mentre invece per le altre console, PlayStation 5, Xbox Series XS, Nintendo Switch, eccetera eccetera, ci sono altri modi, e arriverà il 10 dicembre del 2026. Abbiamo una bella data, e se avete dei piccoli sfracciati a casa, dei piccoli pargoli rocchettari, secondo me è un buon modo per fargli un regalino che fa felici loro, ma secondo me fa un po' felici anche voi.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
1: Da Troni fino al 16 settembre.

0: nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia. Walk time.
2: 22:26 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania.
3: Ma io non vorrei dire, ma guarda che chitariro, perdonami, magari ci fosse stato negli anni 90, ma se poi il massimo dei titoli che c'era allora era FIFA 98, FIFA 99.
2: Trash Bandicoot.
3: E te lo dice uno che chitarrero li ha ancora tutti, dal primo all'ultimo, anche Rock Band.
2: Allora, visto che negli anni 90 effettivamente c'ero già anch'io, direi che sì, il primo chitarrero è del 2006, ma mi faceva un pochino troppo dolore ammetterlo.

0: Ed eccolo qua Ozzy con la sua Crazy Train qui su Radio Freccia. Torniamo quindi a parlare di Guitar Hero. Vi ho chiesto qual è la canzone su cui vi siete consumati le dita. Vedo
1: buonasera
0: che...
1: Radio Freccia, sfrecciati. Allora, assolutamente una canzone che mi ha fatto sclerare è stata Princess of the Night dei Saxon.
0: Mamma mia, i Saxon, visti quest'estate a Romano Rezzelino, devo dire che sono sempre una garanzia. Allora, la Red Octane originale pubblicò nel 2005 il primo Guitar Hero, sviluppato da Harmonix, e poi fu acquistata da Activision nel 2006, prima di essere chiusa nel 2010. Quindi, in realtà, io pensavo che fosse negli anni 90, perché dicevo, vabbè, dai, ero piccolina, ma in realtà non ero così piccola, quindi questa cosa mi ha fatto male. Al di là di questo, il nuovo studio Opera invece ha al suo interno un gruppo di Embracer e vuole recuperare quel linguaggio senza però limitarsi alla nostalgia, quindi sarà ancora più figo sto gioco. Certo, diciamo che quando ci giocavamo da ragazzini magari aveva un'altra poesia, però wow, adesso ve lo spiego.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 22:38 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania, anche dei Role Model con la loro Joy. Attenzione, attenzione.
2: Che ricordi che mi hai sbloccato, Tania.
1: Lo so,
2: i
1: lo
2: giochi
1: so.
2: Da bambino. Mi ricordo che io ero campione di sputo in lungo di quinto stampi.
1: Ma no.
2: Non mi batteva nessuno.
1: Marco.
2: Veramente, non mi batteva nessuno. E poi c'era un'altra cosa che andava tanto di moda, era Ruba Mazzetto.
1: Ruba Mazzetto.
2: Penso che una volta ho avuto il privilegio di battere Camillo Benso, conte di Cavour, però barato, ma non lo sa nessuno. Cazzo, c'è adesso... rimasto malissimo.
1: Ma mi sa che adesso lo sappiamo tutti, però ce lo teniamo per noi.

Anche attraverso la nostra app RTL 102.5 Play ci sono i Rammstein. E potete continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque voi siate per ritrovare tutti i nostri programmi, le nostre interviste, le ultime notizie dal mondo del rock. Stavamo parlando di Guitar Hero, ovvero la sua nuova versione in realtà, che si chiama Stage Tour ed uscirà questo dicembre ed estende il formato però non alla chitarra ma ad un'intera band. Quindi qualsiasi sia il vostro strumento, questo è il momento per giocare, perdere le dita, le mani, l'udito, tutto quanto, la dignità soprattutto. Loro sono gli X Ambassadors. Your Town.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 22:53 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. Stiamo parlando di Guitar Hero, che adesso torna sotto non falso ma nuovo nome, ovvero Stage Tour, ed estende il formato, come vi raccontavo poco fa, all'intera band. Non si potrà più suonare solamente la chitarra, ma si potrà suonare sì la chitarra solista, oppure affrontare le parti ritmiche e di basso, utilizzare la batteria, il microfono, oppure girare con tastiere e controller tradizionali attraverso le modalità di arcade a 4 o 5 corsie. La modalità comunque è sempre la stessa, no? Quella che tutti quanti conosciamo, ovvero le note che vengono piazzate sullo schermo e noi che dobbiamo cercare in un qualche modo di rincorrerle. Il centro dell'esperienza sarà Tour, una campagna con elementi, con ogni partita che cambierà sostanzialmente i percorsi, le scalette, i modificatori, le sfide, e il giocatore dovrà reclutare dei componenti, acquistare dei potenziamenti e anche degli effetti e portare la propria band dai locali più piccoli alle arene. Ecco, sostanzialmente quello che fa una band vera, solo che a sto giro lo prendiamo con Guitar Hero, che effettivamente, se questa cosa fosse successa quando eravamo davvero ragazzini e alle prime armi ci mettevamo lì con la chitarrina di Guitar Hero, probabilmente saremmo tutti impazziti, e ad oggi magari qualcuno di noi ce l'avrebbe fatta in più. Ecco, c'è qualcuno che ce l'ha fatta, qualcuno in più, non lo so, magari sto semplicemente vaneggiando, mi sto illudendo che se Guitar Hero fosse stato così sarei diventata una rockstar. La realtà delle cose è che non so suonare neanche i campanelli, quindi va bene comunque. Sarà possibile comunque giocare da soli oppure in gruppi fino a 4 persone, sia in locale sia online. Quindi il gioco funzionerà tra l'altro anche offline, non avete per forza bisogno della connessione super figa, però avrete bisogno di allenare le dita, non come pensate voi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono arrivate le 23 qui su Radio Freccia. Ultima luna dove siete in compagnia di Titania in questo sabato 29 agosto 2026, dove ci ritroviamo anche al 258 del digitale terrestre e al 738 di Sky. Insomma, abbiamo parlato quindi di Guitar Hero che sta per tornare sotto un'altra veste, sotto un'altra forma, ancora più figa se vogliamo, anche se probabilmente gli manca quella poesia, no? Dicevamo che ci portavamo dietro da bambini, da ragazzini, quando per la prima volta magari prendevamo in mano uno strumento, anche se era finto, e provavamo a suonarlo, a rincorrere quelle note e magari

Qualcuno ad oggi lo fa di mestiere, qualcuno è diventato un chitarrista, qualcuno se ne va in giro con la propria musica, la propria band, perché qualcuno magari ha realizzato i suoi dolci sogni.

Sweet Dreams. Marilyn Manson qui su Radio Freccia. Marilyn Manson che peraltro questa sera e questa estate e insomma quest'anno, diciamocela tutta, ha fatto incazzare un bel po' di gente, perché quando ha fatto il suo ultimo tour, insomma, diciamo che c'è stato un po' il ritrovo dei bigotti che devono

trovare un escamotage per rompere le balle. Quell'escamotage chi è? Marilyn Manson, certo. Perché? Perché si trucca così, perché si veste così, perché effettivamente già negli anni 2000 lo vedevi che piazzava sulle copertine degli album delle immagini di se stesso che erano alquanto inquietanti, insomma, per tutta una serie di cose, no? E allora, vuoi non scagliarti contro Marilyn Manson, che so, a Bari? Perché ce l'hai con qualcuno che non si sa esattamente chi è, allora niente, troviamo il capro espiatorio, Marilyn Manson. Sì, è successo. Lui se n'è fregato. No.

il principe delle tenebre che adesso entra negli Universal Studios dalla porta più coerente, quella di una haunted house, la casa dei brividi. Il canale YouTube Exploring Attraction ha diffuso le prime immagini girate all'interno di Ozzy Osbourne Prince of Darkness, un'attrazione che è stata creata per le Halloween Horror Night di questo 2026, ma che poi rimarrà aperta anche perché non è solamente una casa dell'orrore, ma è un percorso immersivo costruito proprio sull'immaginario e sulla carriera solista di Ozzy Osbourne.

Leila, Derek and the Dominus qui su Radio Freccia. Allora, questa nuova mostra su Ozzy Osbourne, che ripercorre quindi anche la sua immaginazione, la sua vita, la sua musica, tutto quanto Ozzy Osbourne, aprirà il 28 di agosto nella versione di Orlando, mentre quella degli Universal Studios Hollywood debutterà il 3 di settembre. Entrambe resteranno attive in serate selezionate fino al 1 di novembre. Come vi dicevo, è una cosa che riguarda proprio il periodo di Halloween, no? Che negli Stati Uniti chiaramente è molto molto sentito. Un'operazione che arriva ad un anno dopo la morte di Ozzy Osbourne, avvenuta il 22 luglio del 2025.

0: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
1: Radio Freccia.
2: Sono le 23:28 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. 45 anni di musica, un'iconografia horror, l'umorismo nero, tutto suo, in un memoriale tutt'altro che tradizionale. Stiamo parlando di Ozzy Osbourne e di quella che sarà la sua casa degli orrori in America, chiaramente non qui, figuriamoci del Principe delle Tenebre, che rimpercorrerà quindi la sua vita, la sua storia, ma soprattutto anche quegli aneddoti che poi hanno un po', virgolette, terrorizzato le persone. Insomma, sappiamo che se vedete un pipistrello gigantesco penserete immediatamente ad Ozzy Osbourne. Tra l'altro questa cosa l'ho rivista anche in un film degli anni 2000, terribile, con Adam Sandler, dove c'era anche un bellissimo cameo con Ozzy Osbourne che staccava la testa a un pipistrello fatto male, molto male.

0: Ciao Titania, un grosso abbraccio da Bartolo da Bologna.
1: All my love, anche per te Bartolo da Bologna, il Led Zeppelin qui su Radio Freccia, insomma questo grande momento attrattivo di Ozzy Osbourne vi ha richiamati chiaramente come delle mosche con il miele. No, le mosche non erano attratte dal miele, ma vabbè, possiamo soprassedere, grazie. Sì, diciamo che ci sono stati dei momenti nella vita di Ozzy Osbourne che sono stati ritratti come dei momenti horror, no? E le due Haunted House, che non sono identiche, li riproporranno comunque. Qualcuno scrive: beato chi ci andrà in quella casa. Beato sì. Fino là diventa un po' lunga, però se potete

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 23:42 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. Dai, lo facciamo un salutino.
2: Ciao,
1: dai.
2: Titania, sono Cristian da Cagliari. Voglio salutare Patrizia da Cagliari e Valentina.
1: Patrizia e Valentina, ciao Patrizia, ciao Valentina. Allora, la musica, come vi dicevo prima, parlando di questa Haunted House di Ozzy Osbourne, sarà ovviamente attingente a tutti gli album di Ozzy Osbourne e anche a Blizzards of Oz, No More Tears, Scream, a Ordinary Man. Universal ha lavorato con Sharon e Jack Osbourne, quindi Sharon, vabbè, lo sappiamo tutti, Jack è il figlio, inserendo dei dettagli e degli easter egg anche per i fan, ma senza usare oggetti personali dell'archivio di famiglia. Lei dice: Ozzy non ha mai smesso di spingersi oltre i confini. Queste sono le parole di Sharon. È stata inoltre approvata anche una linea limitata di magliette di oggetti da collezione, che uno volendo riesce a fare questa esperienza, entrare nella casa horror di Ozzy Osbourne in America, agli Hollywood Studios, e se la porta a casa. Pochi fortunati, come il Back to the Beginning, del resto.

Innuendo e Queen, questa Radio Freccia anche sulla nostra app RTL 102.5 Play. Comunque, la Haunted House di Ozzy Osbourne è solamente una piccola parte di questo progetto postumo, che in realtà è molto molto ampio. Per esempio a Birmingham, sappiamo, sua città natale, quella dove c'è stata anche il Back to the Beginning, quella in cui lui sostanzialmente ha deciso di morire, c'è la mostra gratuita su Ozzy Osbourne Working Class Hero, ed è stata prorogata fino al 27 settembre di questo 2026. Io tra l'altro mi stavo organizzando perché vorrei tanto andare a Londra a vedere un concerto dei Choir Boys. Porca vacca, la manco, giuro, per pochissimo.

0: Radio Freccia.
1: Rock Time. Sono le 23:55 minuti. Qui su Radio Freccia, loro sono i Kasabian e questa è la loro Superpowers dalla nostra Top 20. Questa sera abbiamo parlato quindi in quest'ultima ora anche di quello che è ciò che succede quando una

Rockstar se ne va. Una rockstar soprattutto come lo è stato Ozzy, che poi ha lasciato in vita amici, familiari, una moglie decisamente agguerrita a mantenere alta la sua immagine. E allora nel 2027 tornerà anche Ozzfest. Sharon ha confermato il Villa Park come sede e non ha escluso addirittura due serate, non più solamente una come è stata fino ad oggi. Mentre resta allo studio una ripartenza negli Stati Uniti. Insomma, non sa bene Sharon ancora che cosa fare di quello che resta anche nella sua di vita, perché è vero che quando qualcuno che noi amiamo se ne va è un po' come perdere noi stessi. Ma alla fine Sharon è ancora qui e sta cercando di fare ciò per cui è nata. Trovare dei nuovi talenti. Eh certo, potrebbe andare in pensione, ma no. Non è nel suo stile, effettivamente. E il punto centrale è esattamente questo. Lei dice: dobbiamo trovare dei giovani nuovi talenti, perché è ciò che vostro padre avrebbe voluto. Lo ha spiegato parlando con Jack. Ed effettivamente uno dei testimoni più grossi che ha lasciato è stato quello con Youngblood. Può piacervi o non piacervi, ma sicuramente Ozzy lo aveva preso a braccetto un po' come se fosse un altro figlio. E allora speriamo che Sharon in un qualche modo abbia ancora voglia di trovare questi nuovi talenti. E noi ci sentiamo domani sera sfrecciati. Vi auguro una buona serata e una buona notte. Love you to the one and back.

0: babe, you're driving me crazy. Couldn't it reach and rip all the bar?
1: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.